No, que no.

sbagliate dai modi inumani, di mode immediate a misura di ominidi che invadono armadi a miriadi coi nomi di eserciti in strass. Città pezzanculi assai più larghi d'un bus, con pelle a buccia d'ananas, la silhouette d'una clava, con coscia alla zuava e vene varicosa alla schiava.

somigliano tutto e non battono ciglio. Più si somigliano, meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio. Pigliano tutto e non battono ciglio. Più si somigliano, meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio. Pigliano, pigliano e pigliano.

Ben ritrovati a nuove avventure e a nuove storie di Tracce, che è il nome del mio programma. Sono Ugo Buizza con voi, come tutte le settimane di consuetudine, e per due ore cerco di condividere con voi, come dico sempre, le mie passioni, la mia musica. A costo di essere ripetitivo, la parola condivisione la uso ad oltranza. Bene, spero abbiate passato una buona settimana, la mia è stata buona e quindi sono molto contento di proseguire, credo, con qualcosa di ottimistico, anche se poi non lo è del tutto. Tutto ciò per dire che la puntata di oggi di Tracce è una puntata speciale, dedicata interamente a uno stato, a un territorio degli Stati Uniti, che è la California. California, che è una terra di paesaggi diversi, di città intense, vibranti, e che da sempre è stata fonte di ispirazione per i musicisti, e in questo programma ve ne racconterò alcune. Ci saranno musicisti che sono autoctoni, ma ci saranno anche musicisti che invece vengono da molto lontano a celebrare questo stato. E visto che la California ha ispirato un'ampia gamma di inni che sono diventati iconici e che hanno, come dire, sono stati il riflesso del paesaggio e dello spirito che era perlomeno in continua evoluzione, allora io direi di cominciare subito con una canzone, direi, solare, ottimistica. Non a caso si chiama It Never Rains in Southern California, un brano del 1972 molto pop, devo dire, che è un quadro di sole eterno e cieli azzurri. Quindi ottimismo a go-go per Albert Hammond e It Never Rains in Southern California.

E qui siamo dalle parti del puro pop californiano e praticamente sono brani che celebrano un'atmosfera che era vibrante, festaiola, e Albert Hammond lo interpretava benissimo con questa "It Never Rains in Southern California". Ma i brani che celebrano la California non sono solo ottimistici, e dopo ne parliamo, sono anche brani comunque che introspettivi, che celebrano le contraddizioni di quello stato, e comunque sinonimo anche di arte e di creatività, ma ne parliamo dopo. Ancora invece un inno all'ottimismo, probabilmente questa canzone è la bandiera dello stato della California, almeno per quanto riguarda quegli anni, gli anni 60. Era 1965, un gruppo fondamentalmente vocale con i Mamas and Papas, non poteva mancare una California Dreamin'.

California Dreamin', che come dicevo è probabilmente uno degli inni più importanti e noti della California e del lato ottimistico soprattutto dello stato del sole. E California è celebrata, come dicevo prima, non solo dagli americani, non solo dagli autoctoni, ma anche da gente che viene da molto lontano, e in particolare ovviamente dal Regno Unito. I Jungle, per esempio, nel 2018 cantavano una canzone che si chiamava Heavy California, che principalmente è un pretesto per parlare d'amore. Dice: quindi sto andando in California, oh signore, California, manca la luce del sole, stavo dicendo che il tuo amore è fantastico, quindi tienilo stretto a me. Quindi un testo innocente che prende la California probabilmente solo come un pretesto. E allora Jungle, Heavy California.

0: Heavy California, erano i Jungle, che tra l'altro tra poco sono dalle nostre parti in concerto, se non sbaglio a Milano. E da Jungle con Heavy California, un brano invece stupendo secondo me del 1971, dal vivo ve lo faccio ascoltare, Led Zeppelin, i quali anche loro celebravano la California, ritraggono la California come un luogo di speranza, di sogni, di nuovi inizi. Il brano è Going to, dove? Going to California, ovviamente. Led Zeppelin live.
1: This is gonna be going to California.

Che meraviglia, ragazzi. E la voce di Plant, sempre fantastica. Era Going to California, ovviamente, per un programma dedicato interamente alla California. E spesso, e anche troppo spesso, la California è dipinta un po' come una cartolina, anche musicalmente. L'Italia poi è stata molto provinciale, perché fin dai primi anni 70, con l'avvento di tanta musica del genere che proveniva da quello stato, la West Coast veniva identificata con un certo tipo di musica, mentre invece magari artisti che non erano assolutamente autoctoni, come dicevo, venivano da tutt'altri posti, ma venivano etichettati come West Coast, ma non piaceva questa cosa. Gli stessi Eagles, per esempio, quelli di ovviamente Hotel California, non venivano dalla California, venivano dal Texas, venivano dal Minneapolis. Insomma, c'era molta confusione geografica. Non la facevano questa confusione geografica sicuramente gli America, perché pur essendo nati musicalmente in Inghilterra, essendo cresciuti in Inghilterra perché i genitori stavano là, cantavano una California da cartolina, soprattutto in brani come questo, come Ventura Highway, che dice: masticando un filo d'erba, camminando lungo la strada, dimmi quanto tempo rimarrai qui. Alcune persone dicono che questa città non sta bene con la neve. Non ti interessa, lo so. Ventura Highway, sotto il sole, dove le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna, e te ne andrai perché il vento libero soffia tra i suoi capelli. Quindi un po' di banalità e un po' di retorica, però in un brano assolutamente, banalmente solare. Ventura Highway, sono gli America dal vivo.

da un concerto recente del 2018. Questi erano ovviamente America, ormai un duo da tempo peraltro, era Ventura Highway. E bene, che dite, la California non è solo comunque pace, amore e musica, è tante e tante tante altre cose. Soprattutto è uno stato che a seconda del luogo cambia anche l'ispirazione data agli artisti che ci vivevano. Per esempio abbiamo Mission East, dico i più importanti luoghi della California dove è nata l'arte e la musica. Mission District, per esempio, che è a San Francisco, una terra di artisti visivi, scrittori e musicisti, e ha influenzato per esempio Carlos Santana. Venice Beach, con i Doors, i Sublime, è arte in movimento, è un posto magico. Ashbury è San Francisco, sono i Dead, i Grateful Dead, Janis Joplin, i Jefferson Airplane, è l'epicentro della controcultura degli anni 60, qualcosa quindi di diverso da semplicemente dalla terra del sole e dell'ottimismo di Albert Hammond. E poi c'è Echo Park a Los Angeles, qualcosa di più recente, è la nuova scena indie dove sono nati per esempio Beck, Hills, ed è una scena più che mai attiva. E poi c'è il luogo che a me piace di più e piace di più, ovvero Laurel Canyon. Laurel Canyon è un luogo magico perché è un piccolo quartiere di Los Angeles. Pare che sia stato Frank Zappa il primo ad andarci ad abitare e l'hanno seguito in tanti musicisti. Ma cosa caratterizzava allora il Canyon? Il fatto che erano tutti amici, tutti grandi musicisti che amavano collaborare tra di loro, e quindi nascevano delle session, cresceva l'ispirazione, crescevano anche le storie d'amore. Allora vi leggo questo brevemente, questo testo che riconoscerete, poi vi dico anche ovviamente che cos'è. Io accendo il fuoco, tu metti i fiori nel vaso che hai comprato oggi, fissando il fuoco per ore e ore mentre ti ascolto suonare le tue canzoni, per me tutta la notte e solo per me. Vieni qui vicino a me e riposa la mente per soli 5 minuti. Tutto è bello, tutto è bene in una stanza così confortevole, dove le finestre sono illuminate dai raggi della luce che passano attraverso gemme ardenti per te, solo per te. La nostra casa è una casa molto molto carina. Le parole sono di un inglese trapiantato in California che è Graham Nash, e scrisse questa canzone Our House quando era in piena storia d'amore con una grande, anche lei migrante, che era Joni Mitchell. Our House, Crosby, Stills, Nash & Young.

un quadretto idilliaco dipinto qua dal vivo al Fillmore West da Graham Nash, un quadretto idilliaco, ma chissà se i muri di quella casa avessero potuto parlare, chissà cosa avrebbero raccontato. E dicevo che Graham Nash in quel momento aveva una liaison, una storia d'amore con la grande Joni Mitchell. Joni Mitchell, che come tutti sapranno veniva dal Canada e tuttora poi risiede a Los Angeles, e nel 1971 in un album fondamentale per la musica americana che si chiamava Blue, album molto personale, scrisse una canzone che, guarda caso, si chiamava semplicemente California. Era un brano che parlava di cambiamenti, dei cambiamenti che ebbe quando emigrò in California e il desiderio di tornare ai suoi giorni, come dire, più semplici, più autentici, i giorni del Canada, probabilmente, anzi sicuramente. Joni Mitchell, California.

E tu ora a Los Angeles, città attesa nello smog, città dello smog, non vorresti essere qui anche tu? Non vorresti esserci qua in... è difficile da credere, non vorresti esserci per attraversare le highway e dove tutto è uno spettacolo per te, e le autostrade sono stracolme, le montagne eruttano e la valle viene risucchiata nelle crepe della terra, e verrò finalmente ascoltato da te, Los Angeles. Anche questa è una canzone diretta a Los Angeles, scritta da un altro canadese emigrato in California, è Neil Young, quindi grande compagno amico di Joni Mitchell. Questa è LA.

Il mio momento arriverà da un giorno all'altro, non preoccuparti per me. È passato così tanto tempo da quando mi sono sentito così che non ho fretta, no, non ho fretta. Arcobaleni e giù per quella strada dove sopra.

La voce di Bob Wyatt con i Grateful Dead, a parlarci di questi profeti, di questi finti profeti probabilmente incontrati durante i numerosi concerti in giro per gli Stati Uniti da parte dei Dead, di questi santoni che c'erano poi soprattutto negli anni 70. Estimate Prophet erano i Grateful Dead da Hythe Ashbury. Invece il signor John Fogerty ci parla di una cittadina che si chiama Lodi, una cittadina di provincia della California, poco distante da Sacramento, che era capitale, sapete. E, bene, Lodi che tra l'altro è sede di grandi cantine, cioè un po' una Toscana, la Franciacorta degli Stati Uniti. Comunque Lodi fu scelta da John Fogerty per parlare di quelle città, le cosiddette nowhere town, sapete, quelle città cittadine, anzi destinate a rimanere nell'ombra delle grandi e scintillanti città californiane come quelle che ho citato, Los Angeles o San Francisco. John Fogerty vide se stesso nella parte di questo musicista sconfitto che ricorda i primi tempi, la gavetta e le umiliazioni subite, e le dipinge benissimo nel lontano 1969 in questa bellissima Lodi, che vi faccio ascoltare però in versione live da John Fogerty. Lodi.

Lodi era la voce di Joe Fogerty, bellissima, classica voce dei Creedence Clearwater Revival, un brano che appartiene al lontano passato e che dipinge questa città di provincia dalla California, perché la California, come dicevo, non è solo esclusivamente Los Angeles o San Francisco, ma sono anche queste cittadine, questi piccoli luoghi dove nascono musicisti così però fondamentali. E anche l'Italia ha subito il fascino della California e io ho scelto una canzone che, sinceramente, pur non piacendomi molto Gianna Nannini, trovo che questa canzone sia particolarmente riuscita. Peraltro appartiene a un album suonato splendidamente, perché in questo brano ci suona praticamente la PFM. La canzone è California, banalmente ovviamente questa puntata, ed è una canzone scelta da, cioè il brano è stato scelto da Gianna Nannini per parlarci di emancipazione, di libertà. Per lei la California rappresentava tutto questo e ce la canta in questa maniera. California, lei è Gianna Nannini e ripeto, ascoltatela perché è davvero molto molto bella.

una lunga cavalcata con questo assolo bellissimo, devo dire, quindi avevo ragione di averla valutata bene questa canzone. California, una celebrazione appunto della libertà e dell'emancipazione da parte di Gianna Nannini nel suo album che conteneva un brano dissacrante come America, è un album che l'aveva poi consacrata. Ripeto, non è una mia tazza di tè, ma questa canzone davvero meritava. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, uno speciale sulla California. Io sono Ugo Buizza con voi come tutte le settimane per questi 120 minuti che proseguono invece con un brano che viene da un gruppo amato da tanti e fondamentale. Loro sono i Doors, che invece provengono da una parte degli stati della California dove l'arte è in movimento, come dicevo prima, che è Venice Beach, e questa è LA Woman.

Ho dato un'occhiata in giro e ho visto da che parte soffia il vento, dove le ragazzine nei loro bungalow di Hollywood... sei una signorina fortunata nella città della luce, o è solo un altro angelo perduto nella città della notte? Donna di Los Angeles, donna di Los Angeles, LA Woman, i Doors, è davvero fantastica sentire la voce di Jim Morrison. E dai Doors, da LA Woman, invece a un artista che purtroppo ci ha lasciato in giovane età nel 2003 e che anche lui ha celebrato e ha parlato di LA, di Los Angeles. Lui era Elliot Smith. LA.

Era Elliott Smith, era LA, da un album fondamentale, l'ultimo album registrato da Elliott prima di scomparire. L'album era Figure of Fate. E continuiamo in questa rassegna dei brani, diciamo, sulla California, con un brano che è emblematico, scritto da uno che poi è nato a Los Angeles. Si chiama I Love LA, amo Los Angeles. E Randy Newman, questo è l'autore, grandissimo musicista, quest'anno 83 anni tra l'altro. Vabbè, dicevo, Randy Newman riesce a dipingere LA con la solita ironia e la solita verve da grande scrittore qual è. Randy Newman, I Love LA.

Grandissimo Randy Newman, e Love LA da Trouble in Paradise, un album bellissimo di questo grande artista americano che io amo alla follia. E Los Angeles, citata più volte in questa puntata, citata in tantissime canzoni, in tantissimi brani, come anche San Francisco. Ricordo per esempio da parte di un inglese come Rick Barden San Francisco Night, oppure Scott McKenzie, che era legato poi in Mamas and Papas negli anni 60 con San Francisco, e tantissime altre canzoni come questa meraviglia che è uscita postuma, lo ricordiamo, dopo la morte di Otis Redding. Infatti l'Atlantic pubblicò questo singolo cofirmato con Steve Cropper, che se n'è andato anche lui da poco, e che celebra in qualche modo San Francisco con questa Sitting on the Dock of the Bay, dove la baia è proprio quella della città californiana.

E beh, più classico di questo non poteva esserci che questa City con Dr. Bay a celebrare San Francisco e per riascoltare anche la voce del grandissimo Otis Redding. E proseguiamo con dei classici, anche Burt Bacharach ha a che fare con la California, come e allora Dionne Warwick era la sua musa negli anni 60, cantava questa fantastica Do You Know the Way to San Jose. Mi ricordo gli anni da bambino e ricordo delle sigle radiofoniche degli anni 60. Sicuramente i meno giovani se lo ricorderanno, che cosa alludo.

Do you know the way to Saint José? José, osiamo. E dalla voce splendida di Dionne Warwick, dalla musica meravigliosa di Burt Bacharach, invece al gruppo che meglio rappresenta l'oceano, il sole, il mare, i colori, le belle ragazze. Allora, nonostante Brian Wilson abbia sempre dichiarato che non era capace a fare surf, loro rappresentano l'emblema del surf. Ovviamente sono i Beach Boys e questa è California Girls.

È una brava ragazza e vuole bene a sua mamma, ama Gesù e l'America. È una brava ragazza ed è pazza di Elvis, ama i cavalli e il tuo ragazzo. È una lunga giornata a Reseda, c'è una strada che attraversa il cortile e io sono cattivo perché lei non mi manca. E sono cattivo perché le ho spezzato il cuore. E ora sono in caduta libera. Tutti i vampiri che attraversano la valle vanno verso ovest sul Ventura Boulevard. E tutti i ragazzi cattivi si nascondono. E tutte le brave ragazze sono a casa con i cuori spezzati. Sì, sono libero. Voglio scivolare sul Mulholland Drive. Voglio scrivere il suo nome nel cielo. Cadrò nel nulla. E ora sono in caduta. Caduta libera. Ma sono libero in caduta libera. Questo è il testo di Free Falling. Più californiana di così, da parte di uno che viene dalla Florida, non poteva essere. Free Falling, Tom Petty.

Come dicevo, il fascino della California ha attirato gente da fuori, tantissima gente da fuori, tantissimi artisti che si sono trasferiti proprio dall'Inghilterra, soprattutto alla California, e tanti artisti invece che si sono attirati proprio da quel mondo. Anche le Wolf Alice, gruppo londinese recentissimo, ha parlato dalla California e ha parlato di Los Angeles, e soprattutto in questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama Delicious Things. Potrei appartenere a questo posto, l'atmosfera qui è piuttosto forte. L'atmosfera è molto strana e ho paura di scoprire che cosa succede qui. Un tizio mi ha portato nel suo giardino, sembra una specie di montagna. Sono ansiosa socialmente e lontana da casa. Ho appena imparato a distinguere il margarita dal mojito, quindi potrei appartenere a questo posto. Un tentativo per arrivare in cima per una ragazza come me, ma ci crederesti che sono a Los Angeles?

Da Londra a Los Angeles, il viaggio delle Wolf Alice con questa Delicious Thing che parla appunto della città degli angeli, e della città degli angeli parla anche questo trio femminile sempre che si chiamano Haim. Loro invece sono autoctoni, come dicevo all'inizio, ci sono gruppi che nascono in California, sono californiani come Randy Newman per esempio, e sono gruppi invece che e sono dei immigranti e che cantano e celebrano il Golden State, la California. Queste invece sono le Haim, il brano è appunto Los Angeles. In questo...

da San Fernando Valley in California a parlarci di Los Angeles. Erano Haim con questa Los Angeles, mentre invece Ann Erin Clark, in arte Saint Vincent, viene da Tulsa, Oklahoma, e nel 2017 scrisse una canzone che chiamò con molta arguzia non Los Angeles ma Los Ageless, senza età. Vi leggo una parte del testo. A Los Ageless l'inverno non arriva mai. Le madri mungono i loro piccoli, ma io posso continuare a correre. I Los Angeles, i cittadini di Los Angeles, si ritrovano al bar, brucia le pagine delle memorie non scritte, ma posso continuare a correre. Come può qualcuno averti e perderti? Come può qualcuno, gli ultimi giorni delle

turns out I was sick. I guess that's just me.

0: try to write you a love song, but it comes out of a mint. Try to write you a love song, but it comes out of a mint.
1: Giù sulla costa occidentale hanno un detto: se non bevi, non giochi. Ma tu hai la musica? Hai la musica dentro di te. Giù sulla costa occidentale ho questa sensazione, potrebbe succedere di tutto ed ecco perché ti lascio per la musica. Tu per la musica, proprio così. Io spingo forte, tu ti allontani, mi sento più caldo del fuoco. Il testo di West Coast, che Lana Del Rey scrisse nel 2014, Lana Del Rey rappresenta la nuova California, e con un gusto per l'estetica pazzesco, un look vintage, vecchio stile, e un'immagine da Viale del Tramonto, come ho citato prima, Lana Del Rey. Questa è West Coast.

questa puntata speciale di Tracce che state ascoltando ho voluto parlarvi dalla California, ma ho voluto non solo farvi ascoltare classici, e potevo fare esclusivamente due ore di musica citando Laurel Canyon e tutti i miei grandi amori musicali, ma sto cercando di farvi ascoltare anche cose del presente per testimoniare il fatto che comunque la California rimane una grande attrattiva e rimane comunque sicuramente un grande paese che ha ispirato tanti tanti artisti, anche giovani. È il caso anche di questa ragazza giovanissima che è neozelandese, anche se stranamente ha la cittadinanza croata. Lei si chiama Lordi e questa è una canzone che si chiama, guarda caso, California. Oh,

Lordi, una cantante neozelandese molto interessante nel suo pop, ma che non è assolutamente banale. E questa era California. Siamo quasi in chiusura. Il gruppo che vi presento invece è assolutamente californiano. Vengono da Los Angeles e loro sono i Red Hot Chili Peppers. E ovviamente questa è Californication, che non poteva mancare in una serie di brani dedicati al Golden State.

tutti sono sognatori, tutti sono delle star, tutti sono nei film, non importa chi sei, ci sono stelle in ogni città, in ogni casa, in ogni strada. E se cammini lungo la Hollywood Boulevard, i loro nomi sono scritti nel cemento. Non calpestare Greta Garbo mentre cammini lungo il viale. Sembra così debole e fragile. Ecco perché ha cercato di essere così dura, ma l'hanno trasformata in una principessa e la fecero sedere su un trono, ma ha voltato le spalle alla celebrità perché voleva restare sola. Puoi vedere tutte le stelle mentre cammini lungo Hollywood Boulevard. Vi ho letto questo testo che appartiene all'ultimo brano di oggi, che ascolterete tra l'altro non per intero, perché è Celluloid Heroes, gli eroi di celluloide, di un gruppo più che mai inglese che sono i Kinks, che hanno voluto testimoniare anche loro il loro amore per il mondo della celluloide, il mondo di Hollywood, per Los Angeles e per la California. E con questa puntata speciale di Tracce dedicata alla California, Ugo Buizza vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, e questa è Celluloid Heroes. Grazie e buona serata, buona giornata a tutti quanti e a quanti.

0: La via del ferro. Trasmissione mensile di Radio Onda d'Urto dalla Valtrompia. La puntata della Via del Ferro di oggi ha un taglio storico. Parleremo infatti della figura di Angelo Franzini, considerato il primo sindaco socialista della provincia di Brescia. Franzini Angelo Gasparo Siro, questo è il nome per esteso del protagonista di questa puntata, era un operaio, promotore di movimenti e organizzazioni operaie in Valtrompia in tempi nei quali il mutualismo liberale imperava nelle fabbriche. Divenne sindaco di Gardone Valtrompia nel 1914 e Paolo Pagani gli ha dedicato un libro per raccontare la sua storia. Lo abbiamo intervistato. Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Paolo Pagani, già dirigente della pubblica amministrazione, impegnato politicamente nel Partito Comunista, PDS, poi DS, Partito Democratico e poi con l'articolo 1 di Bersani. Ultimamente anche ricercatore storico con alcune pubblicazioni sulla storia del PC bresciano e la storia del movimento operaio nella provincia di Brescia, oltre che abitante stanziale della Valtrompia. Grazie per essere con noi, intanto un saluto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, con lei per parlare di un libro edito ormai 20 anni fa, nel 2006, dal titolo Angelo Franzini, socialista e sindaco a Gardone Valtrompia. Si dice essere stato il primo sindaco socialista della provincia di Brescia. Le chiedo chi era Angelo Franzini.
1: Allora, Angelo Franzini è, dal mio punto di vista, una delle figure più belle del primo socialismo bresciano, caduto nell'oblio per troppo tempo anche nel suo comune natale, e questa caratteristica uscirà dal colloquio che faremo oggi. Però la cosa principale che io vorrei mettere in evidenza è che Franzini personifica un caso peculiare nella storia del socialismo bresciano del primo Novecento, perché il socialismo riformista bresciano, dentro una realtà provinciale difficile per i socialisti, difficile per la forza dei liberali e dei cattolici, difficile per la composizione sociale della terra bresciana, questo riformismo, dicevo, segue un itinerario che privilegia il rapporto politico con i liberali, interpretando a suo modo la, diciamo, considerazione dei riformisti nazionali sulla borghesia come non unica massa reazionaria, e questo a scapito della promozione del conflitto sociale, anche perché i maggiori dirigenti bresciani assegnavano all'organizzazione, al suo rafforzamento, alla sua forza anche morale, la capacità di risolvere con lo stesso dato oggettivo della sua esistenza i nodi dello scontro sociale. E quindi di qui un po' l'azione sindacale, anche lo sciopero, erano considerati un po' come l'ultima ratio, quasi come un orpello del passato, al contrario per esempio dei sindacalisti rivoluzionari, che erano un'altra corrente del primo socialismo, che invece mitizzavano il ruolo dello sciopero generale per il superamento del capitalismo. Questa impostazione produce una divisione notevole all'interno del movimento socialista bresciano, e quindi si può dire che i primi 15 anni del secolo a Brescia finiscono in perdita sia per la parte riformista sia per la parte degli intransigenti, che così erano definiti a quell'epoca, diciamo, la sinistra socialista. A Gardone invece, pur essendo i socialisti di Gardone organici al riformismo che guardava a Turati, a Treves, a Gardone il movimento operaio segue una traiettoria che lo differenzia dal resto della provincia, e si può dire che il caso di Gardone è l'unico caso di successo del movimento socialista nel primo Novecento, e questo successo è debitore sicuramente da un lato alla composizione sociale del comune di Gardone, che era il comune lombardo con il rapporto più alto tra operai e residenti, ma anche alla tenacia di Angelo Franzini. Angelo Franzini nasce nel 1870 da una famiglia povera, ha capacità di studio ma non può continuare gli studi, quindi entra in fabbrica giovanissimo. Agli inizi del Novecento fonda la prima Lega di Resistenza alla Redaelli, le Leghe di Resistenza, per evitare equivoci rispetto alla situazione attuale, diciamo, erano il sindacato di base all'interno delle fabbriche, o era il sindacato che accorpava un po' i mestieri, quindi c'era la Lega dei Panettieri, c'era la Lega degli Edili, la Lega dei Pittori e la Lega più forte in provincia di Brescia, le Leghe più forti erano quelle metallurgiche. Quindi fonda la Lega di Resistenza tra i metallurgici e la Redaelli, promuove i primi scioperi, fonda la prima cooperativa di classe della Valle, la Solidarietà, e diciamo che in questo senso riesce anche a far penetrare i socialisti all'interno della società di mutuo soccorso, che erano società un po' egemonizzate dai liberali e in parte dai repubblicani, e anche questo unico caso in provincia di Brescia viene eletto presidente di una società di mutuo soccorso. Però c'è un avvenimento singolo, perché spesso capita in politica che un avvenimento singolo modifichi un po' le coordinate di una situazione sociale e politica, c'è un avvenimento che spiana la strada, diciamo, al caso di Gardone, ed è un lungo sciopero dell'autunno del 1904. Questo sciopero nasce come uno sciopero difensivo contro una riduzione di tariffe in un paio di reparti della Redaelli, poi diventa uno sciopero generale che poi assurge anche alle cronache nazionali. È uno sciopero che dura 4 mesi, interessa tutta la Redaelli e poi per alcune settimane anche le altre fabbriche. Su questo sciopero c'è una circolare nazionale della FIOM che invia a tutte le sezioni della FIOM d'Italia, in cui si dice che la lotta di Gardone deve finire con una vittoria perché è la lotta di tutti gli operai italiani, e questo assume un significato particolare appunto perché per la prima volta in provincia di Brescia organizzazione, come dicevo prima, era il mantra un po' dei socialisti, bisognava rafforzare l'organizzazione, diffondere l'organizzazione, costituire le leghe, costituire le sezioni socialiste, e poi una volta che si era forti si potevano anche intraprendere le lotte. Invece con questo sciopero per la prima volta organizzazione e movimento vanno di pari passo, e questo fatto di Gardone dimostra che a perdere erano quelle organizzazioni appunto che non facevano andare di pari passo movimento e organizzazione. E questo sciopero cambia anche la strategia nazionale della FIOM, perché sulla scia poi della vittoria di questo sciopero la Federazione Nazionale degli Operai Metalmeccanici rivede la sua strategia un po' difensivistica, e per la prima volta nella storia della FIOM organizzazione e movimento vanno parallelamente, sono in pratica due facce della stessa medaglia, e per la prima volta la FIOM promuove vertenze non solo di carattere nazionale ma anche vertenze locali e vertenze nelle fabbriche. Adesso diciamo possiamo per capirci, ci sono i contratti nazionali, poi ci sono i contratti decentrati, tutti e due un po' in crisi, però ecco, questo fatto della FIOM nazionale che all'inizio del Novecento cambia strategia introduce un po', anticipa quello che vediamo nei nostri giorni con i contratti nazionali e poi le vertenze a carattere locale o a carattere di fabbrica. E a Gardone questo fatto, diciamo questo scatto breve della politica, innesca un'onda lunga che porta poi i socialisti alla conquista del comune del 1914. E diciamo c'è poi un altro fatto significativo. Nelle elezioni parziali del 1905 i liberali, sulla scia del rapporto che avevano a livello cittadino con i socialisti, propongono anche a Gardone l'alleanza, ma qui diciamo che compiono un errore provvidenziale per i socialisti, perché vogliono imporre i nomi dei socialisti da mettere in lista. Quindi i socialisti di Gardone, forti anche della loro presenza nelle fabbriche, forti dello sciopero appena vinto, rifiutano questa proposta e quindi vanno con una propria lista e prendono nella elezione parziale più voti dei liberali. E da questo punto di vista quindi la lotta politica a Gardone è tra socialisti da una parte, liberali e cattolici dall'altro, diversamente che in città, dove invece c'è a fasi alterne, ci sono le cosiddette giunte popolari, dove ci sono liberali e socialisti. In questo contesto Franzini entra in consiglio comunale, ci rimane fino allo scioglimento dello stesso da parte del fascismo, come vedremo nel 23, costituiscono una casa del popolo, riescono a costituire il segretariato dei lavoratori, che era un'organizzazione che teneva insieme la parte politica, il circolo socialista, la parte sindacale con le leghe, la parte cooperativistica, che era uno degli obiettivi che in città i socialisti tentavano da tempo di realizzare, non ce la fanno, invece a Gardone, costituiscono la biblioteca popolare e diciamo che cresce la loro egemonia all'interno della piccola cittadina, e quindi si creano le condizioni perché nel 1914 presentino per la prima volta una lista di maggioranza, perché lì le elezioni erano a carattere maggioritario, chi vinceva prendeva i due terzi o i tre quarti dei componenti del Consiglio Comunale, e se un partito non pensava di poter vincere presentava una lista di minoranza. I socialisti presentano una lista di maggioranza, è l'unico comune in provincia di Brescia dove presentano una lista di maggioranza e conquistano il comune. E la conquista del comune è un'occasione per mettere in evidenza il ruolo significativo del municipalismo socialista, che è una delle pagine più significative e più positive del riformismo italiano, perché con la conquista di tanti comuni, non in provincia di Brescia, ma per esempio in questo periodo si conquista anche, i socialisti conquistano anche la direzione del comune di Milano, si avvia una grande tradizione che fu un'opera di tutela delle classi meno abbienti e di penalizzazione delle classi dirigenti. Nel senso che attraverso una politica tributaria anche eversiva ci fu una redistribuzione del reddito a favore delle classi meno abbienti, come non si è più verificata nell'ambito dei poteri locali italiani. E anche questo ha un significato attuale. È oggi per esempio la notizia che in Italia il 50% della popolazione più povera detiene il 7% della ricchezza, il 10% della popolazione più ricca detiene il 60% della ricchezza, e quindi una redistribuzione del reddito a favore delle classi più deboli sarebbe oltremodo necessaria.

dentro questa impostazione a Gardone, per esempio, la Giunta introduce per la prima volta la tassa di famiglia progressiva, abolisce i dazi consumo sui generi di prima necessità, introduce le super contribuzioni a carico delle aziende più grandi, a Gardone ce n'erano 4 o 5, dall'Arsenale, alla Redelli, alla Beretta, alla Cavagna, e abolisce le spese di lusso e aumenta a dismisura l'elenco dei poveri che avevano diritto all'assistenza sanitaria gratuita, al di là e forzando un po' anche l'interpretazione della legge nazionale, e affidando la realizzazione di lavori pubblici a cooperative di lavoratori. Quindi in questo senso la conquista del comune da parte dei socialisti segna davvero una svolta, come l'ha segnata a livello nazionale appunto il municipalismo socialista. Quest'opera, diciamo anche eversiva, da parte di una giunta che era fatta di riformisti, quindi potrebbe anche sembrare una contraddizione in termini, ma in questo senso invece tengo a sottolineare che nella storia del riformismo questa cosa del municipalismo è davvero un elemento importante e dirimente. Con lo scoppio della guerra è evidente che questa opera viene sostanzialmente interrotta, ma viene interrotta anche perché, e questo è un altro fatto significativo, anche questo caduto nell'oblio nel nostro comune, tutta la giunta viene internata in una zona non di guerra. Viene internata sotto l'accusa di essere dei sabotatori, di essere pericolosi per l'ordine pubblico, essendo ormai in una situazione di guerra, ma diciamo che, usando il linguaggio attuale, come la guerra preventiva di Trump in Iran, sono arresti preventivi perché si era in una situazione, in un paese dove si producevano armi, dove c'erano tante fabbriche militarizzate e mobilizzate, come diceva la legislazione del tempo, e quindi proprio arresti preventivi, ma che erano ingiustificati, perché nei socialisti gardonesi e anche in Franzini non c'era nessun elemento, nessuna volontà di sabotaggio rispetto alla guerra. I socialisti di Gardone avevano le stesse posizioni dei socialisti italiani, che era quella di, come si sa, sulla prima guerra mondiale, era non aderire né sabotare, e anche questo fu un fatto comunque significativo nell'ambito del socialismo europeo, perché mentre negli altri paesi tutti i socialisti votarono i crediti di guerra che poi portarono all'implosione della seconda internazionale. Quindi non è né aderire né sabotare, ma nel momento in cui scoppia la guerra, Gardone, la giunta, entra nel comitato di assistenza civile. Per una settimana Franzini non va a lavorare all'Arsenale perché cerca di mettere in piedi una serie di aiuti per tutta la popolazione, quindi niente proprio che lasciava presagire a una volontà sabotatoria da parte della giunta, mentre invece evidentemente da parte del potere costituito si temeva che ci fosse proprio nella cittadella rossa della provincia di Brescia qualche attività contro la guerra. Quindi vengono mandati via da Gardone, interviene Turati, che era il leader più significativo del socialismo italiano in quel periodo, e quindi riesce a farli spostare dal domicilio coatto ad altri comuni fuori sempre dalla zona di guerra. Però tutta la giunta e Franzini possono rientrare a Gardone solamente dopo che è finita la guerra. Nel secondo dopoguerra c'è una radicalizzazione delle posizioni, sia a destra sia a sinistra. All'interno del PSI prevalgono i massimalisti, e che il cui slogan era "vogliamo fare come in Russia". In questo contesto il riformismo di Franzini si trova mal partito, in un partito poiché anche estremamente litigioso, si trova in difficoltà perché il suo mantra era appunto sempre quello dell'unità delle masse popolari. Divisi, diceva, siamo canaglie, uniti siamo invincibili. Quindi in un clima di contrapposizione radicale non si trova a suo agio. Comunque rimane uno degli esponenti più significativi del socialismo bresciano, è candidato alla Camera dei Deputati, arriva quarto nella lista del PSI.

0: con un buon numero di preferenze, viene nominato comunque presidente della cooperativa lavoranti in armi, che gestisce una fabbrica tra le più significative non solo della provincia ma anche della Lombardia, quindi mantiene all'interno del PSI un ruolo significativo, insomma. Riesce a mantenere, diversamente che in altre parti della provincia, l'unità della sezione socialista di Gardone. Poco prima del congresso di Livorno si tengono, dove ci sarà appunto la scissione con la nascita del Partito Comunista d'Italia, si tengono i congressi in tutte le sezioni, e a Gardone è una delle poche in cui non si votano le mozioni nazionali ma si vota una mozione locale presentata da Franzini, che prende il 90% dei voti, con al primo punto la necessità dell'unità del partito, di mantenere la forza del socialismo attraverso l'unità del partito con la Confederazione Generale del Lavoro. Quindi fino in fondo tenta appunto di mantenere unito il suo mondo. Con l'avvento del fascismo diventa un sorvegliato speciale. Con l'avvento del fascismo, diciamo, a Gardone è l'epicentro delle violenze fasciste, perché in provincia di Brescia il fascismo utilizza la violenza soprattutto della bassa durante l'ultima vertenza delle leghe bracciantili. Fuori dalla campagna della bassa bresciana, il movimento operaio, già a partire dal 21, è in uno stato di riflusso, e diciamo il padronato non ha bisogno di ricorrere alle squadre fasciste per sconfiggere gli operai. Di fatto, dopo l'occupazione delle fabbriche, il movimento operaio anche nelle nostre zone è sostanzialmente sconfitto, quindi non c'è bisogno della violenza fascista, e fino alla marcia su Roma, in Valle Trompia e a Gardone, il fascismo è un fatto assolutamente marginale. Ma con la presa del potere, proprio sul quotidiano, sul settimanale fascista bresciano, si dice che bisogna fare i conti alla svelta con le belve del 19. E le belve del 19 in Valle Trompia erano insediate a Gardone, e quindi si distruggono proprio in una notte di ferro e di fuoco tutte le cooperative della Val Trompia, si impedisce il rinnovo delle commissioni interne alla Beretta e alla Redaelli, e si costringe sostanzialmente la giunta di sinistra alle dimissioni, e quindi a metà del 23 a Gardone non c'è più niente che rimane della vecchia forza, del vecchio reticolo delle organizzazioni che in 20 anni i socialisti erano riusciti a costruire. Anche la cooperativa Solidarietà, che era stata fondata nel 1902 da Franzini, è costretta a chiudere. Franzini si oppone fino all'ultimo, ma è evidente che non può opporsi al nuovo potere, quindi anche la cooperativa viene chiusa e lui è costretto ad abbandonare Gardone. Se va in provincia di Lecco, e ritornerà a Gardone solo nel 1932, e lì aprirà una tabaccheria, muore nel 1938, i funerali civili vedono una grande partecipazione di popolo proprio a riconoscimento di questo ruolo che lui appunto in 38 anni, diciamo, di vita e di militanza politica ha svolto a Gardone, e non solo a Gardone. Quindi diciamo queste sono un po' le coordinate della sua vita e della sua presenza politica. Però vorrei mettere in evidenza ancora tre cose rispetto al ruolo di militanti socialisti come Franzini di inizio Novecento. Il primo è per mettere in rilievo che nella costruzione delle prime organizzazioni operaie un posto e un ruolo fondamentale è svolto dagli operai di mestiere, dagli operai specializzati. Non è l'operaio comune che è il nerbo delle organizzazioni di classe, ma sono gli operai di mestiere, quelli un po' più istruiti, quelli che non frequentano l'osteria e non frequentano la chiesa, e che nei confronti anche degli apprendisti e degli altri operai hanno un po' una funzione paterna, non paternalistica ma paterna, però sono loro che costruiscono i primi reticoli di solidarietà. E lo sottolineo perché c'è invece una parte della storiografia sul movimento operaio che non valorizza il loro ruolo, anzi li considera un po' troppo riformisti e troppo rispettabili rispetto al potere padronale. Io, anche partendo dall'esperienza non solo bresciana ma anche di altre realtà industriali, credo che invece gli operai di mestiere abbiano svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del, del primo movimento operaio italiano. La seconda è che c'era dentro il movimento socialista, nonostante ci fosse un radicato anticlericalismo, la cosiddetta vena del Gesù socialista, diciamo propagandata in particolare da, dall'Emiliano Prampolini, e questa vena del Gesù socialista è interpretata nelle nostre zone e nel socialismo bresciano in particolare da Franzini. Ad esempio Franzini scrive su Brescia Nuova una cosa del genere: il lavoratore religioso deve riflettere che se la miseria a cui oggi soffre è volontà di Dio, eppure volontà di Dio il desiderio che egli ha di mutare il sistema, che gli cagiona tanti dolori mediante la solidarietà e la resistenza, e non altrimenti si deve interpretare la legge di Dio. Quindi, e questo, diciamo, sono parole che difficilmente per esempio uscivano da altri dirigenti socialisti, che erano invece, diciamo, più orientati in senso anticlericale. La terza cosa è che nel momento in cui Franzini insieme ad altri operai, e quindi diciamo la classe operaia, nel momento in cui si dà una propria organizzazione, costituisce anche una propria etica, una propria morale e un proprio costume. Il suo modo di essere, il modo di essere di questi militanti, si dilata fino a comprendere un po' tutte le manifestazioni della vita. I nomi dei figli, per esempio, diventano l'emblema di una nuova concezione della vita, e Franzini chiama i suoi La Salle, Marx e Oddina. Le cerimonie, i matrimoni, i funerali assumono una caratterizzazione molto diversa da quella tradizionale. Si accrescono i matrimoni civili, e ci sono i funerali civili a cui si partecipa con le bandiere, con il corpetto rosso, e, diciamo, si cambia anche il modo di vestire, quindi i socialisti erano individuati anche nel modo in cui si vestivano, cambiavano i luoghi di ritrovo, quindi il luogo di ritrovo per i socialisti era il circolo, era la cooperativa, e quindi sostanzialmente si creava un po' una comunità alternativa alla comunità che si raccoglieva intorno ai simboli religiosi. E questa, diciamo, questa nuova morale, questa nuova etica, soprattutto si traduceva in un impegno a istruirsi, in un impegno ad accrescere la propria cultura, e la costituzione per esempio delle biblioteche popolari era una delle priorità di questi dirigenti, appunto perché ritenevano che ci dovesse essere questa necessità di istruzione. E quindi le leghe di resistenza non erano solo organismi sindacali, ma erano anche organismi in cui c'era l'impegno, la volontà da parte dei dirigenti di formare, diciamo, il cosiddetto uomo nuovo. E quindi alla fine si può dire, come ha scritto uno storico di questo periodo, che questa nuova parte, questo pezzo di società voleva sostanzialmente militare, vivere, vestire, abitare, divertirsi, lottare, formare una famiglia, morire, tutto questo in modo diverso per costruire un mondo nuovo. Quindi la forza anche del movimento socialista all'inizio del secolo è stata anche questa, la capacità di unire la lotta politica alla costruzione di una nuova etica, di una nuova morale, di un nuovo modo di essere, e diciamo che per quanto almeno riguarda Brescia, Gardone è stata, diciamo, il luogo dove i socialisti sono riusciti a conseguire una serie di risultati positivi, e torno a ripetere, sia per il tipo di composizione sociale del comune, ma soprattutto perché c'è stata questa figura che è riuscita poi a creare attorno a sé anche un gruppo dirigente di altri soprattutto operai, soprattutto lavoratori dipendenti, che hanno plasmato una cittadina diversa da tutte quelle che almeno dalla Valle Trompia.
1: Abbiamo parlato di Angelo Franzini, socialista e sindaco a Gardone Valtrompia. Questo è il titolo del libro edito per la Compagnia della Stampa con il suo autore Paolo Pagani. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.

0: Cambiamo ora argomento e in questa ultima parte di trasmissione sulla e dalla Valtrompia ci spostiamo da Gardone Valtrompia 4 km più in giù, andando a Sarezzo, dove è arrivato il via libera di Regione Lombardia per la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali nell'area di Ponte Zanano. Ne avevamo già parlato nella scorsa puntata, ma di rilevante interesse collettivo è stata la straordinaria partecipazione all'assemblea pubblica che si è svolta a Sarezzo lunedì 27 di aprile, alla presenza di almeno 500 cittadini e cittadine in un paese che conta 13.000 abitanti. L'aggiornamento con Davide Guerini, presidente del Comitato Liberi Cittadini per la Salute di Sarezzo, che insieme al Comitato per la Riqualificazione di Ponte Zanano e l'Associazione Cittadini di Saradello e Ponte Zanano hanno dato vita all'assemblea.
1: Sì, è stata una spiegazione abbastanza schematica di quelle che sono per noi stati alcuni passaggi, non chiari, almeno per noi, della vicenda e della questione. Abbiamo sempre utilizzato le fonti ufficiali, quindi abbiamo usato la documentazione presente sul portale di Silvia di Regione Lombardia, affinché ci fosse un elemento di riconducibilità documentale, quindi non ci siamo inventati nulla, e abbiamo evidenziato quella che appunto sono per noi delle lacune. Noi continuiamo a dire che una delle tematiche più scottanti, più calde e più concrete è la definizione della fine del rifiuto, dell'end of waste. Cioè tutto l'impianto si regge sul fatto che il rifiuto si trasformi in un prodotto. Noi non abbiamo visto i contratti, l'abbiamo detto, non li ha visti nessuno i contratti, non li ha visti ARPA, non li ha visti Regione Lombardia, né li hanno chiesti. Ci sono quelle famose quattro lettere di intenti che già la volta scorsa avevamo sottolineato come un elemento molto debole, un documento molto debole, che sono scritte in misura assolutamente, ti dico, fotocopiata, perché hanno la stessa stesura e hanno lo stesso errore di battitura. E io dico sempre, se uno è realmente interessato a un prodotto ed è un prodotto innovativo, ne deve determinare i parametri, le specifiche, le componenti chimiche che lo determinano, che lo compongono, e qua non è stato fatto nulla. Quindi basare la fine del rifiuto su queste dichiarazioni generiche per noi è estremamente riduttivo. Noi abbiamo scritto.
0: Sì, e poi per un impianto del genere, scusami se ti interrompo, prego, serve anche un certo rigore e serietà nel portare la documentazione, se si vede anche che ci sono copie di questi documenti che si ripetono e che hanno, come ci dicevi, lo stesso errore, segna anche un po' il senso della serietà che c'è dietro, no?
1: Allora, noi non mettiamo in discussione, l'azienda che c'ha, le aziende che ci sono alle spalle non sono messe in discussione, lavorano nel settore del recupero dei metalli, dei rifiuti da probabilmente da decenni, quindi non è messa in discussione. Quello che noi diciamo è che probabilmente c'è un aspetto di leggerezza che è verificato nei documenti, per quanto i documenti siano estremamente ben scritti, ben descrittivi, ben chiari. Il discorso è che se ARPA dice così come dice ATS, non sapendo esattamente cosa verrà prodotto, cosa verrà emesso, in che termini, valuteremo dopo 6 mesi dall'attivazione dell'impianto.
0: Certo.
1: E qua il principio di precauzione, che è un principio fondante, è totalmente trascurato. Allora, era presente alla riunione la presidente della commissione antimafia, anticorruzione, membro della commissione ambiente e agricoltura di Regione Lombardia, Paola Pollini, e lei diceva la zona è comunque un'area già di per sé compromessa, la media Valtrompia, la Valtrompia, e c'è un altro aspetto fondamentale della normativa che dice non ci può essere un aggravio all'interno di aree già compromesse. No, è stato trascurato l'impatto cumulato, cioè viene analizzato, viene dichiarato che l'azienda non supererà i limiti emissivi prescritti dalla legge. Bene, sarebbe pericoloso se fosse contrario, ma bene, diamolo per scontato. Ma nessuno ha fatto una verifica della situazione attuale, di quali sono i limiti le emissioni dell'azienda presente sul territorio e quale può essere l'aggravio di queste nuove emissioni. Perché a quel punto, se tutti sono all'interno dei propri limiti, ma globalmente vengono superati i limiti sul territorio, allora è gravissimo. E non considerare questo aspetto è un elemento di leggerezza, se possiamo definirlo così.
0: Certo. Ecco, venendo nel merito poi dell'assemblea, ci sono stati interventi dal pubblico, chi c'era al tavolo dei relatori, insomma, qual è stato un po' l'humus di questa assemblea, la partecipazione? Vedo dalle immagini che sono state diffuse anche tramite le pagine social del vostro comitato che la partecipazione era trasversale, c'erano giovani, meno giovani, abitanti del territorio.
1: È vero. Anche questo ci ha fatto piacere, la presenza di giovani e probabilmente il desiderio di capire, di sapere. Non c'erano relatori particolari, eravamo in due al tavolo così del dibattito, c'ero io, c'era il collega dei Liberi Cittadini dell'associazione a descrivere ciò che è il progetto. Ci sono state domande. C'è stato un intervento molto tecnico da parte di uno dei presenti che non conosciamo, ma aveva competenze chimiche e ha fatto un'analisi molto lucida dicendo che per quanto riguarda gli inquinanti che noi abbiamo citato e le questioni, dice la produzione di diossine, di furani, di elementi comunque di per sé pericolosi, dice è un elemento quasi assodato, è un elemento quasi certo. Lui sosteneva, adesso non vorrei sbagliare a ripetere le parole, ma dice, ma se dovessimo misurare all'interno di questa palestra la presenza di diossine già oggi, probabilmente oggi ne troviamo. Quindi a dire, quel territorio è un territorio provato e la percezione collettiva del non sapere e del non vedere anche le amministrazioni comunali vicine coinvolte, perché in più occasioni ci hanno chiesto cosa avessero detto le amministrazioni comunali vicine. Noi non abbiamo mai avuto delle interlocuzioni dirette, abbiamo mandato delle PEC per copia conoscenza, ma immagino che la tematica sia conosciuta, se non sia stata conosciuta abbiano quantomeno chiamato la nostra amministrazione di Sarezzo e abbiano chiesto a loro dei dettagli. Se poi durante questi colloqui telefonici si sono sentiti rassicurati, questo non mi è dato sapere e non ci è dato sapere, però la preoccupazione dei cittadini lumezzane e di Gardone era anche questa. Cosa dicono le amministrazioni vicine? Perché l'aria è un problema che non può essere limitato a una determinata, a un determinato localizzazione. L'aria, non ho citato durante la conferenza un esempio emblematico. Una persona di conoscenza camminava lungo i sentieri della montagna di San Zeno, quindi Alta Valle Trompia, trova un palloncino più strano del solito con attaccato un biglietto che diceva prego chiamare il numero di telefono. Loro lo hanno fatto e ha risposto un centro studi di Milano che stava verificando la diffusione del vento, dell'aria.

e il punto di raccolta delle firme. In Lombardia, denuncia la CGIL, i privati si stanno prendendo tutto lo spazio della sanità. Pubblica, il sistema è esploso, è diventato una catena di sfruttamento e dumping contrattuale, dice la funzionaria CGIL Francesca Butturini. E di fronte ad infortuni e malattie professionali nessuno risponde, così l'articolo che troviamo in taglio basso su Brescia Oggi, che noi per ora lasciamo. Diamo invece ora un'occhiata al giornale di Brescia per quanto riguarda la città. Eccoci, qui andiamo a prendere appunto il giornale, le prime pagine sono quelle nazionali, noi lo saltiamo, parliamo invece non di sanità ma di un altro servizio pubblico, cioè il trasporto pubblico. Tempi di viaggi e binari che contano, Brescia e Desenzano corrono, le valli sono penalizzate. Per lo scalo cittadino 25.000 passeggeri al giorno, 5.000 in quello gardesano. Le aree montane però restano sempre più distanti. Ci vuole infatti un'ora, spesso e volentieri, non per arrivare al punto di destinazione ma per arrivare al treno direttamente dalle varie zone della nostra provincia, quindi una provincia Nord Italia potremmo definirlo, sempre più a sviluppo est-ovest, sempre meno invece capace di integrare e connettere i territori montani da un lato e quelli della bassa provincia dall'altro. Per gli interessati di numeri ci sono i dati che sono stati forniti nello specifico da RFI relativi ai passaggi medi, cioè a quante persone in media all'anno ogni giorno transitano da una stazione. La stima dei viaggiatori fatta da RFI va in fasce, quindi bassa, medio, alta, medio, molto alta. In molto alta c'è solamente Brescia città, dove si conteggia un numero di viaggiatori medi che va dai 20 ai 45 mila. Forbice molto ampia, un numero quindi non utilissimo perché considera, diciamo, sia giorni festivi che quelli feriali. Il dato medio è in questo caso di circa 25 mila, il dato medio di Desenzano è di 5.000, Rovato e Chiari hanno un dato medio di circa 3.000, poi tutta un'altra serie di stazioni con dati, diciamo, minori, trovate tutta la segnalazione appunto all'interno all'interno di questa doppia pagina del giornale di Brescia, che poi ha delle segnalazioni. Prima quella che riguarda quella che da tempo, numeri alla mano, una delle peggiori linee ferroviarie d'Italia, la Brescia-Parma, che ad agosto si ferma completamente. Sono infatti previsti degli interventi di manutenzione nel tratto fra Brescia e Montirone, nello specifico treni fermi dal 7 all'11 di agosto. Andiamo poi a vedere invece il futuro, quali sono gli interventi nel settore. Ovviamente c'è l'alta velocità che noi saltiamo, la stazione di Brescia invece dovrebbe diventare a breve un sistema di perno per tre linee suburbane sul modello milanesi. Da un lato arriverà la linea S31, la Brescia Iseo, che già in realtà è in esercizio dal 2025 e va potenziata. Poi ci sarà la S32 che da Paratico Sarnico arriverà a Brescia e a Desenzano, e poi la S33, la Brescia Ghedi. Questo almeno è il programma di Regione Lombardia, però al momento non c'è alcun orizzonte temporale certo né per la linea che corre verso Sarnico né quella che corre invece verso la bassa, cioè a Ghedi. Da ultimo noi segnaliamo un'intervista a Emanuele Busi, storico pendolare della Brescia-Milano e tra i fondatori oggi presidente del sindacato, diciamo, dei pendolari, che si chiama Sbianca la Freccia. Le preoccupazioni oggi sono due, in particolare appunto i molti scioperi che coinvolgono una alta conflittualità quindi nel settore che andrebbe regolato, e poi l'altro problema è quello invece relativo al tema dei guasti e dei ritardi che sono praticamente quotidiani. La puntualità del servizio ferroviario lombardo è in miglioramento, ma le criticità riguardano come sempre le fasce orarie più delicate, molti problemi. Poche settimane fa infatti c'è stato un ritardo importante, un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio sulla Brescia-Milano. Qualche rinnovamento c'è stato, i treni infatti sono migliorati, la qualità dei mezzi è cresciuta, ma sulla regolarità del servizio c'è ancora molto da fare, così pagina 9 sul giornale di Brescia.
Restiamo sul giornale di Brescia, parliamo invece in questo caso di cronaca, partiamo dalla...

violenza di genere, tamponi in auto l'ex mentre porta le figlie a scuola, arrestato l'uomo in cella, il questore gli revoca il permesso di soggiorno. Invece vessa e minaccia la sorella, i carabinieri arrestano a Desenzano un 63enne bresciano. Doc, sempre dalla città, spaccata nella notte in via Gramsci, colpita la vetrina del negozio di abbigliamento di lusso One Off in via Gramsci, così il giornale di Brescia che noi per ora lasciamo. Andiamo infatti a dare un'occhiata al Corriere della Sera di Brescia con una segnalazione, sostanzialmente quella appunto che abbiamo già fatto, ma giusto per titoli. Parliamo appunto del centro sinistra con Nova, l'appuntamento dei 5 Stelle organizzato in tutta Italia, quindi anche a Brescia, per ragionare, diciamo, di campo largo. 140 persone riunite all'Istituto Mantegna per raccontare la propria visione del paese. Si è parlato soprattutto di ambiente, di casa e di no alla guerra. Ieri in città a Nova i 5 Stelle, come dire, aprono al confronto con la giunta Castelletti sul PGT, chiedono meno cemento e più housing. Questo pare che i 5 Stelle puntano a entrare nella maggioranza, che nel 2000, non sono in consiglio comunale, quindi diciamo nella futura maggioranza, perché nel 2028 a Brescia si va al voto. Su questo c'è una lunga intervista a Claudio Bragaglio, che dice: i progressisti uniti rivinceranno ricandidando Castelletti sindaca. Quindi due le condizioni che pone Bragaglio, perché anche sul nome della Castelletti, insomma, qualche dubbio, più di un dubbio anche dentro la maggioranza, è stato espresso, ma vedremo. Mancano ancora 2 anni, quindi possiamo tranquillamente per ora aspettare di imbarcarci in queste campagne elettorali. Andiamo invece alle 9:27 minuti a vedere quello che accade in provincia con qualche flash, partendo da Brescia Oggi, che ha oggi, ma ieri ogni giorno ce n'è uno, insomma c'è una pagina dedicata ai comuni che vanno al voto domenica prossima, quindi fra una settimana. Oggi il focus è dedicato a Magasa, al voto per superare l'isolamento. L'obiettivo comune è fare strada. Bisogna valorizzare un ambiente unico, ma bisogna renderlo più accessibile. L'antica viabilità rurale che collega il Trentino è una risorsa da sfruttare. Sono tra i candidati presenti a Magasa. Noi lasciamo Magasa, andiamo invece a dare un'occhiata a quello che accade a Sonico, quindi siamo in Valle Camonica. Archeologia e suggestioni, l'invito del Coren delle Fate. Gli accessi al sito dell'Alta Valle sono stati sistemati, ora si metterà mano alla cartellonistica e alla pulizia delle rocce incise per questo sito, che appartiene al circuito dell'UNESCO dal 1994, un'area preistorica oggi ancora poco conosciuta, quella di Sonico. Andiamo avanti, andiamo a vedere invece è quello che succede a Bagolino. Il Caffaro si è colorato per i lavoratori sul depuratore, lo fa sapere la sindaca Carè, smentendo le voci diffusesi nel paese sullo scarico di reflui in maniera illecita di alcuni allevamenti. I residui dell'impianto sarebbero finiti nel fiume durante la manutenzione. Resta comunque da capire, si chiede Milla Rovatti, se per l'ambiente sia peggio lo sversamento degli allevamenti oppure quello per il depuratore. Su questo l'ARPA ha iniziato una serie di rilievi. Andiamo invece a dare un'occhiata a Sarezzo, via Serradello, un allarme all'alba per i rifiuti industriali in fiamme. Panni intrisi d'olio si incendiano all'interno di un compattatore. I vigili del fuoco sul posto spengono l'incendio. Anche qui l'ARPA sta facendo alcuni rilievi. Desenzano invece, un migliaio di giovani alla street parade, la casa ha un diritto. Più di un migliaio di giovani in corteo ieri per la giornata della street parade, la quarta, tema centrale il diritto all'abitare contro il caro affitti e la gentrificazione dei paesi del lago. Su questo segnaliamo che di spalla c'è anche un altro articolo di Silvia Avvigo, approvato dal Consiglio Comunale di Desenzano un pacchetto di 3 proposte sugli affitti brevi, limiti a nuove attività di locazione turistica, più leva fiscale ed edilizia calmierata. Questa è l'idea del comune per contrastare la grave crisi abitativa, così almeno ci racconta per ora il sindaco. Ma all'inverno vedremo se cosa accadrà nel concreto. Abbiamo intanto il giornale di Brescia per chiudere questa nostra carrellata dei quotidiani di carattere locale. Abbiamo già segnalato l'articolo, ma per gli interessati, Chiara Lancellotti, la sua negozio di liuteria in via Pozzo del
l'Olmo, pagina 11, nello specifico. Andiamo invece a dare un'occhiata anche qui le elezioni, c'è un focus su Travagliato e uno su Quinzano a pagina 17. A Gardone invece sì dal consiglio comunale alla Daspo Urbano, ecco i nuovi divieti. Gardone com'è Saint-Tropez, ci varrebbe da dire. Arriva anche qui il Daspo Urbano, noi vabbè lo segnaliamo, forse anche meglio evitare di fare dei commenti. Andiamo invece a Leno, mensa al palo, il comune rompe con la ditta e lotta contro il tempo. L'amministrazione Tedaldi rescinde il contratto legato ai finanziamenti del PNRR, rottura anche politica con l'ex assessore Udeschini che attacca il comune. Risultato, si cerca una nuova ditta a un mese e mezzo sostanzialmente dalla chiusura dei lavori, vicenda quindi abbastanza complicata, mettiamola così. Andiamo invece a vedere un'altra vicenda, nello specifico a Desenzano. Base operativa sulla Garda per una truffa da mezzo milione. Raggirata un'anziana di Modena, il gruppo usava petardi e targhe clonate. La mobile ha scoperto il garage da cui partivano poi le razzie. Questo è l'articolo che troviamo dedicato appunto a Desenzano. Infine c'è la Franciacorta con Capriolo, un rifugio dalla rabbia e dal dolore, uno spazio per adolescenti fragili. L'Istituto Palazzolo lancia Abitare le emozioni all'interno della struttura storica delle Suore Poverelle. Attivata una campagna di crowdfunding per questa struttura dedicata appunto ai più giovani. Quando sono le 9:31 minuti, noi così chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere locale. Pochi istanti, la linea andrà all'appuntamento di Siamo Gatti.

Buongiorno, buongiorno bambini e bambine, buongiorno e ben ritrovati anche stamattina, domenica 17 maggio. Buongiorno anche i più grandi, e questa è Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. E di cosa parliamo stamattina? Allora, due argomenti, uno brevissimo, proprio un cenno, e uno invece sarà l'argomento principale della mattinata. Allora, il 15 maggio è stata la giornata mondiale delle famiglie e invece il 20 maggio sarà la giornata mondiale delle api. Che argomenti stupendi! Io direi di partire con un piccolo cenno sulla giornata mondiale delle famiglie, facendo sì gli auguri alle famiglie, perché evviva le famiglie, ma evviva tutte le famiglie, bambini e bambine, tutte quante, perché tutte sono uguali, e dove c'è amore e rispetto è famiglia, sono famiglie le vostre, è famiglia con mamma, papà, con dei figli, è famiglia mamma e papà anche senza figli, è famiglia comunque, è famiglia dove ci sono dei bambini e ci sono due mamme, oppure dove ci sono dei bambini e ci sono due papà, è famiglia una mamma da sola con dei figli o papà da solo con dei figli, è famiglia una famiglia che è sposata o non è sposata ma convive insieme, condivide ogni cosa, ogni giorno. È famiglia dove si sta bene, è famiglia dove ci si sente a casa, dove si ha voglia di ritornare, dove ci si sente amati, apprezzati e rispettati, e dove c'è questo scambio di amore. E la famiglia, ricordatevelo, tradizionale, come si sente dire, non esiste. Cos'è una tradizionalità, cioè di una famiglia? Esiste la famiglia intesa come nucleo di persone che convivono insieme, che si vogliono bene, condividendo ogni giornata, ogni gioia, ogni dolore, insomma la quotidianità. E quindi io dico evviva, evviva le famiglie tutte, ed è una bellissima cosa festeggiare le famiglie, perché l'amore, la condivisione, quello che sta alla base di una famiglia è bellissimo, e quindi è bello festeggiare tutte le famiglie. E dopo questo piccolo preambolo in cui io faccio tanti auguri a tutte le famiglie, parliamo dell'argomento principale, che sono le api. Voglio parlarvi di api, alveari, curiosità sulle api. Io direi di iniziare questa trasmissione la mattinata con una canzone che parla proprio di api, è una canzone del piccolo coro dell'Antoniano, Viva le api, viva le api.

Ma che bella questa canzone sulle api, sì, perché stamattina, buongiorno bambine e bambine, sono io, Elena, e parliamo delle api. Allora, il 20 maggio è la giornata mondiale delle api. Le api sono meravigliose creature in via d'estinzione, purtroppo, nel nostro pianeta, ed è un insetto, quindi in pericolo per colpa ovviamente dell'uomo. E noi dobbiamo conoscerle meglio, rispettarle e difenderle. Perché? Perché senza api saremmo nei guai, bambini e bambine, perché volando da fiore in fiore, da pianta a pianta, trasportano e diffondono il polline, che feconda altre piante, così le piante possono riprodursi e produrre semi, e i semi producono nuove piante, e un ciclo continuo che a noi servono, per esempio, per il cibo. Allora, il World Bee Day, cioè la giornata mondiale delle api, è stata istituita dall'ONU nel 2017, perché ogni anno le api e appunto anche gli altri insetti impollinatori diminuiscono sempre di più. Ma cosa sono gli insetti impollinatori? Che sembra una parola difficilissima. Sono, per esempio, chi sono innanzitutto? Le vespe, i bombi, le coccinelle, le farfalle, i coleotteri, le falene, insomma, parecchi insetti e un po' anche alcuni uccelli, o roditori, o rettili, scoiattoli, scimmie, insomma, perché involontariamente, senza che si mettano a mangiare il nettare e quindi si riempiano di polline, ma involontariamente spostano, perché il polline si appiccica al pelo di questi animali, e spostano quindi il polline tra un fiore e l'altro, da una pianta all'altra. E tutti gli insetti impollinatori sono fondamentali per la sicurezza alimentare. Quelli che andrò a dirvi, questo lo dico ai più grandi, non sono dati inventati, ma sono dati ISPRA. Allora, sono insetti impollinatori fondamentali per la sicurezza alimentare, per il funzionamento degli ecosistemi, la conservazione di tutti gli habitat naturali. Pensate che l'87% delle piante selvatiche in fiore dipende proprio dall'impollinazione animale, quindi senza questi insetti ci sarebbero moltissime zone desertiche e il 70% dei campi coltivati, delle colture agrarie, ha bisogno sempre, sempre dell'impollinazione degli insetti. Meno insetti impollinatori significa anche quindi meno cibo per tutti. Soprattutto per le popolazioni che già soffrono, che hanno poco cibo. Pare, queste sono delle ipotesi, però da dati concreti, pare che se sparissero di colpo tutti gli insetti impollinatori, ci sarebbe un 35-40% di cibo in meno nel mondo. Se in un luogo vedete tante api, tanti insetti, o farfalle, coccinelle, eccetera, significa che c'è molta biodiversità e quindi che il luogo è sano per questi animaletti, c'è un buon ecosistema. Quindi bisogna tutelare le api e tutti gli insetti. E tutelare le api e gli insetti dovrebbe essere un obiettivo di tutti e di tutto il mondo, ovviamente, perché, come ho detto prima, dovessero mancare questi insetti sarebbe un problema per il mondo intero. E lo sapete che l'insetto impollinatore generalmente è un insetto pronubo, che è una parola, sembra strana, però dai, vi ricorda qualcosa? Vediamo se qualcuno ci arriva. Pronubo, proprobo, mi è in mente proprio la proboscide degli elefanti. E qualcosa forse ci azzecca. Allora, parliamo della etimologia di questa parola, pronubi. Che vuol dire in realtà quelli che trasportano il polline da un fiore all'altro, ed è dal latino pronubus, che ha due significati. Il primo significato è colui o quella cosa che favorisce un'unione amorosa. Wow, che romantico! Bellissimo. L'altro significato è pronubus, cioè che presiede ai matrimoni, da nubere, cioè sposare. Quindi praticamente in biologia sono animali e insetti
che favoriscono un'unione, quindi che impollinano un da un fiore all'altro, spostano il pollino, creano questa unione amorosa tra le piante, e questo vuol dire che da lì nasceranno altre piante. E volendo è anche un significato romanticissimo.

Io direi adesso di ascoltarci un'altra canzone che sempre di api parla, è La danza delle api. Sì, perché dopo vi racconterò una cosa molto particolare sulle api, perché le api danzano. Sì, le api ballano, ma per davvero, eh?

Danza, danza, danza, sì, perché le api danzano. E voi direte, ma davvero? Sì, davvero. E adesso vi racconto qualcosa sulle api. Abbiamo raccontato cosa sono le api, perché sono importanti. E le api. Allora, da noi in Europa, partiamo da noi, perché anche in tutto il mondo, c'è l'apis mellifera, mentre nel sud-est asiatico c'è l'apis dorsata, cioè che è l'ape gigante d'India, e poi c'è l'apis cerana, che sta più nel Medio Oriente, in Oriente, e poi tante altre, ce ne sono di tantissime specie. Costituisce l'ape, la vita dell'ape, tutte le api costituiscono una società incredibile, matriarcale, cioè che è la mamma, quindi l'ape femmina, che gestisce tutto l'alveare, e lei, diciamo, che comanda e detta gli ordini, diciamo così. Quindi c'è la regina, l'ape regina, che è l'unica femmina fertile, cioè che può fare le piccole apine, le uova delle api. E ci sono più o meno in ogni alveare, oltre all'ape regina, che è unica, dalle 40.000 alle 100.000 api operaie, che sono delle femmine sterili, nel senso che non possono fare le piccole apine, che servono per difendere la colonia e difendono anche la regina, oltre a tutti i lavori che hanno, che adesso starò a raccontarvi. E poi ci sono circa dai 500 ai 2000 maschi o fuchi, perché le api maschio si chiamano fuchi, che sono destinati ovviamente alla riproduzione delle piccole api. Allora, la regina depone le uova da 100 a 3000 al giorno, ma ci pensate, sono tantissime, e può vivere 4-5 anni ed è più grande delle altre api. Se voi andate a cercare un video sulle api e come è fatta la regina, un po' fa paura, in effetti a me fa paura, perché è grossa, è parecchio grossa. L'ape operaia può vivere invece molto di meno. Se l'ape regina vive 4-5 anni, l'ape operaia può vivere 30-45 giorni. Da giovane pulisce e leviga tutte le celle dell'alveare. Sapete che l'alveare è formato da tante piccole stanzettine chiamate celle, quindi quando è giovane, che è nata da poco, che non è più, diciamo, un bruchino ma che si è trasformata in un'ape, ha questo lavoro. Poi, quando diventa un po' più grande, l'ape produce la pappa reale, e serve la pappa reale per alimentare le larve, le larvettine, no? Le piccole apine. E poi, quando diventano un po' più vecchie le api, quindi si avvicinano ai 30-45 giorni, non producono più la pappa reale, ma producono la cera, che serve per costruire altre celle dell'alveare, altre stanzette, quindi diventano un po' delle piccole api muratrici, muratori, non lo so. Poi alla fine faranno da difesa, quindi usciranno dall'alveare e saranno lì pronte a difendere, e quindi staranno all'esterno, e infine avranno anche il compito, quando sono molto mature e adulte, di raccogliere il nettare, il polline, il propoli, l'acqua, insomma tutto quello che serve per far funzionare l'alveare, tutta la società delle api. Quando ormai è vecchiolina, vecchiolina, questa ape ritorna dentro l'alveare, quindi non fa più difesa, non viaggia più avanti e indietro, non fa nulla, non produce più pappa reale, ma neanche la cera, non fa niente di queste cose, perché è vecchiolina. E cosa fa? Sta all'interno e fa le pulizie, cioè pulisce tutte le varie celle, cioè tutte le stanzette dell'alveare, da quello che è il materiale di scarto, che in modo che non si creino muffe o malattie all'interno dell'alveare. E quando ormai è proprio vecchiolina, vecchiolina l'ape, che capisce, perché l'ape capisce che è ora di morire, che non può più stare dentro l'alveare, perché se morisse dentro l'alveare vorrebbe dire ci sarebbe la possibilità di poi portare, perché l'ape morta potrebbe portare poi delle malattie al resto dell'alveare. Allora cosa fa? Si allontana da sola dall'alveare e muore lontano. E lo so, è una storia triste, ma nel contempo affascinante. Come le api abbiano creato
nei millenni e millenni durante l'evoluzione abbia creato questa sorta di società incredibile, tutta perfetta, gestita in maniera perfetta, dove ognuno ha il suo compito, ma ognuno contribuisce alla vita stessa di tutto l'alveare, e affinché le nuove larve, le nuove api poi crescano bene e sane. Ovviamente le api in tutto questo mangiano il polline e il nettare dei fiori, che a loro piace un sacco. E voi mi direte: sì, ma tu mi hai detto, Elena, che le api danzano. Una cosa alla volta, siete troppo curiosi. Intanto io direi di far partire il primo indovinello della mattinata, perché la Pantera Rosa è già qui, che preme!

Vabbè, ma il primo indovinello è facilissimo adesso. Ma allora, quali tra questi insetti, quali tra questi non è un insetto impollinatore? Farfalle, vespa, coccinella o zanzara? Secondo voi, quale tra questi insetti non è un insetto impollinatore? Farfalla, vespa, coccinella o zanzara? 030 45 670. E vediamo chi è il primo o la prima a telefonare. 030 45 670. E veloci, veloci, che altrimenti qui la pantera rosa è impaziente.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao! Non so perché non riuscivo a spostare la telefonata, bah. Faccio i disastri stamattina. Ciao, sei Emre? Ah, ok. Domenica scorsa non ho sentito la tua voce, mi ero quasi preoccupata. Non eri malato, vero?
1: No, no.
0: Ah, ok, va bene. Allora va tutto bene. Allora sono contenta. Stamattina stiamo parlando di api. Lo so che tu hai paura delle api, vero?
1: Così, così.
0: Ma lo sai che settimana scorsa sono stata punta da un'ape?
1: Aia.
0: Aia, sì, proprio ho detto la parola giusta, aia. Stavo pulendo i fiori che ho sul terrazzo, sul balcone. Stavo togliendo quelli brutti, no, di fiori, ho detto, ah, quelli tutti un po'. Aveva piovuto tantissimo, c'erano tutte le piante tutte ammosciate, c'era un sacco di fiori rotti, anche perché ha grandinato da me, un disastro. Stavo cercando di pulire. E in teoria, quando piove, o appena piovuto, le api non ci sono in giro, perché gli insetti quando piove fanno fatica a volare. E
1: Perché
0: quindi,
1: poi la pioggia appesantisce le ali.
0: infatti, perché poi la pioggia appesantisce le ali, per cui loro quando piove si vanno a nascondere, insomma, tornano o nell'alveare o in qualche anfratto, in qualche buco a ripararsi. Quindi, infatti, non c'era niente che volava, neanche un insetto, ma probabilmente una pina poverina è stata colta di sorpresa dall'acquazzone, dal grandine, cosa ha fatto? Si è nascosta all'interno di un fiorellino ed è rimasta lì. Io ho raccolto i fiorellini, avevo con la mano sinistra raccoglievo i fiori, quelli bruttini ormai andati dalla grandine, dalla pioggia, e li mettevo nella mano destra. Poi la mano destra si era impita di fiori, quindi tenevo ben stretto il pugnetto con i fiorellini. E lì all'improvviso ho sentito un grande male. E aia, come l'hai detto tu prima. E poverina, però il problema è che l'ape poi è morta. Perché quando ti pungono muoiono, infatti nel palmo della mia mano c'era il lago, il pungiglione, ecco, conficcato nella mia pelle, ma attaccato al pungiglione c'era anche praticamente il culetto dell'ape, l'ultimo pezzettino. Perché le api hanno un pungiglione particolare tipo seghettato che funziona per difendersi dagli altri insetti. Ma la pelle dell'uomo è troppo dura per loro. Quindi quando pungono l'uomo riescono a bucarlo la pelle, ma non riescono più a tirar via il pungiglione che è un po' seghettato, rimane incastrato in questa pelle dura dell'uomo. Quindi poverina, l'ape probabilmente vuole scappare dopo averti punto, ma nel scappare praticamente si strappa tutta e quindi muore. Ed è una storia tristissima se ci pensi. No. Ma pensa che un male terribile, ovviamente. Però nel contempo, mentre brontolavo e chiamavo tutti i santi dei fiori delle api, ecco, in quel momento lì mi è anche spiaciuto, mi sono sentita in colpa, Emre, perché mi spiaceva, perché ho ucciso un'ape, io non volevo, io stavo solo strappando i fiori brutti. Mannaggia lei, che non ha fatto in tempo a nascondersi nel suo alveare col temporale. Vabbè. È andata così.
1: Povera
0: Vabbè.
1: ape.
0: Povera ape, povera anche la mia mano però, eh. E sono rimasta 3 giorni con la mano gonfia. Beh, sono anche un po' allergica, quindi un disastro. Va bene. Detto questo, tutto questo racconto che probabilmente non fregava niente a nessuno, ma volevo così esternarlo, ok? Emre, dai, dai la risposta all'indovinello. Quale tra quelli che ho elencato non è un insetto impollinatore?
1: La zanzara.
0: Bravo, ovvio Emre, bravissimo, bravissimo Emre. Soprattutto sai perché? A parte che la zanzara non gliene frega, cioè gliene frega poco del polline, ma perché molti insetti sono impollinatori anche se non amano il polline e il nettare, perché sono un po' pelosini o hanno delle caratteristiche corporee per cui passando in mezzo ai fiori il polline rimane appiccicato al corpo, capito? E quindi lo spostano involontariamente da un fiore all'altro, da una zona all'altra, insomma, del giardino, del prato, del bosco. E invece la zanzara proprio non gliene frega niente. La zanzara vuole solo pungere te e basta. E quindi mi sta antipatica, giusto?
1: Sì, ma in realtà non punge sempre.
0: Punge quando ha le uova. Eh
1: Sì, punge quando ha le uova.
0: già. E mi dispiace che deve nutrire le sue uova, ma vorrei anche non essere punta dalle zanzare.
1: Non può pungere qualcun altro.
0: Bravo, bravo. So che si pungano tra insetti, non lo so, ma gli insetti non hanno il sangue di cui hanno bisogno, lo so. E tra l'altro, non lo sai magari, ma le zanzare sono uno dei veicoli maggiori di trasmissione di malattie.
1: Sì.
0: È l'animale che fa morire più persone nel mondo, che viene da ridere, non i leoni coccodrilli, ma le zanzare. Ecco, e in più non impollinano neanche, quindi da parte io ho deciso, e qua lo dico e qua non lo nego, che le zanzare sono degli esseri inutili, che magari non è vero perché sono cibo anche per le rondini, per i pipistrelli, quindi in realtà non è vero, però sono inutili, punto. Emre, dopo tutta questa chiacchierata, hai qualcosa da dirmi tu?
1: Sì, in realtà anche le vespe potrebbero essere inutili perché mangiano le
0: Sì, è vero, alcune vespe, non tutte in realtà, però alcune specie di vespe rompono le scatole agli alveari. Quello sì, e si mangiano, non è che mangino le api. Per quello che ne so io, adesso non vorrei sbagliarmi, ma più che altro una buona parte delle vespe piace mangiare le larve all'interno degli alveari, cioè le piccole apine.
1: Povere api.
0: Eh sì, e quindi loro cercano di intrufolarsi in qualche modo dentro gli alveari per fare una strage. E questo è molto triste. Sì, anche le vespe mi stanno un po' antipatiche, ma le api no, infatti quella che mi appunto che è morta mi è spiaciuta un sacco. Davvero. Va bene, Emre, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao Emre, un bacione, buona domenica, eh. Ciao.
1: Ciao, grazie, buona
0: Ciao.
1: domenica anche a te.
0: Grazie, ciao. Cos'altro dire delle api? Allora, ho raccontato come lavorano, scusate, come lavorano, come si sono distribuiti i compiti all'interno della loro grande casa, la loro grande famiglia che è l'alveare, il linguaggio delle api. Tutt'oggi ci sono un sacco di studi su come le api comunichino tra loro, perché essendo una società così complessa, dove si dividono i compiti, dove ognuno deve fare insomma, il suo dovere, il suo compito, eccetera, ma c'è tutta questa collaborazione, quando c'è una società così complessa, per forza c'è bisogno di comunicare e di solito, infatti, la comunicazione è abbastanza anche, come dire, complicata, cioè ci sono più modi per comunicare. E infatti, però non si riusciva a capire, visto che non emettono dei versi, ma solo il ronzio, che in realtà sono delle vibrazioni, e non si capiva come potessero comunicare tra loro. Dopo diversi studi, eccetera, eccetera, hanno visto che utilizzano i feromoni, cioè rilasciano delle sostanze ormonali che, le altre api percepiscono. E quindi è un modo per parlare. In realtà non si è capito bene, però si è visto che rilasciando certi ormoni altre api rispondono e quindi è un modo per comunicare. E l'altro modo è la danza. A me questa cosa fa impazzire, bambini e bambine. Sì, avete capito bene, fanno delle danze per comunicare qualcosa, per dare dei messaggi. Noi gesticoliamo con le mani e loro danzano. Mi sembra giusto. Se danzano in modo circolare, vuol dire, se la pina si mette lì a girare in cerchio, vuol dire che ha trovato del cibo e quindi è una comunicazione alle altre della serie: oh, ho trovato, seguitemi che io ho trovato la pappa buona. Se danza invece formando come un otto, immaginate un otto, quando lo scrivete con la birra, ecco, un'ape che segue, ecco, quel numero, vuol comunicare esattamente la posizione del cibo. Non so come. E non so neanche come abbiano fatto gli scienziati a capire questa cosa, però ci sono stati un sacco di studi. E poi c'è la danza ondulatoria, c'è la danza d'allarme, c'è la danza che fa capire: oh, attenzione, sta arrivando per esempio una vespona gigante ad attaccare il nostro alveare, o la danza della pulizia, la danza della gioia, la danza del ronzio. E sono state chiamate così, ma hanno visto che ogni movimento insomma, del corpo dell'ape in realtà ha un significato e comunica qualcosa alle altre api. Ma quanto è meravigliosa la vita delle api, incredibile, incredibile. Allora, ascoltiamoci un'altra canzoncina e poi la lettura della storia della mattinata. Eccola qui. E non parla di api questa canzone, ma parla di cacca. Sì, perché è un po' che non la mando questa canzone. E in fondo è una delle canzoni che a me piace di più. Ascoltiamola, la conoscete benissimo anche voi.

Ole! Ciao bambine e bambine! Ma sì, mandiamo il secondo indovinello della mattinata! Gli indovinelli della Pantera Rosa! E per chi non ci conoscesse, la Pantera Rosa c'è! Entra in studio, mi porta gli indovinelli, tutta rosa, altrimenti non si chiamerebbe Pantera Rosa, con i suoi occhioni gialli, questa coda lunga, strabella, e porta gli indovinelli. Lei sta qua perché vuole sentire le telefonate, le vostre telefonate, per la risposta dell'indovinello. E io andrei col secondo indovinello della mattinata. E questo veramente. Cioè, ma dico, Pantera Rosa, ma ti devi inventare una cosa del genere? Ma come, io mi vergogno a raccontare questo indovinello ai bambini a casa. Vabbè, niente. Bambini, attenzione. Come si chiama colui che alleva e si occupa delle api? Insettologo, apicoltore, apicentrico o apioso? Secondo voi, quale di questi

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao!
0: Chi siete?
2: Io sono Amelia
3: e io sono Diego.
0: Ciao Amelia, ciao Diego. Come? Non ho capito. Allora, state lì Amelia e Diego, eh. Pronto? Chi c'è dall'altra parte?
4: Ciao.
0: Ciao Emre. Ok, ce l'ho fatta, stai lì Emre. Allora, Amelia e Diego, io vi ho sentito urlare ma non ho capito nulla, giuro, parlate più piano.
3: È lui che urla.
0: Dimmi Diego.
3: Amelia prima stava dando i cosi.
0: Amelia, traducimi, ti prego.
3: Prima gli stavo dando i pizzicotti, a 4 anni.
0: Ho capito che ha 4 anni e?
3: Gli stavo dando i pizzicotti.
0: Stava dando i pizzicotti. Pizzicotti. Ma non si danno i pizzicotti. Accidenti.
3: Sì.
0: Diego.
3: Allora, sì.
0: Allora, ma Amelia, Amelia.
3: Perché?
0: Ma, allora, ma a te piacciono le api?
3: Sì.
0: O ne hai paura?
3: Un po' di paura.
0: Beh, normale.
3: Ho fatto proprio la gita sulle api.
0: Davvero? E cosa avete fatto?
3: Sono stati in campagna.
0: Bello! E cosa avete visto?
3: Abbiamo accarezzato un fuco.
0: Ah, avete accarezzato un fuco?
3: Sì.
0: Ma bellissimo! E poi?
3: E poi abbiamo mangiato il miele direttamente dal coso, dal favo.
0: Mamma mia, ed era buono?
3: A me non piace il miele.
0: Ah, ok. E quindi tu non l'hai neanche assaggiato?
3: No, l'ho assaggiato, però non mi è piaciuto.
0: Ah, vabbè. Non tutti piace il miele, però devo dire che alla maggioranza sì, a me piace molto il miele. Io ho due figli, a uno piace tantissimo e all'altra non piace, quindi ti capisco Amelia, non a tutti piace, però ma che bella esperienza che avete fatto, bellissimo. E quindi vi hanno spiegato come funziona un alveare?
3: Sì, e poi abbiamo fatto i lavoretti.
0: Oh, bello, avete fatto i lavoretti, sono sempre belli da fare, bellissimo. Cos'è che avete costruito?
3: Abbiamo costruito un vaso fatto di carta.
0: Sì, un vaso di carta?
3: Con i fiori veri appiccicati.
0: Oh, bello, bello. Bellissimo.
3: E poi abbiamo fatto tipo una bomba di semi, si chiamava.
0: Ah, certo, la bomba di semi è quella che tu lanci e dopo qualcosa nascerà.
3: Sì.
0: Bellissimo. La bomba di semi, sì, è bello come laboratorio, molto bello. Allora, Emre, tu ci sei sempre, vero? Tu sei lì, eh? Ah, ok, meno male. Allora, l'indovinello era molto semplice. E poi tu, Emre, sicuramente lo sa. E tu, Amelia, sei andata proprio a casa di questa persona, cioè nel senso di quella persona che si occupa delle api, quindi anche tu dovresti saperlo. Allora, al mio 3 dovete rispondere. Come si chiama colui che alleva e si occupa delle api? Insettologo. Aspetta, insettologo, apicoltore, apicentrico o apioso? Al mio 3, 1, 2, 3.
5: Apicoltore.
0: Oh, bravissimi tutti e tre, bravo Emre, brava Amelia, bravo Diego, bravissimi, era strafacile, ma sapete perché si chiama apicoltore? Da dove deriva questa parola?
3: È come se coltiva le piante e invece no, coltiva le api.
0: Bravissima, infatti, apicoltore, api da ape, che in latino era apis. E coltore da coltivare, e che in latino era colere, e quindi è nata la parola apicoltore, infatti, perché coltiva le api, che fa un po' strano effetto pensare che coltivi le api, però è così. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti e tre. Ciao Emre, ciao Amelia, ciao Diego. Ciao, un bacione. Ciao. Ah, in gita alla fattoria. E allora buona domenica. Ciao. Ciao. Bellissimo. Allora, cos'altro dire sulle api velocemente? Che occorrono, pensate, circa 30 kg di miele per permettere a una colonia intera di api di sopravvivere durante l'inverno, e viene poi immagazzinato appunto nelle loro, nei loro alveari, ed è fantastico. Pensate che già i popoli antichi si cibavano di miele, che all'epoca era l'unica sostanza zuccherina che si conosceva qua in Europa, e sopra l'Europa e nel Medio Oriente. Lo zucchero lo zucchero, come lo conosciamo noi, cioè lo zucchero, veniva usato circa 6.000 anni fa in Polinesia e in Asia, soprattutto in India e in Cina, e poi è arrivato in Europa nel Medioevo tramite i mercanti arabi, ed era un bene di lusso, veniva estratto dalle canne da zucchero. E poi in Europa, intorno all'Ottocento, si è iniziato a produrre quello di barbabietola per abbattere un po' i costi di quello del cane da zucchero che veniva dall'est, che costava un sacco. Quindi prima del Medioevo, per fare i dolci, si usava solo il miele. E forse c'è una telefonata, vediamo. Cos'altro dirvi? Vediamo. Che l'importanza delle api era già conosciuta dai popoli più antichi. Le prime raffigurazioni risalgono all'arte egizia. La sagoma dell'ape di profilo era usata nei geroglifici, pensate un po', perché riconoscevano l'importanza di questo insetto. Ai tempi invece degli antichi greci, le api venivano allevate con cura e il miele era presente in molti cibi. E poi una grande ape, che era simbolo poi anche di Artemide, compare sulle monete di una città. L'hanno fino a mai messa sulle monete della città Efeso. Incredibile. Già nell'antichità avevano compreso quanto fosse importante allevare e proteggere le api. E io direi adesso di leggervi la storia, che sapete che le storie e i libri sono la cosa più importante forse di Siamo Gatti, dopo le vostre telefonate ovviamente. E questa storia si intitola Le conchiglie di Limeia, di Roberto Piumini, tratta dal libro Belle da raccontare. In un villaggio di mare viveva il pescatore Patanò, che con la barca usciva ogni giorno a pesca. Con lui viveva Limeia, la figlia, una bambina nata cieca. A volte Patanò le portava una conchiglia dalla forma strana che era rimasta nella rete, e lei passava le dita in tutte le fessure e sopra i rilievi. Poi la metteva all'orecchio, perché in ciascuna di quelle conchiglie sentiva un rumore diverso. Un giorno Patanò, che si era allontanato più del solito lungo la costa, entrò con la barca in una piccola grotta che si apriva sotto la scogliera. Non era mai stato lì, e certo non c'era mai stato nessun altro, perché di quella grotta non aveva mai sentito parlare. In fondo alla grotta, a un certo punto, vide un omino che cercava di nascondersi. «Non avere paura di me», disse Patanò, «non voglio farti del male». L'omino si avvicinò con molta prudenza. «Chi sei?» chiese il pescatore. «Sono il folletto delle conchiglie colorate», rispose quello con voce sottile. «Le conchiglie colorate? Cosa sono?» domandò il pescatore. Il folletto, prendendole sotto la sabbia, gli mostrò senza parlare delle conchiglie di forma normale, ciascuna di colore diverso. «Si chiamano colorate perché sono di diversi colori?» chiese Patanò. «Non soltanto per questo», rispose il folletto. «Appoggiane una all'orecchio».

Mi fido di te. Patanò prese la conchiglia azzurra, tornò a casa e la diede alla ragazzina. Quando Limeia l'ebbe in mano, l'accarezzò e la mise all'orecchio. «Cosa senti, piccola mia?» chiese il pescatore. «Una cosa strana», disse lei, rossa per l'emozione. «Non è un suono, è diverso, è una cosa silenziosa e non è nelle mie orecchie, ma davanti a me». «Si chiama azzurro», disse il pescatore. «È bellissimo», disse lei. «Posso tenere la conchiglia?» «Oh, solo per oggi, Limeia, però domani te ne porterò un'altra». Il giorno dopo Patanò riportò la conchiglia e si fece prestare dal folletto quella rossa. Quando più tardi Limeia l'ascoltò, vide per la prima volta il rosso e rise per la gioia. Ogni giorno il pescatore portò una conchiglia diversa finché Limeia ebbe ascoltato il suono di tutti i colori. «Ti ringrazio molto, folletto», disse Patanò, riportandogli l'ultima conchiglia. «Prometto che non tornerò più qui e non dirò a nessuno di questa grotta». «E io prometto che domani sarà una bella giornata per te», disse il folletto. Il mattino dopo, quando si svegliò nel suo letto, Limeia disse: «Papà, senti i suoni delle conchiglie, tutti insieme, sono fuori dalla casa». Piano piano la bambina uscì all'aperto ed ecco, nella luce del mattino, ascoltò i suoni dei colori e li vide: l'azzurro, il rosa, il rosso, il verde, l'arancione, il grigio e tutti gli altri. E siccome tutte le cose sono colorate, per la prima volta Limeia vide il mondo. Fu così che Limeia non fu più cieca e Patanò un uomo felice.

Questa dolcissima storia era di Roberto Piumini. Allora, io direi di lanciare l'ultimissimo indovinello della mattinata. E dovete essere velocissimi a telefonare allo 030 456 70. E l'indovinello non parla di api stavolta, ma fa parte degli indovinelli di domenica scorsa che parlavano di trasporti a cui voi non avete risposto. Ho ruote giganti e tanta forza, nei campi lavoro senza una sosta, traino rimorchi e faccio rumore, sono l'amico del coltivatore. Aiuto nei campi in modo speciale, tra fieno terra e coltivazione il mio lavoro è importante. Che mezzo di trasporto è? Non è sicuramente il treno, che era l'argomento di domenica scorsa, ma neanche una macchina normale, ma neanche una barca. Cos'è che aiuta il contadino?

0: Pronto?
1: Ciao,
0: Ah, sei ancora tu, Amelia. Ciao, Amelia, ciao, Diego. Ok, allora, visto che c'è poco tempo, vi faccio rispondere subito all'indovinello. Di che mezzo di trasporto si stava parlando, secondo voi? Brava! Bravissimo Diego, bravissima Amalia, ovviamente! Bravissime e super veloci! Amelia, cos'è che ho detto? Amalia, ho detto. Oddio, scusami Amelia! Scusami, perdonami! Buona domenica! Ragazzi, un bacione grande grande! Ciao! Ciao ragazzi, ciao! 'Pam, pam. E lasciamo la nostra pantera rosa che è contentissima e io direi di andare con la rubrica dei libri consigliati che ricordo a tutti, bambini e bambine, ma soprattutto i grandi, che trovate sui nostri social, Instagram o Facebook, trovate i libri con i loro riassunti, insomma la loro descrizione. E quindi adesso ve li elenco molto

velocemente, ovviamente parlano di api e tutto quello che gira intorno all'ape. Vita da ape, della Terra di Mezzo, 5 anni in su. La mia amica ape, sempre della Terra di Mezzo, ma è un silent book molto molto carino per i bambini più piccoli dai 3 anni in su. Chi ha mangiato il miele di Valeria Valenza della M Edizioni, anche questo per i bambini più piccoli, 0-3 anni. La giornata dell'ape della Gallucci da un anno in su, anche questo per i più piccini. Poi Orsetto le api della Lapis, dolcissimo, anche questo da 1 o 2 anni in su. E poi arrivano per quelli un po' più grandi, l'alveare di Editoriale Scienza spiega esattamente come funziona l'alveare, molto bello, dai 6 anni in su. Poi Api, Sciami e Alveari, mi piace soprattutto per l'illustrazione, un libro grande, grande formato, molto bello, della Topi Pittori, 7-8 anni in su, con ottime spiegazioni. E poi per finire Il Regno delle Api della Electa Kids, che è della Mondadori, 7 anni in su, anche questo un po' scientifico ma molto molto bello. Gli appuntamenti di oggi: a Rodengo Saiano, presso il Parco del Brolo, c'è la terza edizione del Festival del Gioco e del Circo, dalle 10 di stamattina fino alle 23 di stasera. C'è veramente di tutto per divertirsi, il parco è bello, si sta all'aria aperta, oggi non dovrebbe piovere, per cui è consigliato. E a Brescia, in Piazza Vittoria, ci sono le bancarelle del L'ho fatto tutto io, quindi dell'autoproduzione, bellissime bancarelle, oggetti bellissimi. E voi bambini direte: sì, ma noi le bancarelle annoiano. Avete ragione, ma per fare un bel regalo a qualcuno ci sta, e soprattutto dovrebbe esserci la bancarella del gatto nero, e quindi la bancarella con le ceramiche di Grazia, strabelle. Il ricavato poi va per aiutare Radio Onda d'Urto, per cui andate assolutamente a vedere questo bellissimo mercato in Piazza Vittoria a Brescia. Cos'altro dirvi? È ormai la primavera inoltrata, per cui uscite, andate a divertirvi, a giocare da qualche parte e raccogliete fiori, ma state attenti alle api, non fatevi pungere, uno perché fanno male e mi spiace per voi, ma soprattutto perché poi le api muoiono una volta che vi pungono, e questo è veramente molto triste. E siamo giunti in conclusione di trasmissione. Io ringrazio Amelia, Diego e Emre per aver telefonato e risposto a Indovinella Pentera Rosa, per avermi tenuto compagnia. Grazie anche a tutti e a tutte coloro che hanno ascoltato la trasmissione. Cercateci sui social e seguiteci, mi raccomando. Cerchiamo di allargare questa bellissima comunità, la comunità di Siamo Gatti. E io vi saluto e ci riascoltiamo, ci rivediamo domenica prossima, sempre dalle 9:30 alle 10:30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao da Elena, ciao da Siamo Gatti, un bacione e buona domenica. Ciao!

5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. Sulla tua dichiarazione dei redditi allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: 10:31 minuti, Radio Onda d'Urto, ancora in diretta, domenica 17 di maggio con i quotidiani e la nostra pagina, la terza pagina dedicata agli inserti culturali. Alias del Manifesto, la domenica del Sole 24 Ore, Robinson di Repubblica e la lettura del Corriere, gli inserti odierni che sfoglieremo assieme. Partiamo da Alias del Manifesto, che dedica la propria apertura ad un lungo articolo di Francesca Lazzarato dedicato a questa scrittrice argentina, Sara Gagliardo, La lingua sfida il senso. Si parla di questo libro datato 1979, finora inedito in Italia, che viene invece pubblicato nella edizione italiana. Il titolo è La rosa nel vento, un viaggio nella Patagonia più selvaggia, caratterizzata da un umorismo spietato. L'editore è Gran Via, onirica e crudele, una magnifica fiaba di audace libertà tematica sull'intreccio di voti e affollata di personaggi, avventure e catastrofi. Così Francesca Lazzarato recensisce l'edizione italiana de La rosa nel vento di Sara Gagliardo. Nelle pagine interne invece un lungo articolo dedicato alla figura di Allen Ginsberg, a 100 anni dalla nascita dell'autore, L'urlo torna in una edizione speciale per ricostruire la genesi del poema e rievocare un'intera stagione, foto, testimonianze, bozze, lettere ed inediti. Allen Ginsberg lesse per la prima volta in pubblico il poema L'urlo nel 1955 alla Six Gallery, ora il saggiatore lo ripubblica appunto con una lunga serie di interventi in più per quella che viene definita da Alberto Piccinini ancora oggi una bomba emotiva. Ci spostiamo ora invece a dare un'occhiata sempre in territori statunitensi, rimaniamo diciamo più o meno in quell'ambito, parliamo infatti di William Brooks con la pubblicazione in Italia de La mia educazione, un libro dei sogni per Adelphi, una biografia senza io, né verità, né bugie, né legge. Un libro che risale al 1995, tra fantasie di volo e frammenti narrativi, incontri con gli alieni e cowboy negli spazi. Diceva di trascrivere in tempo reale i sogni per futuri spinti narrativi, esibendo così una vena antipsicoanalitica che non impedisce agli affetti di prendersi la scena. Questo è il riassunto della pubblicazione appunto in Italia della mia educazione di William Brooks. Andiamo avanti ancora, in questo caso ci spostiamo a parlare di architettura. È infatti stata pubblicata in Italia da Neri Pozzi l'autobiografia Ricordando i luoghi dello storico dell'architettura Joseph Rivkerd, un anarchico in paradiso. Per Rivkerd l'architettura si concretizza non in invenzioni di edifici, ma in luoghi che restano impregnati di odori, sapori, tracce che li segnano e li emozionano. Questa è la storia appunto di Joseph Rivkerd, che ha vissuto fra Varsavia, Cambridge, Parigi, con tappe anche nell'Italia rinascimentale e infine a Milano. Andiamo avanti, in questo caso invece ci occupiamo di letteratura medievale, siamo sempre su Alias, L'uomo e gli animali in un Eden liberato dalla gabbia allegorica. Si parla del libro del filologo medievista Peter Dronke, ebreo tedesco, sfuggito al nazismo, Omnia Connexa Sunt, libro a cura di Francesco Stella per il CISAM di Spoleto, una raccolta di studi che squaderna la vasta cultura contro gli stereotipi del filologo medievista. Dronke apre piste, come nel caso delle lettere tra donne del Tegernsee in Baviera, dove non è negabile una relazione di tipo lesbico attraverso l'allegoria dei gli animali all'interno appunto della letteratura medievale. Un lungo articolo di Antonio Montefusco su questo tema. Cambiamo decisamente scenario, torniamo nei, come dire, gli ambiti di uno dei visionari del Novecento, Antonina Artaud, Riti Voodoo, sortilegi e distruzione totale, la pubblicazione in italiano delle nuove rivelazioni dell'essere per l'editore Aragno. In una plaquette anonima del 1937, Artaud, imbevuto di esoterismo, vaticina un'apocalittica trasmutazione rivoltante che sembra da un lato prefigurare la scena attuale con le vicende legate all'intelligenza artificiale, quindi un pezzo, diciamo, della vite di Artù subito prima sostanzialmente della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo a vedere invece una mostra che si tiene a New York, al Met, una mostra dedicata a Raffaello, il divino conquista l'America, commozione collettiva, la classicità di un maestro che parla al presente, fra dedizione filologica e sapienza allestitiva. Si parla appunto di questa mostra dedicata a Raffaello al Metropolitan Museum of Art di New York, l'articolo di Marco Simone Bolzoni che scrive proprio da New York. Ci avviamo alla conclusione di questa, come dire, carrellata di segnalazioni che troviamo nello specifico su Alias, l'inserto culturale di oggi del Manifesto. Razzie napoleoniche, l'arte e i suoi corifei, diritto sacrosanto al contesto d'origine nazionale, o meglio un Louvre come museo universale, precisa ed angolata, Bénédicte Savoy ricostruisce il tessuto di fatti ed idee attorno al tema della cosiddetta restituzione della musealizzazione delle opere d'arte. Questo è lungo articolo di Marco Mascolo che troviamo in chiusura di Alias. Noi lasciamo l'inserto culturale del Manifesto, facciamo un doppio salto carpiato, andiamo sul Sole 24 Ore che ha la domenica come inserto culturale, spesso in realtà ricco di segnalazioni interessanti, fin dalla prima pagina. Immaginare mondi fra mappe ed enigmi, una mostra a Parigi sul tema della cartografia che ci ricorda come la scientificità delle carte è stata a lungo un miraggio. C'è Giacomo Cardinali che l'ha visitata per il Sole 24 Ore assieme ad un testimone d'eccezione, Opicino De Canistris, che in realtà è un cartografo medievale che ha realizzato fra le altre cose appunto questo famigerato diario del 1336, un calligrafo pavese che divenne famoso per le sue enigmatiche mappe mondo ben al di là della geografia, con una serie di riferimenti invece anche al tema della religione, della spiritualità e secondo alcuni anche dell'esoterismo. La mostra è ospitata alla biblioteca François Mitterrand di Parigi e si chiama in originale Carte Imaginaire, un'immersione rara nella cartografia e nei suoi territori immaginari attraverso più di 200 opere, dal giardino dell'Eden ad Atlantide, dall'Eldorado al mondo di Narnia, quindi carte che parlano di mondi altri e differenti. Cambiamo scenario, parliamo del trumpismo e della solitudine dell'Europa. Qui si parla del libro di Sergio Fabbrini, Tsunami Trump, il nazionalismo americano e l'Europa, realizzato dallo stesso Sole 24 Ore, questo libro che verrà presentato dallo stesso Fabbrini il 23 di maggio al Festival dell'Economia di Trento alle ore 14:30 al Museo Diocesano Tridentino. C'è una lunga recensione appunto che trovate a pagina 2 della domenica del Sole 24 Ore. Ci spostiamo ora invece ad occuparci di un romanzo un po' particolare. Nello specifico parliamo di un lavoro di Joris Carl Huysman, Mart, storie di una prostituta, uscito per Preistorica pochi giorni fa. Huysman nei panni di una prostituta, l'esordio narrativo dell'autore di Controcorrente, racconta la storia di una prostituta con cui aveva avuto una relazione. Il libro, ora tradotto in italiano, fu sequestrato dalla censura in Francia ma ricevette il plauso di Emile Zola. E ora la traduzione di questo libro in Italia, che è datato in realtà 1876. Andiamo avanti invece, lo facciamo con una segnalazione di altro genere, ma fino a un certo punto in realtà. Quando le donne non potevano pensare, un libro di Sabrina Ebersmaier per Brill, ad a figure più note come Elisabetta di Boemia, a totali sconosciute come Brigitte Totta. Una raccolta di saggi ricostruisce la precaria identità delle filosofe europee nella prima modernità. Il riferimento appunto a questo saggio, Le tre Ghinee del 1938 di Virginia Woolf, dove si incoraggiano le donne a riflettere sul mondo in cui vivono, cioè a esercitare la critica sociale. uno dei saggi contenuti all'interno di questo libro di Sabrina Ebersmeyer, che viene presentato nello specifico a pagina 7 della Domenica, dove troviamo anche un'altra recensione di due nomi tutto sommato noti, uno in particolare Massimo Cacciari, che vediamo spesso in TV, ma che è anche un filosofo della politica, che firma assieme a Roberto Esposito il libro Caos, scritto con la K, edito da Il Mulino. Se il caos diventa la forma stessa del mondo, una riflessione sull'attrito fra luoghi, spazi e potenze, un mondo che sembriamo non capire più e che può essere invece interpretato attraverso la la sovrapposizione rispetto alle questioni di tutti i giorni con il concetto filosofico originale della cultura ellenica di caos, che significa letteralmente il vuoto, l'aperto. Questa è la lunga riflessione, l'articolo di Francesca Nodari, che fra le altre cose è anche fondatrice e direttrice degli incontri dei filosofi lungo l'Oglio, che si tengono nella zona ovest e sud della provincia di Brescia. Andiamo avanti, invece si parla ovviamente molto di Salone del Libro di Torino, lo fa anche la Domenica del Sole 24 Ore. Quale lingua è appropriata nella lotta? Una lunga intervista di Smith. Non potrei uccidere una persona, non posso sostenerne la morte, quindi non la sosterrò. Una lunga riflessione intorno, diciamo, al ruolo della parola anche nella dimensione della politica e del conflitto. Di questo si è discusso anche al Salone del Libro, con una lunga serie di presentazioni. L'articolo in realtà mette insieme una serie di libri, come quello della giornalista turca Eşe Temelkran, Stranieri come te, il titolo del suo libro, e poi un'altra serie appunto di pensatori, passando anche dall'incontro di ieri al Salone del Libro con Bernie Sanders, il senatore socialista statunitense, di cui abbiamo già parlato all'interno delle pagine quotidiani tradizionali. Nello specifico c'era un articolo qui legato al quotidiano Il Manifesto. Andiamo ancora avanti, abbiamo ancora due segnalazioni. La prima curiosa: sono 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi e il parco di Pinocchio, che vi è intitolato, festeggia i primi 70 anni fra arte, natura e tradizioni letterarie. A Collodi, provincia di Pisa, nel borgo che ispirò Carlo Lorenzini, il parco di Pinocchio e il giardino Garzoni con la casa delle farfalle riaprono le porte. Lo fanno proprio in questo fine settimana. Un parco che è un viaggio nel romanzo, rappresentato dalle grandi statue dei protagonisti, con la novità di quest'anno che è un percorso avventura appunto sulle montagne, sulle colline, diciamo, del Pistoiese. Abbiamo un'ultimissima segnalazione che arriva appunto nello specifico dalla Domenica del Sole 24 Ore, che è una riflessione cinematografica dal punto di vista di una donna, un film presentato a Cannes. Molte delle opere in concorso hanno come protagonista una figura femminile con grandi interpreti. Si parla nello specifico qui del film La figlia di Thomas Mann. Sandra Hüller è Erika, la figlia del premio Nobel, nel film di Pavel Pavislovsky che si intitola Fatherland. Non c'è però solamente lei, anche la Seydoux, la Drucker, la Huppert, con il trionfo per ora del film appunto su Mann, che viene recensito da Cristina Battocletti a pagina 17 della Domenica del Sole 24 Ore, inserendola però dentro, diciamo, questo filone delle grandi protagoniste al femminile, non più solamente spalle, diciamo, dell'attore principale. Così noi lasciamo anche il Sole 24 Ore. 10:45 minuti, passiamo ora in segno invece la lettura del Corriere della Sera, che oltre a ospitare i libri in realtà ospita ormai da diverso tempo anche dei lunghi reportage. Ho adottato un bambolotto, un viaggio nei padiglioni della Biennale di Venezia, nello specifico in quello del Giappone, dove al centro c'è una performance di un artista queer giapponese americano, nello specifico si chiama, speriamo di leggerlo bene, Eikarawa Nash, che mette in scena 208 pupazzi, tutti dotati di QR code e occhiali da sole per, dice, preservare l'innocenza dello sguardo. Chi visita il padiglione chiamato ad accudire questi bambolotti, compreso il cambio del pannolino, non tanto imparare ad essere genitori, ma, spiega l'autore, provocare una riflessione sul futuro. E c'è il racconto appunto di questa esperienza in apertura del quotidiano come dell'inserto culturale del quotidiano Corriere della Sera. Andiamo avanti, invece c'è un altro passaggio, diversi in realtà dedicati al tema dell'intelligenza artificiale, giusto qualche segnalazione: robot, macchine e vari umanoidi, l'articolo di Michela Rovelli sulla rivoluzione tecnologica che tocca una gran parte di campi, alcuni dei quali ancora totalmente inesplorati. Si sperimenta in guerra, cure e sanità sono già quasi nel domani, si riflette delle ricadute sul lavoro, ma ancora non sappiamo come impatterà sulle nostre emozioni e sulla nostra vita quotidiana. Sempre sul tema, andiamo verso l'era della cobotica. Stiamo vivendo, dice Federica Colonna, un'accelerazione vertiginosa e il modello emergente ha due componenti: lo sviluppo di macchine che sanno muoversi nello spazio ed interagire e l'affermazione di una robotica collaborativa, appunto la cobotica. Di questo parla Jeffrey Schnapp, che è atteso a Pistoia nelle prossime settimane, oltre ad essere docente di letteratura comparata ad Harvard, per una serie appunto di incontri che si tengono al Festival di Pistoia. Nello specifico sarà ospite dell'incontro al confine fra uomo e robot nell'era dell'intelligenza artificiale, che si tiene domenica prossima al Cinema Lux di Pistoia. Andiamo avanti ancora. Altri articoli, diciamo, dedicati al tema dei computer e delle invenzioni tecnologiche. Ce n'è uno in particolare di Alessandro De Angelis, che prova a allargare lo sguardo: la via europea all'intelligenza artificiale sfida Stati Uniti e Cina. Bruxelles è stata la prima nel 2024 a scrivere una legge per governare l'intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, quello che tanto ha fatto arrabbiare Trump. A maggio il Digital Omnibus, che è, diciamo, la trasposizione dentro un corpus di norme, l'ha alleggerita allungando il calendario. Il guaio però è che se si regola prima di innovare rischiamo di non avere innovazioni da regolare. Da qui riparte la gara con Washington e con Pechino. L'articolo è di Alessandro De Angelis, che è docente di fisica ma anche addetto scientifico della rappresentanza permanente d'Italia alle organizzazioni internazionali di Parigi, quelle che cioè vorrebbero normare sostanzialmente l'intelligenza artificiale. Cambiamo argomento, parliamo di pregiudizi, quando i pregiudizi possono essere utili, così Guido Bosticco. Gli errori, i cosiddetti bias sociali e cognitivi dei nostri ragionamenti, ma anche quelli che fanno le macchine, come si possono allineare, fa sapere appunto in questo lungo articolo. Ce n'è poi un altro molto interessante con l'intelligenza artificiale che divora l'energia mentre il mondo arranca. Ci sono anche una serie interessanti di riferimenti grafici, una sorta di infografica integrata per capire quanto consumi davvero l'intelligenza artificiale. Ad oggi sono 2,5 miliardi i messaggi inviati a ChatGPT ogni giorno. Gli utenti medi mensili per la sola ChatGPT sono 800 milioni. Ogni singola query, quindi ogni singola richiesta, consuma un terzo di litro, giusto per farci capire sia l'energia consumata ma anche il consumo idrico per raffreddare i macchinari che poi sostanzialmente danno le risposte a ChatGPT, per prenderne una, quella più nota, insomma, dei vari strumenti dell'intelligenza artificiale. Andiamo avanti, invece, due segnalazioni di carattere letterario. Innamorarsi un po' su un treno postcoloniale. L'articolo è firmato da Vanni Santoni, scrittore, spesso anche ospite di Radio Onda d'Urto. Si parla nello specifico del libro di Kiran Desai, La solitudine di Sonia e Sanni, uscito per Adelphi. La madre Anita, per 3 volte finalista al Booker Prize, mentre Kiran Desai, 4º genita, lo vinse nel 2006. Al trionfo è seguito un silenzio ventennale, interrotto ora da questo ambizioso romanzo corale, dove l'autrice, di origini indiane e lingua inglese, affida ai due protagonisti la propria visione della letteratura e della società. Sono due, appunto, un uomo e una donna, Sonia e Sanni, che si incontrano su un treno notturno di fuga dalle loro famiglie, che hanno cercato, insomma, di farli sposare ma hanno rifiutato questo matrimonio combinato. Questo è un po' riassunto, insomma, della vicenda che troviamo sulla lettura del Corriere. Da ultimo c'è Robinson di Repubblica, che apre con una lunghissima paginata, più di una paginata, dedicata a Vasco Rossi. Nello specifico si parla di questa graphic novel in 3 puntate. La prima esce il 19 di maggio, una favola lunga Una vita, con la sceneggiatura di Barbara Baraldi, anche lei più volte ospite anche della festa e di Radio Onda d'Urto, e poi la penna di Flavia Bondi e Sergio Gerasi. Il secondo numero, Le ali del successo, è previsto per settembre, poi arriverà l'ultimo alla fine dell'anno. Viene insomma raccontata questa trilogia graphic novel con anche una serie di tavole dedicate proprio, diciamo, alla prima parte della storia musicale di Vasco Rossi. Il resto invece sono una serie di paginate più o meno, come dire, parapubblicitari in un modo o nell'altro, dedicate nello specifico al Salone del Libro. Un paio di cose interessanti invece le troviamo a pagina 15. Cara Grecia, non perdere la tua anima. Sofia Mavrudis mostra le contraddizioni del paese attraverso un'indagine molto particolare condotta dal suo iconico commissario Stavros. Il libro è Stavros contro Golia, una sorta di trasposizione ellenica del modello del polar francese, cioè una tipologia, diciamo, di approccio al libro giallo. Articolo pagina 15, quindi è nell'inserto di Robinson che noi poi continuiamo ancora a sfogliare. La storia è ricominciata un'altra volta. Gabriele Segre, nel libro La fine della storia, per Bollati Boringhieri, riparte dall'illusione di Fukuyama e dall'elaborazione del lutto per un avvenire che non è stato certo radioso. La sfida è imparare a vivere in quest'era sospesa, impermeabile però alla nostalgia per quello che non c'è più e che più non tornerà. Così riassunto di Segre. Andiamo avanti con Robinson e lo facciamo segnalando anche un'intervista a Mel De Schecker, all'anagrafe Melissa Iannello, illustratrice indipendente, laureata in filosofia, già fotografa documentarista, che realizza appunto graphic novel. Ne è uscita una, la prima completa, per Eris Edizioni, Anatomia di me. Mel De Schecker, l'articolo con anche le tavole a pagina 27 e 28 di Robinson. Ancora da Robinson andiamo a vedere, così chiudiamo definitivamente, giusto per avere un po' anche il polso della situazione, un'ultima segnalazione: tutte le stelle del Libano attraverso grandi pannelli pittorici ricchi di simboli naturali e cosmici. Nabil Nahas omaggia la resistenza del suo paese all'arsenale di Venezia. Anche qui un viaggio all'interno di uno dei padiglioni della Biennale, nello specifico quello del Libano, pagina 39 della Repubblica. Ancora da Repubblica, ma da pagina 34, quali sono i libri più venduti in Italia? In testa c'è Emmanuel Carrer con Colcoz, al secondo posto Luciana Littizzetto, Il tempo del La La La, al terzo posto Karim B con Tears on My Pen Drive. Questi primi tre libri. Per quanto riguarda invece le scelte, diciamo, della redazione di Robinson, in testa ci sono Le opere intere, volume 1 e volume 2 di David Grossman, pubblicata dai Meridiani Mondadori, al secondo posto Marina Kataeva con Ai poeti, e poi appunto Sara Gagliardo, La rosa nel vento, edizioni Sura, lo stesso libro con cui abbiamo aperto questa carrellata culturale. La recensione era su Alias del Manifest, così, come dire, apriamo e chiudiamo le nostre pagine di carattere culturale. Spazio a Storia di classe, a seguire il giornale Radio Flash.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 17 maggio del 72, Milano, ore 9:15. Il commissario di polizia Luigi Calabresi esce di casa e si avvia verso la sua 500 per recarsi in ufficio.
3: Mentre si accingeva ad infilare le chiavi nella serratura dell'automobile, le chiavi poi sono state trovate sotto la vettura, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano due persone. L'uomo, sceso velocemente dall'automobile, ha sparato a bruciapelo 3 colpi di pistola contro il commissario. Calabresi è caduto colpito a morte.
4: Romano, 35 anni, Luigi Calabresi dirige dal 1968 l'ufficio politico della Questura di Milano, occupandosi prevalentemente dell'attività dei gruppi estremisti. Nel 1969 partecipa alle indagini per la strage di Piazza Fontana. Il suo nome viene associato alla morte dell'anarchico Pinelli. La La sinistra extraparlamentare continuerà a indicarlo come il responsabile, anche se indiretto, della morte di Pinelli.
5: Calabresi fu considerato responsabile della morte dell'anarchico Pinelli, precipitato dalla finestra dell'ufficio del commissario nella questura di Milano durante l'interrogatorio del 15 dicembre 1969, nel quale Pinelli veniva accusato di essere implicato nella strage fascista e di Stato di Piazza Fontana. Gli apparati dello Stato tentarono infatti inizialmente di attribuire quell'orrendo attentato agli anarchici. Calabresi venne indicato subito da una campagna di controinformazione e controinchiesta, anche attraverso le pagine del giornale Lotta Continua, come uno dei responsabili della morte di Pinelli.
6: Pinelli non aveva nessuna ragione di uccidersi. Il suo alibi, come testimoniano gli avventori del bar dove aveva trascorso il pomeriggio della strage, non era affatto caduto.
7: La magistratura apre due procedimenti penali. Il primo, con l'accusa di omicidio volontario, a carico dei poliziotti e del capitano dei carabinieri Lograno, presenti nell'ufficio al momento della morte di Pinelli. Contro il commissario Calabresi, che non si trovava nella stanza, il procuratore procede invece per omicidio colposo. Il 27 ottobre 1975 il giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio proscioglierà tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Sebbene la versione ufficiale sancisca la tesi del suicidio, resterà un dubbio fino ai nostri giorni. Per la sinistra extraparlamentare si è invece trattato di un vero e proprio omicidio e la responsabilità, quantomeno morale, viene addossata al commissario Luigi Calabresi.
5: La mattina successiva alla morte di Calabresi, il 18 maggio 1972, Lotta Continua titola «Ucciso Calabresi, il maggior responsabile dell'omicidio di Pinelli», mentre in un editoriale riportante la posizione dell'organizzazione scrive:
8: «L'omicidio politico non è certo l'arma decisiva per l'emancipazione delle masse dal dominio capitalista, così come l'azione armata clandestina non è certo la forma decisiva della lotta di classe nella fase che attraversiamo. Ma queste considerazioni non possono assolutamente indurci a deplorare l'uccisione di Calabresi, un atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia».
9: Quella sera a Milano era...
5: Nel luglio del 1988, in seguito alla confessione di un ex militante di Lotta Continua, Leonardo Marino, vengono arrestati un altro ex militante, Ovidio Compressi, e lo stesso Marino come esecutori materiali dell'omicidio Calabresi, e due ex dirigenti della stessa organizzazione Lotta Continua, Adriano Soffri e Giorgio Pietro Stefani, come supposti mandanti. La confessione di Marino arriva in seguito ad un suo presunto pentimento ed è frutto di una serie di incontri con un colonnello dei carabinieri nella caserma di Sarzana. Fu accertato in sede processuale che Marino, prima della confessione, fosse indebitato per una trentina di milioni di lire e che in seguito agli incontri con il colonnello dei carabinieri Bonaventura i suoi conti furono saldati, senza che lui riuscisse a giustificare la provenienza dei soldi davanti alla Corte. La dichiarazione di Marino, per quanto incerta sulla parte che riguarda le istruzioni ricevute dai supposti mandanti, diventa una delle prove decisive del processo contro Soffri, Pietro Stefani e Bonpressi, che vengono condannati per l'omicidio di Calabresi a 22 anni di reclusione. Marino, in quanto collaboratore di giustizia, ha 11 anni. Bonpressi riceve la grazia nel maggio 2006. Nessun provvedimento di grazia è stato invece concesso a Soffri, che non lo ha mai richiesto, e a Pietro Stefani.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: Le 11:01, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questa domenica 17 di maggio. Si avvicina sempre di più la possibile ripresa dell'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran. Trump dovrebbe decidere al riguardo nelle prossime 24 ore. I media israeliani e statunitensi fanno sapere che Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Nel frattempo l'Europa prova a sganciarsi proponendo ai Pasdaran un piano autonomo per gestire il traffico delle navi dallo stretto di Hormuz. Non è chiaro però al momento quali paesi siano coinvolti. Nel mentre Israele prolunga di 40 giorni la tregua in Libano, dove tuttavia bombarda quotidianamente almeno una ventina le vittime nelle ultime 24 ore. Morti e raid anche in Palestina, in particolare a Khan Yunis, nel centro della striscia di Gaza. Per la Palestina in questi giorni sono numerosi cortei a 78 anni dalla Nakba. Ieri è toccato a Milano e a Roma, domani invece appuntamento anche a Brescia. Appuntamento con il coordinamento Palestina alle ore 18 in Piazza Duomo, sotto la prefettura. Andiamo a Modena, è accusato di strage e lesioni l'uomo che ha seminato il panico nel centro della città emiliana lanciando la propria auto ad alta velocità contro alcuni passanti. 8 i feriti, 2 persone hanno ricevuto l'amputazione delle gambe, in particolare una donna di 55 anni resta in pericolo di vita, mentre 3 dei feriti lievi sono stati al momento dimessi. Tra poco Mattarella e poi anche la Meloni dovrebbero arrivare a Modena per visitare i feriti, intanto sia Salvini che Vannacci si lanciano nella classica canea mediatica contro i migranti, nonostante il 31enne fosse cittadino italiano e, come ricorda il sindaco di Monica Mezzetti, a fermarlo c'era un cittadino italiano, poi rimasto ferito Luca Signorelli, assieme però a 2 giovani di cittadinanza egiziana e ad alcuni negozianti pakistani della via usciti in strada dopo lo schianto. Da Modena a Padova un professore di religione è stato arrestato, l'accusa è abusi contro 7 ragazzi, tutti minorenni, tra il 2017 e il marzo 2026. L'uomo, 36 anni, è anche animatore di alcune parrocchie del Padovano e collaboratore di una realtà sportiva. Si trova attualmente ai domiciliari. Andiamo all'estero, in Ucraina 500 i droni ucraini scagliati su Mosca, le regioni circostanti ci sono 3 vittime e 12 feriti, sull'altro fronte invece 2 morti e una decina di feriti per i droni di Mosca che hanno colpito nello specifico Kherson e il Donetsk. Ancora Europa, ma andiamo a ovest, in Spagna, seggi aperti in Andalusia, la regione più popolosa della Spagna, per eleggere il nuovo Consiglio autonomo. In lizza 27 partiti e 3 coalizioni. Il Partito Popolare di centrodestra, con il governatore uscente Moreno ampiamente favorito nei sondaggi, punta alla maggioranza assoluta per evitare di dover dipendere dai fascisti di Vox. Il Partito Socialista candida invece Maria Jesús Montero, ex ministro delle Finanze e braccio destro dell'attuale Premier Sanchez, una prova cruciale per i socialisti nell'ex roccaforte andalusa, governata per 40 anni ma persa nel 2019. Lo sguardo è già proiettato verso le elezioni generali del 2027. Chiudiamo andando prima alle Maldive, poi alle isole Comore. Morto un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani deceduti in una immersione nella grotta di Alimatà. Aperta intanto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Per il recupero dei corpi dei 4 sub mancanti, le autorità locali hanno deciso di creare un team ad hoc con esponenti della Marina delle Maldive, alcuni sub italiani ma anche alcuni esperti finlandesi. Al momento l'unico cadavere ritrovato resta quello di Gianluca Benedetti. E dalle Maldive andiamo alle isole Comore, nell'Africa orientale. Il governo locale fa marcia indietro e taglia l'aumento dei prezzi del carburante, annunciato in risposta al blocco dello stretto di Hormuz in Iran. La marcia indietro segue le manifestazioni che da giorni coinvolgono tutto l'arcipelago delle isole Comore. Manifestazioni che hanno visto anche un morto e 5 feriti, con la polizia che ha sparato con armi da fuoco nell'isola di Anujan. 11:06 è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13 di questa domenica 17 di maggio.
3: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
4: Ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13:10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

0: 11:10 ancora in diretta, ben ritrovate, ben ritrovati dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. In questa domenica 17 di maggio apriamo lo spazio approfondimenti. Apriremo parlando della crisi di Electrolux. 25 di maggio lo sciopero in tutti gli stabilimenti in Italia dopo che la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato la volontà di tagliare 1700 posti di lavoro, pari a circa il 40% di tutti quelli in Italia. 25 maggio quindi sciopero in occasione anche del vertice convocato al Ministero, ex Ministero diciamo dell'Industria, oggi si chiama MIMIT, quello di Urso. Noi ne parleremo con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea a Pisa, dove studia in particolare la storia del movimento operaio. Con lui rifletteremo su chi oggi abbia in mano Electrolux. Una storica azienda svedese, ma come dire, il ruolo della parte del leone la fanno dei grandi fondi speculativi. A seguire parleremo ancora di Palestina con le mobilitazioni che proseguono per la Nakba. Domani ci sarà un appuntamento anche a Brescia alle ore 18, ne parleremo con Alfredo Barcella del Coordinamento Palestina di Brescia. E da ultimo andremo invece in diretta a Verona con il nostro redattore Giacomo. Questa mattinata si tiene infatti un ricordo pubblico per Moussa Diarra, il giovane maliano ammazzato da un agente della Polfer fuori dalla stazione di Verona un paio di anni fa. Il suo corpo in tutto questo tempo, oltre un anno e mezzo, è rimasto fermo all'interno dell'obitorio. Ora finalmente si è riusciti ad organizzare il ritorno in Mali. Questi gli appuntamenti fino a mezzogiorno, poi invece la linea andrà a Sterco e andrà anche all'altro appuntamento della domenica, quello del Mondo Nuovo, fino alle ore 13. Partiamo quindi parlando di tute blu e di Electrolux. 1700 dipendenti a rischio licenziamento solo in Italia, il 40% di tutta la forza lavoro, tagli praticamente ovunque con una chiusura indeterminata, cioè lo stop alla produzione in uno stabilimento vicino ad Ancona, quello di Cerreto d'Esi. 25 di maggio si terrà lo sciopero dei confederali in occasione del vertice al MIMIT. Ci saranno, oltre ai sindacati e alla colosso svedese degli elettrodomestici, anche i rappresentanti delle regioni coinvolte, che sono parecchie. C'è la Lombardia, la Friuli, l'Emilia, la Veneto e le Marche. Per quanto riguarda la Lombardia, la fabbrica è quella di Solaro nel Milanese, con 650 dipendenti indeterminati e oltre a un centinaio di precari. Parliamo di Electrolux, di fondi speculativi e di questo capitalismo finanziario con Alessandro Volpi. Fra pochi istanti i nostri microfoni.
1: Il ministro dell'impresa del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza Electrolux, alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale di elettrodomestici. I licenziamenti che la società Electrolux sta operando in Italia sono però il risultato di politiche decisamente sbagliate, sia nel nostro paese sia a livello europeo. Ne parliamo con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea presso l'Università di Pisa, si occupa di temi quali processi di trasformazione culturale ed economica nell'Ottocento e nel Novecento. Il suo ultimo libro, Nelle mani dei fondi, è pubblicato da Altra Economia. Intanto buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno.
1: Allora, io ho voluto sottolineare appunto che ciò che sta avvenendo, la crisi della società di elettrodomestica multinazionale Electrolux, di fatto in qualche modo è il risultato di grossi errori sia dal punto di vista strategico, economico che politico.
2: Ma sì, beh, io farei una distinzione, cioè c'è una crisi italiana di Electrolux che sta dentro la crisi italiana e c'è una crisi internazionale di Electrolux e quindi in generale del settore degli elettrodomestici. Ora è abbastanza evidente che per quanto riguarda il quadro internazionale gli errori siano nel fatto che le politiche di investimento a livello europeo, anche dal punto di vista dell'incentivazione, abbiano progressivamente abbandonato la capacità di innovazione e ricerca per privilegiare il trasferimento di fasi produttive verso le zone dove il costo della manodopera era più basso. Cioè, in fondo l'Europa ha prodotto come politica industriale, se andiamo a vedere, semplicemente l'allargamento per consentire che si possano delocalizzare fasi produttive laddove la manodopera e direi anche l'impatto ambientale costano meno, abbandonando i meccanismi e le attenzioni nei confronti della ricerca e dell'innovazione, che non sono state più in alcun modo finanziate. Electrolux ne è un esempio, cioè una parte della produzione che viene dismessa, dei 1700 lavoratori licenziati, verrà trasferita in Polonia, dove appunto per effetto sia del basso costo della manodopera sia degli stessi incentivi, degli stessi aiuti direi di Stato, che lì in qualche modo vengono consentiti e sono meno severi rispetto a ciò che accade in paesi diciamo a capitalismo più avanzato come l'Italia e la Francia, è questo meccanismo europeo per cui consento il trasferimento di fasi produttive, lo incentivo e su quello costruisco la mia politica economica europea senza preoccuparmi di destinare risorse all'innovazione, alla ricerca e direi anche al miglioramento delle condizioni della formazione dei lavoratori, poi produce appunto questa prima delocalizzazione che è un evidente errore europeo. La seconda caratteristica di natura generale direi è il fatto che nel frattempo la Cina ha fatto altre cose. La Cina, che come è molto probabile una società cinese comprerà Electrolux, la Cina nel corso di questi anni si è invece dedicata a fare ricerca, innovazione, a mettere soldi pubblici nel potenziamento industriale, e ora la Cina è in grado di produrre elettrodomestici a costi molto più bassi, e direi non solo per la gamma bassa delle produzioni ma anche per la cosiddetta gamma premium. Quindi è chiaro che questo meccanismo di politiche europee che hanno favorito l'abbassamento del costo del lavoro come unica condizione di sopravvivenza industriale e la comparsa di un modello cinese che si è dimostrato decisamente più funzionale, sfruttando anche il processo di globalizzazione che l'Occidente ha concepito come modo per fare della Cina la fabbrica del mondo. In realtà la fabbrica del mondo è diventata una fabbrica cinese che a tutti gli effetti è più competitiva delle fabbriche europee, e quindi ci troveremo molto probabilmente a una desertificazione del settore degli elettrodomestici, io direi in buona parte dell'Europa, per questi errori madornali e per concorrenza che è stata determinata dalla cecità europea. Nel caso italiano, come del resto nel caso generale, aggiungerei un'ulteriore considerazione, che noi nel corso degli anni, noi intendo sistema politico, intendo sistema industriale, abbiamo accettato e assistito a una progressiva trasformazione della proprietà delle aziende. Appunto Electrolux diventa svedese nell'84 dopo la fine, diciamo così, di una dinastia familiare che decide di vendere, tra l'altro vendendo a 200 miliardi di allora, che era davvero una sorta di regalo. E nel corso del tempo la proprietà di questa azienda, che era svedese appunto, che fa capo a una famiglia svedese, la famiglia Wallenberg, in realtà poi è stata sempre più acquistata da fondi internazionali, quindi da fondi come BlackRock e contemporaneamente anche da fondi pensione svedesi, che ragionano in termini finanziari. Cioè è chiaro che se la proprietà non è una proprietà industriale ma diventa una proprietà finanziaria, la proprietà finanziaria deve garantire ai propri finanziatori, quindi ai risparmiatori che mettono i soldi sia in BlackRock o nel fondo svedese, persino del fondo sindacale svedese, dei rendimenti che siano immediatamente remunerativi. Quindi se le imprese italiane vengono avvertite come meno remunerative in termini di breve periodo, si decide di dismetterle, contemporaneamente magari si venderanno a un gruppo cinese e i risparmi appunto dei risparmiatori di BlackRock, i risparmi dei sindacati e dei pensionati svedesi saranno immediatamente retribuiti. Quindi dentro questa tenaglia, io direi, di politiche europee che hanno favorito la dequalificazione e in qualche modo la deindustrializzazione, la concorrenza cinese che si è strutturata con aiuti di Stato che noi europei rinunciamo a fare o destiniamo inutilmente alle politiche del riarmo, e dentro una trasformazione della proprietà, per cui la proprietà delle aziende non è più una proprietà industriale legata al ciclo dell'azienda ma è una proprietà finanziaria, Electrolux diventa il paradigma molto grande, perché stiamo parlando di numeri importanti, ma di un fallimento che vale per tantissimi altri settori.
1: Ci sono due questioni che volevo in qualche modo sottolineare. Intanto che il ministro appunto Urso ha convocato appunto l'incontro

0: ai milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo che però evidentemente non hanno dato frutti.
1: Ma sì, qui appunto ci sono anche qui due questioni di fondo. La prima, Urso chiede in qualche modo la possibilità di fare aiuti di Stato all'Europa. Ora questo sarebbe giusto ed è opportuno chiederlo, ma bisognerebbe avere poi però anche le risorse per poter fare aiuti di Stato. Allora, per poter fare aiuti di Stato serve avere un sistema fiscale che garantisca delle entrate per poi farli, perché in realtà in questo momento lo Stato italiano fa una legge di bilancio pressoché irrisoria, non ha entrate, non so, dagli extraprofitti che provengono dalle banche che fanno affari clamorosi e dall'energia che fa affari clamorosi. Forse pensare a una politica industriale vuol dire prendo i soldi dai rendimenti finanziari di settori che godono di monopolio, li trasferisco verso settori che voglio salvare perché sono strategici e hanno una larghissima occupazione. Ecco, non basta chiedere all'Europa dateci modo di fare se poi non abbiamo i mezzi per fare, perché la nostra politica economica nel suo insieme è fortemente favorevole alla rendita finanziaria. Allora, questo è il primo tema. Il secondo tema, è certamente vero che l'Europa ha un atteggiamento in larga misura discriminatorio, per cui alcune realtà, anche per il peso ormai purtroppo va detto politico che hanno assunto, come la Polonia, tutti i paesi baltici rispetto alla grande questione della guerra in Ucraina, beneficiano di un trattamento che è un trattamento diverso rispetto a quello di un paese come l'Italia o come la Francia, e soprattutto a quel trattamento coincide la volontà di una parte del sistema imprenditoriale, o almeno aveva coinciso, di delocalizzare per abbattere il costo della manodopera. Quindi mi sembra che le lamentele di Urso siano le lamentele di uno che vede un pezzettino della vicenda e non la vicenda nel suo insieme, che avrebbe bisogno invece di politiche europee, di finanziamento industriale che rimuova questo benedetto vincolo inutile degli aiuti di Stato e provi a salvare, come nel caso degli elettrodomestici, ma dico anche dell'acciaio, che sono settori assolutamente strategici, altrimenti questi verranno desertificati. Poi anche qui, in merito alla questione degli aiuti che si danno a Electrolux, ma c'è il tema che ponevo prima, ma con chi ha trattato Urso? Cioè, e che è poi la difficoltà dei sindacati, con chi vanno a parlare di Electrolux? Con degli amministratori delle filiali europee? Che tipo di mandato reale hanno rispetto alle decisioni prese dalla proprietà che è fatta di grandi fondi? Cioè, qui è tra l'altro uno degli elementi interessantissimi di questa vicenda, è che Electrolux ha detto expressis verbis, come è accaduto in tanti altri casi negli ultimi anni: guardate, noi chiudiamo, fate un po' quello che vi pare, ma noi chiudiamo, perché è una decisione finanziaria. Cioè, Electrolux ha una famiglia che ha il 18%, ha una rete di proprietari, di azionisti che sono finanziari, i quali hanno deciso che questa fabbrica in Italia non rende a sufficienza, quindi è chiusa. E lì non è che c'è una trattativa per ricollocare, migliorare le condizioni di produzione per renderla più competitiva. Quindi Urso può chiedere quello che vuole, il problema è la struttura del sistema produttivo che abbiamo creato. Fino a quando non eliminiamo la possibilità di una proprietà quasi interamente finanziaria delle nostre imprese, noi non avremo nessuna capacità di negoziato sindacale, tantomeno di intervento pubblico. Electrolux ce lo sta dimostrando. Noi andremo a negoziare un tentativo per cui la dismissione avvenga in maniera meno dolorosa, magari mettendoci un po' di ammortizzatori sociali pubblici, ma con un esito già definito e capendo che cosa succederà agli altri dipendenti, che sono più o meno il doppio, ai più del doppio di quelli che sono stati licenziati e che forse rischieranno di fare una fine analoga. Quindi questo è il grande problema, a mio modo di vedere, che abbiamo una struttura di capitalismo che si è finanziarizzata, che ha una proprietà che non interessa, a cui non interessano i sistemi produttivi, un'Europa che ragiona un po' a due velocità e a vantaggio certamente

0: in realtà come la Polonia, e mettere soldi in sistemi di questo tipo, in queste condizioni, rischia di essere davvero inutile.
1: Un'ultima cosa, Alessandro, volevo sottolineare, anzi le volevo chiedere, girano dunque voci dell'acquisizione da parte di Midea, un'azienda cinese, appunto di Electrolux. Ma chi è questa Midea?
0: Beh, anche questo è interessante, perché questa è una realtà, tra l'altro, cinese, che però ha una proprietà che non è, a differenza di altre realtà cinesi, interamente pubblica, cioè ha dentro anche pezzetti di, diciamo così, proprietà privata rilevante cinese e, guarda caso, ha dentro in pancia anche i fondi americani, cioè dentro ci sono BlackRock e JP Morgan, quindi un fondo e una banca, che sono anche un'anomalia rispetto al quadro cinese. Io penso che anche qui ci sia un tentativo che è sempre più spinto di un pezzo della finanza americana di sganciarsi dal sistema degli Stati Uniti e di entrare in altre realtà come la realtà cinese e, attraverso la realtà cinese, naturalmente entrare in maniera pesante e massiccia nei sistemi industriali, sventrando il sistema europeo. Quindi questo passaggio a Midea è tutt'altro che banale. Qui non è lo Stato cinese che interviene, è una forma di proprietà mista dove sono presenti anche i grandi fondi, che sono gli stessi, peraltro, che sono in parte anche dentro Electrolux, che decidono che i cinesi possono essere un formidabile vettore di industrializzazione che naturalmente va portata via dall'Europa. Questo è il vero problema.
1: Benissimo, allora io intanto naturalmente la ringrazio e attendiamo a questo punto l'incontro che sarà il 25 maggio al Ministero delle Imprese Made in Italy. C'è il ministro Urso che sembra molto ottimista, ha fatto l'esempio di soluzioni di crisi che riguardavano ancora il mondo degli elettrodomestici, quali la Beko, che è la società turca presente in Italia. Lui si dice ottimista perché dice appunto di aver risolto comunque anche situazioni molto più complicate. Adesso vedremo cosa succede.
0: Beh, però su questo davvero mi faccia dire un'ultima cosa, cioè noi non possiamo più stare dietro a queste narrazioni, perché l'Italia ha una crisi industriale drammatica. Oggi sulla stampa persino un commentatore ultra liberale come Mario De Aglio raccontava quanto la crisi industriale italiana sia profonda e sia drammatica, e io torno a dire, ed è una crisi profonda e drammatica, in parte che dipende dalla mancanza di politiche, dall'altra di una trasformazione di proprietà del capitalismo che ormai ha superato la dimensione familiare, è diventato finanziario. E di fronte a questo Urso può dire quello che vuole, ma racconta purtroppo una verità che quantomeno è solo parziale, rispetto alla quale io spero davvero che ci siano delle mobilitazioni profonde, perché qui siamo a una rapidissima deindustrializzazione del paese, con quello che vorrà dire in termini occupazionali e sociali. E quindi io non penso sia più il momento di dare credito a Urso, ma sia il momento davvero di favorire e sostenere delle grandi mobilitazioni.
1: Io ringrazio Alessandro Volpi, lo ricordiamo, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, si occupa di temi relativi ai processi di trasformazione culturale, soprattutto economica, nell'Ottocento e nel Novecento. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Quando passi tu, sento che voglio arrendermi. Bella spunta blu, dove che voglio andare? Fuga Malibu.
3: Alessandro Volpi su Electrolux, questa è Radio Onda d'Urto, 11:30 minuti, lei è Sara Fine con la sua Un trauma per sempre, venerdì 7 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Piccolo cambio di programma rispetto a quanto annunciato, non manderemo in onda l'intervento di Alfredo Barcella verso il presidio domani alle ore 18 per la Palestina in Piazza Duomo, lo trovate comunque sul sito radioondadurto.org. È tempo infatti del nostro appuntamento della domenica, come si cura un nazi con il nostro Beppe Ricca fra pochi istanti qui a Radio Onda d'Urto.

0: come si cura il nazi.
1: C'è una casetta bianca sul monte, baciata già dalla luna.
0: Pillola di resistenza umana e decostruzione del linguaggio, a cura di Giuseppe Beppe Ricca.
1: Bella casetta.

Buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori. La recente immagine di Trump che riceve la benedizione nello studio ovale da parte di leader evangelici, ovvero il presidente degli Stati Uniti che riceve la preghiera e l'imposizione dalle mani di alcuni leader evangelici, mentre cresce la tensione con l'Iran e il suo amico e sodale in atti criminali Benjamin Netanyahu è all'opera nel massacro della popolazione libanese con la scusa di Hezbollah, riaccende questo gesto il dibattito sul nazionalismo cristiano e sul rapporto tra fede e potere. L'immagine non è nuova, cambia il colore di qualche abito e la posizione di qualcuno dei predicatori evangelici che benedicono il presidente Trump, il quale, assorto in preghiera, occupa il centro della scena. Di lato, molto visibile, ma questa volta in vistoso abito rosso, la pastora Paula Witt Kane, telepredicatrice statunitense e influente figura del movimento carismatico evangelico, nota principalmente per essere la consigliera spirituale di Donald Trump. Attualmente guida la sezione evangelica dell'amministrazione Trump e dirige l'ufficio per la fede. Dicevamo, l'immagine non è nuova, stessa coreografia di quasi 2 anni fa, ma diverso il contesto e il contenuto. Allora si trattava di rassicurare il popolo evangelico che con grande convinzione aveva sostenuto il presidente nel suo ritorno alla Casa Bianca. L'impegno era a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, quella di fare l'America un nuovo grande movimento, il MAGA, ma anche quello di fare dell'America un'America di nuovo cristiana. Contro l'ideologia woke e gender, contro la fumisteria del politically correct, il presidente voleva dare pubblica testimonianza della sua adesione a una religione pubblica nazionale, conservatrice, moralizzatrice e patriottica. Quella che da decenni, almeno dai tempi di Ronald Reagan, veniva rivendicata dalla destra religiosa. In questa occasione invece la corte di predicatori si raccoglie intorno al presidente per invocare la benedizione sul supremo comandante a capo di un esercito impegnato in una guerra. La preghiera è politica e chiede l'aiuto di Dio per la vittoria contro le forze maligne. Il genere teologico è quello del nazionalismo cristiano, di un patriottismo religioso che celebra il destino di una nazione, che si pone al cospetto di Dio nella coscienza della sua elezione e del suo particolare ruolo nella comunità delle nazioni. È la versione teologica di un eccezionalismo che ha la sua radice nella storia americana, ma che nel tempo è stato bilanciato da altri principi e da altre norme, ad esempio quelle separatiste tra lo Stato e le comunità religiose, divise, secondo la celebre affermazione di Thomas Jefferson, da un muro di separazione che protegge la libertà dei credenti da una parte e la laicità delle istituzioni dall'altra. Questa visione oggi è sotto attacco, minacciata da una visione fondamentalista che misconosce il pluralismo religioso e confessionale dell'America di oggi. L'immagine del presidente al centro di un altare sul cui capo si levano le mani di chi lo benedice è l'icona di un nazionalismo religioso che eccita sentimenti patriottici che nel contempo della guerra nulla hanno a che fare con un messaggio di pace, benché meno cristiano. Qualche giorno fa il segretario alla difesa, alias ministro della guerra degli USA, Peter Hegseth, ha concluso un discorso ai militari citando l'incipit del Salmo 144, tratto dall'Antico Testamento. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Avrebbe potuto citare altri passi dello stesso tipo, visto che la Bibbia ebraica ne abbonda. Per rimanere ai salmi, il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue dei suoi nemici. Tu, Signore Dio degli eserciti, Dio di Israele, alzati a punire tutte le genti
E ancora, rivolgendosi a Babilonia, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Persino ai neonati viene augurata la morte, che tipo di morte? Ora, al netto di ogni valutazione teologica, lo scontro religioso in atto vede una saldatura tra l'estremismo religioso evangelico a cui Trump si ispira e il radicalismo ebraico sionista del suo amico Netanyahu contro la religione cattolica. Il tasso di approvazione di Trump ad oggi è un saldo negativo. Le ultime esternazioni su Papa Leone, Robert Francis Prevost, lo hanno fatto scendere ulteriormente nei sondaggi. Con questi numeri in caduta libera, che suggeriscono una disaffezione anche da parte della sua base più coriacea, Trump sembra essersi arroccato all'interno di un fortino difensivo costruito per proteggersi dalle tempeste che lui stesso scatena, che paiono vestirsi anche da guerre di religione. L'immagine iperrealista di se stesso come il nuovo Gesù Salvatore, circondato da aquile, jet militari e altri simboli, non ha convinto nessuno, scatenando peraltro da parte delle cancellerie vaticane accuse di blasfemia. Sostituendo Dio con io, forse Trump è giunto al capolinea e con lui anche l'oppio di marxiana memoria è terminato. Come si cura il nazi finisce qui, grazie a Manuel Colosio per la regia, una buona domenica a chi ci ha ascoltato.

Alborosi qui a Radio Onda d'Urto, sabato 22 di agosto chiuderà la festa di Radio Onda d'Urto, questa è la sua When dall'ultimo album, Nine Mile.

Andiamo ora a Verona, che sta ricordando in questi minuti Moussa Diar, il 26enne giovane maliano ucciso il 20 di ottobre 2024 dagli spari di un agente della Polfer davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. A 20 mesi dai fatti, ora Moussa riparte verso il suo villaggio natale, quello di Dijian.

0: Verona ricorda quindi Moussa Diarra, lo fa in questi minuti. In particolare siamo in, davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, con noi dovrebbe esserci in collegamento Giacomo della nostra redazione.
1: Ciao Daniele, un saluto agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, dicevamo, Verona ricorda e saluta anche Moussa Diarra, 26enne, giovane ucciso il 20 di ottobre del 2024 dagli spari di un agente della Polfer davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Ora la comunità maliana e il Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra hanno organizzato il rientro della salma nel villaggio natale, quello di Dijane, e oggi dalle 10 del mattino fino alle ore 14 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova c'è questo momento di saluto e di presa di parola collettiva. Ti chiedo di raccontarci un po' come sta andando questa mattinata.
1: Sì, appunto Daniele, sono proprio nel piazzale 25 aprile dove Moussa è stato ucciso quel tragico 20 ottobre del 2024. Nel piazzale è stato messo un gazebo, anche delle panche per sedersi, per approfittare insomma di questo momento, che è un momento triste. C'è molta tristezza, qualche lacrima anche negli occhi delle persone. Tanti sono gli interventi che si stanno susseguendo oramai dalle 10:15, quindi è già un'ora e mezza che sono interrottamente continuano gli interventi che ricordano Moussa, ma non solo la storia di Moussa, c'è anche l'alto rappresentante del Consiglio dei Maliani in Italia, Mahmoud Bouné, che è stato anche ospite delle nostre frequenze nei giorni scorsi, che ha ricordato altri episodi di razzismo che hanno coinvolto i maliani. Sono l'ultimo, quello di sabato scorso, che a Taranto ha visto la morte di Sacco Bakary. È anche un momento dove, devo dire, si nota molto affetto nella comunità che si è creata intorno a Moussa in questi dopo 19 mesi, insomma, tra membri del Comitato Verità e Giustizia e la comunità maliana. Ci si stringe, ci si abbraccia, si sorride e c'è anche molta speranza, perché sappiamo, ne abbiamo parlato qui su Radio Onda d'Urto, che insomma la GIP Livia Magri ha recentemente riordinato l'apertura delle indagini, parlando chiaramente nella sua ordinanza anche di depistaggi da parte delle forze dell'ordine in questo caso, in generale di come è stato trattato questo caso. Ricordiamo sempre la procura che ordina alla polizia di indagare su se stessa, sulla gente della Polfer che uccide Moussa, insomma le tante incongruenze che riguardano questa storia, che sono state ricordate tra l'altro negli interventi dell'avvocato Fabio Anselmi, in collegamento naturalmente da Roma. E quindi c'è anche speranza oltre alla tristezza in questa giornata. Poi naturalmente viene sottolineata anche l'importanza del fatto che la salma stia per rientrare, lo ricordiamo, la settimana prossima in Mali, dove la sua mamma, la mamma di Moussa, il fratello maggiore, le due sorelle e tutto il villaggio di Dijane potrà finalmente, dopo 19 mesi, un tempo lunghissimo e straziante naturalmente per una famiglia, potrà finalmente seppellirlo. Quindi insomma sono forti le emozioni di questa piazza, che è composta in questo momento da circa un po' più, direi, di 150 persone, ma c'è molto turnover, c'è gente che arriva, gente che si ferma. Naturalmente siamo davanti a una stazione anche molto frequentata, quella di Porta Nuova, la domenica, e una buona parte, direi la maggior parte di queste persone sono maliani, sono venuti da tante zone del nord Italia, perché sono venuti da Reggio Emilia, da Milano, da Brescia, da diverse parti del Veneto. Poi naturalmente ci sono i maliani veronesi, che chiaramente non mancano, e poi ci sono gli attivisti, le attiviste di Paratos, Circolo Pink e Mediterranea, e poi altre associazioni e comunque anche di veronesi, altre componenti della società civile. Vedo anche, tra l'altro, c'è l'assessore Jacopo Buffalo, quindi anche questo in qualche modo in maniera non ufficiale, chiaramente, perché il comune in maniera ufficiale non è mai stato vicino a questa storia. Però è importante anche, direi, da sottolineare la presenza dell'assessore. C'è anche, vedo qualcuno di Nigrizia, dei giornalisti colleghi di Nigrizia, c'è una consigliera comunale, Jessica Cugini, e tanti, insomma, come dicevo, tanti maliani singoli, ma anche delle associazioni rappresentanti istituzionali. C'è anche un imam, un vecchio imam un po' affaticato, insomma, anziano comunque, che è venuto da Brescia. Lui si chiama Mamadou Niare, è uno degli imam della grande moschea di Brescia, che evidentemente ci ha tenuto ad essere qui. A proposito di moschea, ricordiamo che ci sarà un altro momento di saluto e di preghiera a Verona, qui questo martedì 19 di maggio, e questa volta anche in presenza della bara dove dentro c'è Moussa, appunto martedì dalle ore 10:30 in via Bencivegna Biondani numero 18, dove appunto c'è la moschea dove il feretro farà sosta per un momento di preghiera, e poi giovedì partirà alla volta del Mali in un volo separato rispetto a quello in cui viaggeranno Jemagan Jarrah, il fratello naturalmente è presente anche lui qui quest'oggi, e Usman, che è rappresentante della comunità veneta, maliana veneta, e che accompagneranno insomma il feretro fino a Bamako, e poi per altri circa 250 chilometri che non saranno facili date le condizioni di insicurezza del Mali in questo istante, lo accompagneranno fino a Jijan, il villaggio natale. C'è una cosa importante ancora da sottolineare: è stato reinstallato un altarino, un ceppo di legno con la foto di Moussa e con scritto in memoria di Moussa Diarra, con la data di nascita 1 gennaio 98, data di morte 20 ottobre 2024. È stato reinstallato nelle aiuole in fronte alla stazione centrale sulla Porta Nuova di Verona, e sono stati naturalmente messi anche diversi molti fiori. E questo diciamo altarino, chiamiamolo così, questo cippo è stato più volte, tantissime volte vandalizzato. Poi il Comitato Verità e Giustizia era continuamente tornato a riportare i fiori, a rimettere le foto, e continueranno così, insomma, anche se venisse nuovamente portato via, insomma, come è già successo, questo cippo di ricordo verrà senz'altro rimpiazzato. Niente, nel frattempo continuano gli interventi. Io non so se vuoi passare magari qualcuno di questi che abbiamo registrato prima di questo collegamento.
0: Grazie, quindi per ora noi abbiamo ricevuto, anche grazie alla tua presenza, Giacomo, a Verona, una serie di audio proprio degli interventi. Andiamo ora a proporvene alcuni, poi gli altri li recupereremo sicuramente nella giornata di domani, lunedì. Per ora grazie ancora e buon proseguimento in questo saluto a Moussa a Verona.
1: Grazie, io ricordo in ultimo che qui si rimarrà lungo presidio, che è iniziato alle ore 10 fino alle ore 14, quindi se qualcuno dovesse passare da Verona, dalla stazione o zone limitrofe, ecco, ci troverà qui fino alle 14.
0: Questo quindi era Giacomo dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. All'esterno questo momento di ricordo e di saluto di Moussa Diarra, 26enne cittadino maliano, ricordiamo, ucciso il 20 ottobre del 2024 dagli spari di un agente della Polfer nel piazzale esterno della principale stazione ferroviaria scaligera. E appunto, come raccontavamo, Giacomo ci ha inviato una serie di audio che riprenderemo anche nel corso delle prossime ore. Noi vi proponiamo uno di questi audio, che è quello dell'avvocato familiari di Moussa, uno degli avvocati, l'avvocato Fabien Selmo, che abbiamo avuto modo di conoscere anche per tanti altri casi, da quello Aldrovandi poi a quello di Stefano Cucchi. E assieme all'intervento di Fabien Selmo c'è anche quello di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, oggi che è senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra. Noi vi proponiamo proprio il loro intervento in collegamento con Verona da Roma.
2: Vento da Roma, la senatrice Ilaria Cucchi e l'avvocato Fabio Anselmo del team legale, che ci faranno un intervento.
3: Tutti mi sentite?
2: Sì, bene.
3: Ecco, io avrei tantissimo voluto essere con voi oggi, perché è un momento molto importante, dopo tanti mesi di sofferenza per i familiari Moussa, e direi per tutte le persone che nel corso del tempo si sono affezionate a Moussa e alla sua famiglia, e quindi in particolare mi riferisco e ringrazio voi dei comitati, e voi avete davvero fatto la differenza. da una parte avevamo lo Stato che ha dimostrato in tutte le maniere che della vita e della morte di Musa non gliene importava proprio nulla, dall'altra c'erano persone come voi che si sono fatti carico di un'enorme battaglia di civiltà. E oggi Musa torna a casa, nel suo paese, dove è giusto che sia. Ma nel frattempo oggi il nostro il paese gli sta dimostrando che forse non è poi così vero che la sua vita non contava nulla, perché sembra si stia aprendo una strada, un percorso di verità e di giustizia dopo le tantissime bugie e cattiverie che la famiglia, in particolare mi rivolgo e saluto, mando un abbraccio virtuale al fratello di Musa che ho più volte ho visto piangere di fronte a quella negazione di verità, ecco, sta restituendo un po' di dignità a questa famiglia, e questo per me è un motivo di grande, non posso dire gioia perché è un termine inappropriato, ma sicuramente di fiducia. Vi mando un grandissimo abbraccio, vi ringrazio, spero di vedervi presto, magari in palo del tribunale dove si terrà un processo, e per mandare avanti questo percorso insieme. E vi passo Fabio Anselmo. Grazie ancora.
4: Pronto? Pronto?
2: Vai pure Fabio.
4: Ciao a tutti, vi ringrazio tanto, per me oggi è un giorno particolarmente triste, devo dire. È un giorno triste perché il rientro della salma di Musa dopo tanto tempo ci costringe a prendere atto materialmente e fisicamente di quello che gli è stato fatto dallo Stato italiano. È un giorno triste, è un giorno di rabbia. È un giorno di rabbia per il motivo semplice che ogni nefandezza, ogni tragedia che accade nel cosiddetto mondo occidentale viene additata quale causa l'immigrazione di persone disperate che fuggono dai loro paesi in guerra, che fuggono da una vita che, diciamo, calpesta ogni proprio diritto fondamentale umano per cercare di raggiungere, trovare la speranza di una vita migliore. Una speranza che purtroppo viene sistematicamente delusa e in molti casi, come quello di Diarra, trova la morte. La colpa di tutto ciò che sta accadendo di brutto nel nostro paese e nel mondo, le guerre, sono ascritte, sono addebitate a queste persone disperate, senza diritti, senza una vita degna di essere vissuta, che la mette a repentaglio per tentare di rassicurare se stessi e alle proprie famiglie una vita migliore. Noi non abbiamo nel nostro paese un problema di criminalità organizzata, noi non abbiamo un problema di corruzione che dilaga, noi non abbiamo un problema di degrado culturale in materia di tutela dei diritti umani da parte dello Stato, che è stato riconosciuto e sanzionato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche l'Alta Camera, anche per la vicenda dell'uccisione di Riccardo Magherini. Il nostro problema, secondo la nostra classe politica, sono gli immigrati, in una popolazione che invecchia, in una popolazione che non è in grado più di tenere il futuro ai propri figli e ai propri nipoti e le pensioni a coloro che smettono di lavorare, la colpa è degli immigrati, la colpa è di Diarra, la cui vita non ci mancherà, non mancherò mai di ricordare le parole di Salvini, che non smette di fare propaganda cinica e credo proprio criminale come propaganda, perché è razzista. Non ci arrendiamo a questo tipo di cultura, non la dimenticheremo. Diarra è diventato un simbolo, è un simbolo di amore per la libertà da parte vostra, del vostro comitato, da parte di tutte le persone per bene che ne riconoscono il valore della vita e la drammaticità e assolutamente l'inaccettabilità della sua uccisione. Io sono con voi e spero tanto che ministro Salvini venga smentito, e spero tanto che le persone per bene, le famiglie, le persone normali si rendano conto di quale possa essere e debba essere la verità. Ho accettato di entrare in squadra con l'avvocatessa Malavolta Campostrini, insieme all'avvocato Galeone, per cercare di garantire un po' di verità e di giustizia a Diarra, alla famiglia e al suo paese. Speriamo tanto di riuscirci. La giustizia degli uomini. E chiaramente i passi fatti fino adesso sono in avanti, sono importanti. Ci aspetta ancora un lungo percorso, ma quello che noi tutti sappiamo ormai è come sono andate le cose, a prescindere da quello che saranno le sentenze che verranno pronunciate dai tribunali. Io vi sono profondamente grato, perché in un momento di stanchezza psicofisica dopo tanti anni di battaglie giudiziarie, non solo, per vicende purtroppo simili, drammaticamente simili a quella di Diarra, mi avete restituito il senso di una vita professionale che continua. Vi ringrazio, vi abbraccio, mando un abbraccio forte a Diarra, alla sua famiglia e anche a coloro che nel suo paese d'origine lo attendono. Non sarebbe mai dovuto tornare così. Mi dispiace tanto. Grazie a tutti.
2: Grazie Ilaria e grazie Fabio. A presto.
0: Fabio Anselmo, Ilaria Cucchi, la voce che vi abbiamo proposto dal presidio che è in corso fuori dalla stazione ferroviaria di Verona, andrà avanti fino alle ore 14 per ricordare e salutare Mussa Diarra, 26enne cittadino amagliano ammazzato da un agente della Polfer il 20 ottobre 2024 davanti allo scalo Scaligero, che ora dopo ben 19 mesi inizierà giovedì il viaggio per tornare nella propria terra in Mali, accompagnato dal fratello Diemejane, per poi poter incontrare la madre e la sorella a Dijan, il villaggio natale in Mali.

dreams of all the world. Lasciamo Verona sulle note ancora di Alborosi, della sua Zambi. Alborosi, 22 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. A breve invece arrivano poi i programmi di questa domenica. Partiamo con Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, a seguire Il Mondo Nuovo. Radio Onda d'Urto con l'informazione torna invece alle ore 13, sempre dalle nostre vostre frequenze antagoniste.

Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La puntata di oggi si iscrive all'interno di quella miniserie di puntate alla quale abbiamo dato per così dire il titolo Storia delle cose. Come al solito, per presentare la cosa protagonista di questa puntata, partiamo da un fatto storico, da un evento. Il fatto in questione data il 6 agosto del 1945, l'ora le 8:15 del mattino. In quel giorno, a quell'ora, la città giapponese di Hiroshima diventa il primo bersaglio della storia a subire lo sgancio di una bomba atomica. L'esecutore dell'attacco fu il colonnello dell'esercito americano Paul Tibbets, pilota del bombardiere B-29, comunemente denominato Enola Gay. Ad ordinarlo fu invece l'allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman. Non solo il bombardiere aveva un soprannome, ma anche alla bomba nucleare fu dato un nomignolo: Little Boy. Little Boy fu fatto esplodere ad un'altezza di circa 600 metri dal suolo per massimizzare il raggio dell'onda d'urto, per massimizzare quindi i danni alle cose, alle persone e alla vita in generale. Per dare qualche numero riguardante questi danni, le vittime furono 140.000 entro la fine del 1945 a causa delle altissime temperature, delle onde d'urto e delle radiazioni. Circa il 70% degli edifici della città fu interamente raso al suolo e incendiato. I soccorsi furono nulli, visto che il 90% del personale sanitario morì sul colpo e che praticamente tutti gli ospedali furono rasi al suolo o resi inutilizzabili dall'esplosione. I sopravvissuti, chiamati in giapponese Ibakusha, partirono per decenni gravissime patologie causate dall'avvelenamento da radiazioni. La cosa, protagonista della nostra puntata, si trovava nella quantità di 64 kg dentro la bomba. Il suo nome è uranio, nel caso specifico uranio-235. Il tema di questa puntata è dunque la storia dell'uranio. E come nella puntata sulla storia del potassio, ci appoggiamo alla rivista online Altro Novecento e ai preziosi scritti di Giorgio Nebbia in quella sua serie, diciamo intitolata La città degli elementi. Parlando di storia dell'uranio, possiamo distinguere tre grandi fasi: la scoperta chimica settecentesca, la rivoluzione scientifica della scoperta della radioattività a fine 800 e lo sfruttamento energetico e militare e quindi anche geopolitico nel 900. Ad oggi, quello che inizialmente veniva ritenuto un semplice metallo pesante è divenuta la risorsa energetica e bellica più strategica del pianeta. Prima di ripercorrere la storia, nella seconda parte di questa puntata, diciamo che attualmente i principali paesi estrattori nel mondo sono il Kazakistan, con il 40% della produzione mondiale, seguito dal Canada, dalla Namibia e dall'Australia. Ora un pezzo musicale e poi ritorniamo a parlare della storia dell'uranio.

Bentornati e bentornati in studio. Stavamo parlando dell'uranio e della sua storia. Prima però di affrontare la storia dell'uranio, parliamo per un attimo della sua preistoria. Intendo dire che se parliamo giustamente della sua scoperta da parte dell'uomo nel XVIII secolo, la sua origine è molto, ma molto antecedente. L'uranio è infatti un elemento nativo dello spazio, formatosi prima della nascita della Terra. Nello specifico, cioè per quanto riguarda la sua formazione, ci tocca di fidarci, è stato creato dalla fusione stellare, da eventi cataclismici quali le collisioni di stelle di neutroni, da esplosioni di stelle massicce, le supernove. Si trova sulla Terra in quanto incorporato nella nebulosa solare che poi formò il nostro pianeta. L'uranio infatti non si può formare tramite processi geologici interni alla Terra. Questo perché, trattandosi dell'elemento naturale più pesante esistente, il suo numero atomico è 92, la sua sintesi richiede energie colossali, scambi di energia che possono avvenire solo nello spazio profondo. Fermiamoci qui con la preistoria dell'uranio, per non perderci in aspetti che definire sovrumani sarebbe riduttivo, e torniamo quindi alla sua storia, la sua storia umana. Parliamo dunque della sua scoperta ad opera del chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth, che per primo individuò nel 1789 l'uranio analizzando un campione di pecblenda. La pecblenda è una varietà di uraninite, il principale minerale da cui si estrae l'uranio, che non si trova mai da solo, isolato, e che diede il nome a questa cosa misteriosa, ispirandosi, cioè il chimico tedesco Klaproth diede il nome di uranio ispirandosi al pianeta appena scoperto dall'astronomo William Herschel, appunto Urano. Al 1841 risale invece il suo isolamento in forma metallica pura ad opera del chimico francese Eugène Melchior Peligot, e fu utilizzato per tutto l'Ottocento quasi esclusivamente come colorante per vetri e ceramiche, alle quali donava una caratteristica fluorescenza verde-gialla. Al 1896 risale la rivoluzione scientifica, come abbiamo detto, legata alla scoperta della radioattività, grazie ad Henri Becquerel, che ha dato un nome anche all'unità di misura della radioattività, che proprio studiando i sali di uranio scoprì appunto la sua caratteristica di radioattività, e da questi studi presero poi le mosse i coniugi Curie, che isolarono elementi ancora più radioattivi come il polonio e il radio. Si arriva quindi al 1934, quando proprio in Italia Enrico Fermi e tutto il gruppo di giovani studiosi di Via Panisperna bombardarono l'uranio con neutroni lenti, ponendo le basi per il processo di fissione nucleare, il processo quello che ha reso possibile poi le centrali nucleari contemporanee. E con questo passaggio arriviamo quindi all'uso militare e energetico dell'uranio, che ha caratterizzato gran parte del Novecento e nel quale siamo ancora immersi. Come abbiamo visto, i primi ad arrivare alla bomba nucleare furono gli statunitensi, con il famigerato progetto Manhattan, raccontato anche nel film Oppenheimer, che sinceramente non ho visto, ma che ha avuto molto successo. E a seguito di questo primo terribile passo, nello scenario della cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, si scatenò una caccia globale ai giacimenti uranio e una proliferazione degli ordigni nucleari. Le potenze mondiali infatti iniziarono ad accumulare testate nucleari e a sviluppare sottomarini a propulsione atomica. Appunto la famigerata proliferazione nucleare, che fu incubo della precedente generazione e inspiegabilmente e irrazionalmente è stato accantonato dall'attuale, almeno apparentemente. Per concludere con l'aspetto militare dell'uranio, diciamo che ad oggi le potenze mondiali a possedere testate atomiche sono gli Stati Uniti, la Russia, e questi sono certamente i due attori principali in questa triste classifica, la Cina, la Francia, il Regno Unito, l'India, il Pakistan, Israele e la Corea del Nord. Prima di passare a parlare dell'uso invece energetico dell'uranio, quindi per scopi civili, e delle particolari caratteristiche di questo metallo, per completezza di esposizione diciamo anche che l'uranio è l'unico materiale radioattivo con la quale si fabbricano le bombe atomiche. Per esempio a Nagasaki fu sganciata una bomba al plutonio, del quale però non parleremo in questa puntata. Ora un altro pezzo musicale e poi andremo avanti a parlare, dell'uranio.

Rieccoci in studio, stavamo parlando della storia dell'uranio, della sua scoperta, del suo utilizzo per scopi bellici ma anche civili, nello specifico energetici. Infatti, a lato della proliferazione atomica, a partire dalla metà degli anni 50 e soprattutto negli anni 60, l'uranio trova applicazione per la produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Delle centrali nucleari esistenti e delle proposte di nuove ma non avveniristiche centrali nucleari abbiamo già parlato in altre puntate. Abbiamo anche già parlato di incidenti avvenuti nelle centrali nucleari e di centrali nucleari purtroppo non più esistenti, la più famosa ovviamente è quella di Chernobyl. Quindi prima di concentrarci nello specifico sulle caratteristiche e sul presente della risorsa merce uranio, diciamo che le centrali nucleari che utilizzano l'uranio nel mondo sono un po' meno di 200. Poi parlare di centrali si può parlare di reattori e di centrali, e nelle centrali nucleari vi possono essere anche più reattori. Comunque le centrali nucleari nel mondo sono meno di 200 e sono distribuite per la maggior parte tra Stati Uniti, Francia, Cina, Russia e anche Giappone, che dopo l'incidente di Fukushima, del quale accenneremo poi, aveva bloccato gran parte del funzionamento di queste centrali ma ha ripreso l'attività e ha in programma di aprirne di nuove. L'India si sta attrezzando per entrare in questa lista, altri paesi ne hanno alcune, minori diciamo, e altri paesi ancora hanno in progetto di costruirne. Per non omettere nulla, gli incidenti alle centrali nucleari fin qui avvenuti sono più di 100, i più gravi sono stati quelli di Chernobyl ovviamente, quello di Fukushima del 2011, quello di Three Mile Island negli Stati Uniti, quello di Chalk River in Canada e quello di Lucens in Svizzera, dove nel 1969 ci fu un guasto al sistema di raffreddamento di un reattore sperimentale sotterraneo che fu poi interrato nella caverna nel quale si trovava per evitare la fuoriuscita delle radiazioni. Fatta la storia dell'uranio, quindi poniamo un attimo la lente di ingrandimento, il focus direttamente sulla cosa protagonista di questa puntata. Quindi cos'è l'uranio e che caratteristiche ha? L'uranio, il cui simbolo chimico è U, è un metallo pesante, tossico e naturalmente radioattivo. Come abbiamo già detto, è l'elemento naturale più pesante sulla Terra. Nel nucleo di un atomo di uranio ci sono 92 protoni e in natura l'uranio è composto principalmente da due isotopi. L'uranio-238, che è stabile e non fissile, cioè parlando male, non divisibile, non spaccabile, ed che è presente al 99%. 3%, e l'uranio-235, radioattivo e fissile, cioè divisibile, presente per lo 0,7%. L'uranio può essere naturale, quindi estratto direttamente dalle miniere e ha le caratteristiche che abbiamo appena descritto, però l'uranio può anche essere arricchito o impoverito. L'uranio arricchito, cioè diciamo anche arricchito e di conseguenza impoverito, ci spiegheremo meglio poi. L'uranio arricchito è un uranio nel quale si va ad aumentare la concentrazione dell'uranio-235, la parte radioattiva e fissile, e si arriva fino al 5%, dal 3 al 5% per le centrali nucleari, oltre l'80% per scopi militari. L'uranio impoverito, e qui spieghiamo il perché della frase prima, è invece il sottoprodotto del processo di arricchimento. Quindi sempre per parlare male, lo scarto di questo processo. Poiché è estremamente denso, molto più del piombo, viene utilizzato in guerra per corazze e proiettili perforanti, insomma per difesa e attacco in guerra. Oltre agli ovvi danni immediati, ovviamente parlando di proiettili perforanti, causa avvelenamento anche in vari altri modi. Ne abbiamo sentito parlare con la cosiddetta sindrome dei Balcani, per esempio in Kosovo. Per avviarci a concludere, ci sono ancora due aspetti dell'uranio dei quali è importante parlare. Il primo, il suo aspetto merceologico-economico, e in secondo luogo, e forse ancor più, di quello del suo aspetto geopolitico. Dal punto di vista merceologico, l'uranio viene trattato principalmente come una materia prima, quindi le cosiddette commodity, viene scambiato sui mercati globali sotto forma di concentrato di uranio grezzo, in gergo yellow cake, torta gialla. Come vediamo, quando si parla di uranio, sia come abbiamo visto per quanto riguarda i nomignoli dati alla bomba nucleare su Hiroshima, e sia in questo caso, si parla sempre, diciamo, si fa dell'ironia, l'ironia la fa da padrona, quasi ad esorcizzare

stoccaggio, appunto per gestire questa, tra virgolette, merce. Il mercato globale dell'uranio ha un valore stimato, per quanto siano attendibili queste stime, che sono sempre da prendere con le pinze, intorno ai 10 miliardi di dollari, e i fattori trainanti del suo prezzo, che sono comunque sempre, diciamo, abbastanza in ascesa, sono la rinascita dell'energia nucleare, quindi l'aumento e la progettazione di nuove centrali nucleari, la proliferazione atomica, che riguarda sì ovviamente l'intensificarsi dell'arsenale, l'accrescimento, diciamo così, dell'arsenale delle potenze che già ce l'hanno, e riguarda poi invece quelle nuove potenze che cercano, che hanno creato bombe nucleari o cercano di organizzarsi per farlo. E ovviamente la sua scarsità strutturale, perché come abbiamo detto, sì, essendo presente un po' ovunque alla fine della crosta terrestre, ma in percentuali minuscole, comunque l'uranio, essendo appunto come abbiamo detto una sostanza, un metallo che non si può creare in natura, che quindi che ha origini preterrestri, scusate il termine, è ovviamente non è ovviamente rinnovabile, ecco. Non può essere creato nuovamente, quello che c'è sulla Terra è una quantità fissa, e quindi la sua scarsità è strutturale, come abbiamo detto. E arriviamo a concludere con l'aspetto geopolitico dell'uranio, quello ad oggi che sembra essere il più importante, o comunque il più sotto la luce dei riflettori. Infatti l'uranio è un fattore di potenza per la Russia e per la Cina, che tramite il Kazakistan e la Namibia soprattutto hanno ingenti scorte di uranio, e soprattutto questo soprattutto per quanto riguarda la Cina, tramite i processi di arricchimento hanno una diciamo un know-how, per usare questo termine, e una priorità nella lavorazione dell'uranio, che li rende strategicamente fondamentali. Uranio che rende il Canada e l'Australia appunto strategiche per quella parte di mondo che si scrive Occidente ma si legge Stati Uniti, e che rimanendo agli Stati Uniti è uno dei fattori, come vediamo, dell'attuale conflitto tra USA ed Iran, tra USA ed Iran, e ovviamente per quanto riguarda il discorso della possibilità della bomba nucleare per l'Iran. E questo in un mondo in guerra, soprattutto per chiudere con questo aspetto geopolitico, bisogna purtroppo dire che soprattutto legato alle ordigni nucleari, in un mondo in guerra nel quale una logica distorta sembra aver fatto della bomba nucleare non certo uno strumento di sicurezza, men che meno di pace, ma purtroppo un estremo, folle e suicida strumento di sovranità, e viene a configurarsi come appunto come l'elemento sine qua non, purtroppo, di una pretesa sovranità e di una un fattore di potenza ineludibile per chiunque voglia giocare un ruolo da protagonista in questo scenario, diciamo, malato di questa terza guerra mondiale a pezzi della quale spesso parliamo. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco, Storia ecologica, resistenza e conflitto, e vi lasciamo con l'ultimo pezzo.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Cinque per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
3: Il mondo nuovo.
4: Almanacco del cambiamento.
5: Tecno Fifonia.

0: 2016, you supported a
1: few. Nel 2016 hai sostenuto alcuni candidati repubblicani al Senato accuratamente selezionati. Uno di loro è ora vicepresidente degli Stati Uniti. E la mia opinione, come osservatore di ciò che stavi facendo, era che fondamentalmente ti stessi comportando come una sorta di venture capitalist, di investitore di capitale di rischio per la politica. Stavi dicendo, ecco, alcuni agenti dirompenti che potrebbero cambiare lo status quo politico e vale la pena correre un certo rischio. È così che la vedevi. Certo, c'erano tutti i livelli. Voglio dire, un livello era sì, c'erano queste speranze di poter dirottare il Titanic dall'iceberg verso cui si stava dirigendo, o qualunque altra metafora che abbia il senso che bisognava cambiare rotta. Forse un'aspirazione molto più precisa era che potessimo almeno avere una conversazione su questo. Quando qualcuno come Trump ha detto rendiamo l'America di nuovo grande, ok, è un programma positivo, ottimista e ambizioso, o è semplicemente una valutazione molto pessimistica sul fatto che non siamo più un grande paese? E non avevo grandi aspettative su cosa Trump avrebbe fatto a tal proposito, ma pensavo almeno per la prima volta in 100 anni che avessimo un repubblicano che non ci stava dando mielose sciocchezze alla Bush. Col senno di poi è una fantasia assurda, ho avuto questi due pensieri nel 2016 e spesso si hanno queste idee che sono un po', insomma, al di sotto del livello di coscienza, ma i due pensieri che avevo e che non sono riuscito a combinare erano: numero uno, nessuno si sarebbe arrabbiato con me per aver sostenuto Trump se avesse perso, e numero due, pensavo che avesse il 50% delle possibilità di vincere. Quindi sì, in un certo senso stai sgomberando il campo da questi vari dubbi, e poi, ma forse hai personalmente smesso di finanziare i politici. Sono schizofrenico su queste cose, penso di sì. È incredibilmente importante ed è incredibilmente tossico, e quindi continuo a dire che è incredibilmente tossico per te personalmente, per tutti coloro che vi sono coinvolti, a somma zero, è pazzesco. In che senso è tossico per te personalmente? È tossico perché è un mondo a somma zero, la posta in gioco sembra davvero davvero alta e finisci per avere nemici che prima non avevi. È tossico per tutte le persone che sono coinvolte in modi diversi. C'è una dimensione politica di Back to the Future, di Ritorno al Futuro, non lo so. Questa è una conversazione che ho avuto con Elon nel 2024. Ho avuto una conversazione con Elon in cui ho detto che se Trump non vince voglio solo lasciare il paese. E poi Elon ha detto: non c'è nessun posto dove andare. Non c'è nessun posto dove andare. Questo è l'unico posto. E poi pensi sempre alle argomentazioni giuste per rispondere. Ci ho pensato dopo. Circa 2 ore dopo, a cena, quando ero a casa, ho pensato: wow, Elon non crede più di andare su Marte. Il 2024 è l'anno in cui Elon ha smesso di credere in Marte. Non come un folle progetto scientifico-tecnologico, ma come un progetto politico. Marte avrebbe dovuto essere un progetto politico. Stava costruendo un'alternativa. E nel 2024 Elon è arrivato a credere che se fosse andato su Marte, il governo socialista degli Stati Uniti, l'intelligenza artificiale WOC, lo avrebbe seguito su Marte. È stato un incontro più strano che abbiamo organizzato con Elon. Stava lavorando a DeepMind, questa è un'azienda di intelligenza artificiale. Sì, questa è stata la conversazione più dura in cui Dennis ha detto a Elon: sto lavorando al progetto più importante del mondo, sto costruendo un'intelligenza artificiale sovrumana. Ed Elon gli ha risposto: Dennis, beh, io sto lavorando al progetto più importante del mondo, ci sto trasformando in una specie interplanetaria. E poi Dennis gli dice: beh, la mia intelligenza artificiale sarà in grado di seguirti su Marte. Ed Elon ha taciuto. Ma secondo il mio racconto ci sono voluti anni perché Elon capisse davvero, ci è voluto fino al 2024 per elaborarlo. Ma questo non significa che non creda in Marte, significa solo che ha deciso che doveva vincere una sorta di battaglia contro il deficit di bilancio o contro l'ideologia woke per arrivare su Marte.
2: Maybe you have to do something other than just going to Mars.
3: Se al lavoro controllano la tua attività con un software, c'è una buona probabilità che sia stato realizzato da un'azienda di Peter Thiel. Se cerchi il nome delle aziende che forniscono servizi software all'esercito statunitense, troverai il nome di un'azienda di Peter Thiel. Se provi a scrivere su un motore di ricerca Guru Silicon Valley, tra i primi risultati spunterà Peter Thiel. Ma al di là della sua carriera come imprenditore, cosa ha fatto il principale sponsor dell'ascesa politica di J.D. Vance per essere considerato il pensatore di riferimento della Silicon Valley? Lui si definisce un allievo di René Girard, filosofo che insegnava a Stanford, famoso per le sue teorie sulle culture umane. Ogni cultura, secondo Girard, è basata sul sacrificio come via d'uscita dalla violenza mimetica. Il mimetismo porta gli esseri umani a copiare la violenza gli uni dagli altri, e alla fine solo attraverso la scelta di un capro espiatorio la società si riappacifica. Girard ci avrebbe scusato per le semplificazioni. Negli ultimi anni della sua vita il filosofo si è impegnato a trovare nei testi biblici molte chiavi di lettura lettura che aiutano a comprendere questo processo. A giugno del 2025 Peter Thiel ha rilasciato una lunga intervista per il podcast del New York Times Interesting Times with Ross Douthat. Nell'intervista la discussione con il giornalista si indirizza subito sulla visione della vita di Peter Thiel, che si presenta sempre come allievo di Girard. Si concentra su quello che al momento è il principale problema della società: la stagnazione. La stagnazione. Secondo Peter Thiel, il problema principale della modernità è la stagnazione. Il mondo non sta davvero progredendo. Mentre dal 1750 al 1970 la modernità è riuscita a accelerare lo sviluppo umano, dopo l'emergere del movimento hippie si è bloccato tutto. Thiel ci tiene a spiegarlo e ci dice che Woodstock è arrivato subito dopo l'allunaggio. È stata una reazione al progresso che ha bloccato l'avanzamento della civiltà umana in tutto il pianeta. Ora immaginate le responsabilità di Janis Joplin. Tra i tanti nemici dell'evoluzione elencate ci sono i boomer, ma anche la politica, perché per il miliardario della Silicon Valley finanziare la politica è un'attività che risulta estremamente tossica, è problematica, ma lui lo fa perché bisogna farlo per provare a uscire dalla stagnazione.
4: La paura terrà in buon ordine i sistemi locali. La paura di questa super arma offensiva.
5: E la ribellione?
6: Questa stazione adesso è l'estrema potenza dell'universo. Io propongo di usarla.
7: Non essere troppo fiero di questo terrore tecnologico che hai costruito. L'abilità di distruggere un pianeta è insignificante in confronto alla potenza della forza.
8: Non cercare di terrorizzarci con le tue teorie da stregone, Lord Fener. Il tuo deprecabile attaccamento a quell'antica religione non ti ha certo aiutato a far saltar fuori i nastri rubati, né ti ha dato la chiaroveggenza necessaria per scoprire la fortezza segreta dei ribelli.
7: Trovo insopportabile la tua mancanza di fede.
3: Il nodo principale dell'intervista è però un altro. Il punto centrale è la questione dell'anticristo. Sì, proprio quello, l'anticristo. Anzi, l'anticristo per come viene descritto nell'Apocalisse. Adesso, tralasciando un paio di strafalcioni che manderebbero in crisi il suo catechista, il mix di santi degno di un'articolata imprecazione e il fatto che non si capisce bene quale passo della Bibbia stia citando, ma va a memoria, lo capiamo, il fatto è che Peter Thiel da qualche tempo imperversa nell'ambiente della Silicon Valley tenendo veri e propri tecno-sermoni. Si tratta di uno stile ormai consolidato, per cui durante le feste con DJ e balli sfrenati arriva il momento in cui Thiel tiene il classico discorso infervorato da telepredicatore, in cui spiega che bisogna contrastare l'azione dell'anticristo. Immaginate che spasso ste feste. Alcune delle affermazioni fatte durante l'intervista appartengono ormai all'apparato pubblico del suprematismo bianco che ormai conosciamo. La cultura woke ha rallentato il progresso, l'intelligenza artificiale non può essere corrotta dal socialismo, la democrazia va ridiscussa. Poi il giornalista del New York Times fa l'ennesima domanda sulla società del guru della Silicon Valley, che sta tentando di realizzare l'ibernazione come strada per l'immortalità, ma pare che ancora non ci riesca. La svolta determinante dell'intervista è però un'altra. A un certo punto Thiel ha iniziato a spiegarci che l'anticristo è Greta Thunberg. Sì. Sì, Greta, proprio lei, non in senso metaforico. Ora, non sappiamo esattamente cosa intendesse dire, ma la dichiarazione ha risvegliato il ricordo della melassa composta da riti satanici, dichiarazioni messianiche, citazioni bibliche e culti pagani che tra gli anni 20 e 40 ha animato il fascismo europeo. Lui però ci tiene a spiegare che l'anticristo si presenta sempre promettendo la pace e in nome del bene, ma la sua vera intenzione è portarvi dal lato del male. Quindi, se incontrate qualcuno che vi dice che il riscaldamento globale è un pericolo, correte subito dal vostro esorcista. Potrebbe essere Greta Thunberg che vuole corrompere la vostra anima e mantenere la stagnazione del progresso umano. Certo, la cosa diventa meno divertente se pensiamo che stiamo parlando di un personaggio i cui prodotti sono ampiamente utilizzati per le azioni militari e per il controllo sociale da oltre 40 governi, che è sostanzialmente uno dei proprietari dei dati che riguardano tutta la popolazione mondiale, che fornisce le piattaforme per controllare le migrazioni e per le cosiddette armi autonome, quelle guidate dall'intelligenza artificiale, che ha fornito servizi essenziali all'esercito statunitense in tutti gli interventi degli ultimi anni. Peter Thiel, non Greta, che chiaramente per Thiel è la bestia che viene dal mare. Apocalisse 13:1-2. Ogni riferimento ai tentativi di fermare i genocidi a questo punto è superfluo.
9: You have been giving talks recently about
0: the concept of the Antichrist.
1: Di recente hai tenuto discorsi sul concetto di anticristo, che è un concetto cristiano, un concetto apocalittico. Cosa significa per te? Cos'è l'anticristo? Quanto tempo abbiamo? Potrei farne parlare l'intelligenza artificiale. Io penso che abbiamo una domanda di fronte. Come articolare alcune di questi rischi esistenziali, le sfide che stiamo affrontando? E tutti in qualche modo si trovano in questo discorso scientifico, distopico, incontrollabile. C'è il rischio di una guerra nucleare, c'è il rischio di un disastro ambientale, ci sono anche cose più specifiche come il cambiamento climatico, ma ce ne sono anche molti altri che si potranno inventare. C'è il rischio, non so, di armi biologiche. Ci sono tutti diversi scenari fantascientifici. Ovviamente c'è qualche rischio anche con l'intelligenza artificiale, ma penso sempre che vogliamo adottare questo approccio per parlare dei nostri rischi esistenziali, ma invece dovremmo parlare anche del rischio di un altro tipo di singolarità negativa, che descriverei come lo stato totalitario mondiale, cioè la soluzione politica predefinita che le persone hanno per tutti questi rischi esistenziali è un governo mondiale unico. Cosa si fa con le armi nucleari? Abbiamo le Nazioni Unite con poteri forti che le controllano e sono controllate quindi da un ordine politico internazionale. Poi qualcosa del genere si può dire anche per l'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di un governo informatico globale, abbiamo bisogno di un governo mondiale unico che controlli tutti i computer, registri ogni singola riga per assicurarsi che le persone non programmino un'intelligenza artificiale pericolosa. E mi sono chiesto se questo non significhi passare dalla padella alla brace. Questo si sviluppa tutto in una cornice filosofica atea, un mondo unico e un governo unico. Sto pensando a questo cortometraggio diffuso dalla Federazione degli Scienziati Americani alla fine degli anni 40, che inizia con una bomba nucleare che fa esplodere il mondo e ovviamente serve un governo mondiale per fermarlo. Un unico governo o niente? E la cornice cristiana per certi versi si muove di fronte alla stessa domanda. L'alternativa è tra Anticristo o Armageddon. O c'è lo Stato mondiale, che è l'Anticristo, oppure stiamo camminando nel sonno verso l'Armageddon. Un mondo unico o nessuno, Anticristo o Armageddon. Da un certo punto di vista sono la stessa cosa. Ora, la domanda è, ho molte riflessioni su questo argomento, ma la domanda è questa. Non c'è un buco nella trama di tutti questi libri sull'Anticristo scritti in giro? Come fa l'Anticristo a conquistare il mondo? Fa questi discorsi demoniaci ipnotici e la gente ci casca. Il modo in cui l'Anticristo conquisterebbe il mondo è parlare di Armageddon senza sosta, parlare di rischio esistenziale senza sosta. Ed è questo che bisogna controllare, è l'opposto dell'immagine della scienza baconiana del XVII e XVIII secolo, dove l'Anticristo è come un genio della tecnologia malvagio, uno scienziato malvagio che inventa questa macchina per conquistare il mondo. La gente è troppo spaventata per affrontare questo. Nel nostro mondo ciò che ha risonanza politica è l'opposto. È così, ciò che ha risonanza politica è che dobbiamo fermare la scienza. Nel XVII secolo posso immaginare un tipo alla Dottor Strano Amore, Edward Teller, che conquista il mondo. Nel nostro mondo è molto più probabile che sia Greta Thunberg. Voglio dire, queste cose sono difficili da individuare, ma penso che l'ambientalismo sia piuttosto potente. Non so se sia arrivato ad avere il potere di creare uno stato totalitario mondiale, ma diamine, lo è, penso di no, lo è nella forma attuale. Voglio dire che è l'unica cosa in cui la gente crede ancora in Europa. Credono nell'ambientalismo più che nella Sharia islamico, più che nella presa del potere totalitario comunista cinese. Le uniche tre opzioni disponibili in Europa sono l'ambientalismo, la Sharia e lo stato totalitario comunista. E l'ambientalismo è di gran lunga il più forte, in un'Europa in declino e in decadenza, ma non è un attore dominante nel mondo, è sempre in questo contesto che bisogna vedere. In our world.
5: Dove l'ha avuta questa informazione?
9: Un fotografo con cui lavoravo andò con suo fratello. Morì laggiù. Morì decapitato.
5: Mary, ferma qui.
9: Una settimana prima di morire, suo fratello andò da Bugenhagen. Pochi giorni dopo Bugenhagen scomparve anche lui.
5: La prego, scenda.
9: Non sa perché suo fratello andò a trovare Bugenhagen.
5: Non mi costringa a buttarla fuori, Miss Hart.
9: No, la prego, lei mi deve ascoltare. Sto lavorando su questa storia da anni ormai. Credo di averla ricostruita. Non ho mai creduto nelle profezie della Bibbia prima. Non sono mai stata religiosa io, mai. Ma lei ora corre un gravissimo rischio.
5: Non tenti di avvicinarmi di nuovo.
9: Si metta nelle mani di Cristo. Soltanto lui può proteggerla. Oh, la prego. Assolutamente! La prego, deve ascoltarmi!
3: Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni che girano nell'ambiente della Silicon Valley, c'è stato un ritorno allo status symbol degli anni 80, il rifugio post-apocalittico. In vista di quello che i vari tecnomiliardari chiamano l'evento, si costruiscono rifugi sotterranei per garantirsi la sopravvivenza. Mark Zuckerberg, secondo quanto racconta Wired US, sta completando i lavori di costruzione di un mega rifugio sotto il suo ranch sull'isola di Kauai alle Hawaii. Lo stesso hanno già fatto Jeff Bezos, Jack Ma e ovviamente Peter Thiel. anche se non si capisce come farà a proteggersi da Greta Thunberg dentro il rifugio. Reid Hoffman ha raccontato al New Yorker che almeno la metà dell'elite delle Silicon Valley ha un rifugio preparato in vista dell'evento. Le isole per miliardari vanno per la maggiore, anche se al momento, bisogna dirlo, non portano benissimo. Jeff Bezos ha costruito il suo rifugio su un'isola di Indian Creek in Florida, mentre Larry Ellison è di Oracle su un'altra isola delle Hawaii, Lanai. Ha un rifugio antiatomico su un'isola anche Jack Ma, il fondatore di Alibaba, che al momento però ha altri problemi. Nel frattempo, le varie imprese che costruiscono rifugi di lusso lasciano interviste e allargano il giro pubblicitario. Ce ne sono per vari target, da pochi milioni di dollari a diverse decine. Non è un problema. L'apocalisse non è solo atomica, è climatica, economica, sociale. Nelle varie tesi che circolano tra questo gruppo di tecnofifoni, i motivi per costruirsi un rifugio sotterraneo sono molti e loro si preparano a questo mondo in cui la sopravvivenza diventa l'unico scopo dell'umanità e in cui loro non dovranno essere costretti a vivere nelle stesse condizioni in cui stanno costringendo a vivere la metà dell'umanità attuale. I poveri continueranno a girare come zombie fuori dai loro rifugi, mentre loro ricostruiranno la civiltà bianca. Nell'aprile del 2025 Naomi Klein e Astra Taylor hanno scritto un articolo sull'emergere di questo fascismo della fine dei tempi. Le due autrici parlano di un survivalismo suprematista che ormai avvolge tutti i discorsi e per qualche mese il loro invito a combattere questo tipo di fascismo ha avuto un certo seguito. Non solo discorsi, si tratta di un capitalismo che da un lato ha sempre più paura di una fine che non riesce a contrastare, dall'altro è disposto a trascinare con sé tutto pur di mantenersi in vita.
10: L'evento non è stato un singolo avvenimento, ma un lento declino. Nessuno ha detto o fatto niente per fermarlo. In questo momento il 72% del mondo è sotto il controllo di regimi totalitari. La democrazia è in recessione dall'Europa dell'Est a quella occidentale, negli Stati Uniti, in India e nelle Filippine.
11: Minoranze messe a tacere, dissidenti arrestati. Abbiamo cooptato i social media e sfruttato la tecnologia dell'informazione.
12: Passato, guerre, genocidi, ma questo è molto più grande.
13: Quella che Umberto Eco ha definito una tradizionale passione dei fascismi per l'apocalisse si è sovrapposta adesso al mutamento del linguaggio politico. Negli ultimi anni diversi studi si sono concentrati sul fatto che il discorso politico occidentale, specialmente quello statunitense, è passato da una fase in cui usava le grandi categorie del pensiero politico per i propri fini, per esempio creare un mondo in cui prevalga la democrazia, a una fase in cui il messaggio politico è diventato apertamente messianico. Nel caso statunitense, ma non è il solo, se si pensa per esempio all'estrema destra europea, la fine della guerra fredda ha sancito un passaggio nel linguaggio e nelle politiche internazionali che sembra aver coinvolto democratici e repubblicani. Si è passati dall'esaltazione dell'eccezionalismo politico, siamo l'unica vera democrazia, al ruolo di guida mondiale sancito dall'intervento divino. Addio, non basta più benedire l'America, ma pensa di affidarle compiti precisi nella punizione dei peccati degli altri paesi. Gli interventi militari nella retorica del potere sono stati giustificati spesso nell'ultimo secolo come necessari per la libertà dei popoli bombardati. Adesso siamo passati alle anime, o ci siamo tornati. E certo, gli Stati Uniti dopo la guerra fredda non si sono risparmiati nel portare democrazia e libertà con le bombe. Dal 1991 al 2020 gli interventi militari statunitensi sono stati 188. Se invece contiamo gli ultimi 6 anni, la situazione è chiaramente sfuggita di mano a tutte le amministrazioni. La fine della guerra fredda ha cioè prodotto un aumento esponenziale degli interventi militari statunitensi in giro per il mondo. Nel frattempo il discorso messianico, che prima era appannaggio della sola estrema destra, ha sostituito quello politico. Gli Stati Uniti sono diventati il paese che ha il compito di proteggere l'umanità, difendere i popoli, mostrare la strada indicata dal Signore. E nell'ultimo trentennio abbiamo ascoltato un'eccessiva quantità di discorsi di presidenti statunitensi in cui Dio era indicato come la guida delle loro politiche. Il paradosso che molte riviste di dibattito politico stanno notando è che l'amministrazione più apertamente confessionale della storia statunitense ha adesso abbandonato il discorso messianico, sostituendolo con il linguaggio della contrattazione di mercato e con l'espressione di forza. Una strana mistura di discorso messianico interno e paure instillate dagli stessi governi dell'ultradestra, che dopo aver saturato il dibattito pubblico europeo e statunitense è stato riversato ovunque, dalle varie guerre scatenate negli ultimi anni. Con il linguaggio che caratterizza l'assoluta amoralità degli affari, improvvisamente i vari segretari della Casa Casa Bianca, il presidente e il vicepresidente parlano di assassini mirati, morti per i bombardamenti e si concentrano sulle prospettive di guadagno che ruotano intorno ai vari eventi. La Silicon Valley parla dell'apocalisse, il governo parla di soldi. Nel frattempo diventa sempre più normale raccontare le stragi come epifenomeno degli affari. Il primo ministro britannico rispolvere il linguaggio coloniale, esordisce in TV con il problema della minaccia agli interessi britannici e il presidente degli Stati Uniti ride con i giornalisti parlando del fatto che le persone che voleva come sostitute di quelle che ha appena fatto uccidere sono morte anche loro.
14: Dobbiamo fare con di persone, Carlo.
15: Ma che dici, t'hanno informato male?
14: Tu hai fatto cadere Sonny nella trappola di Barrese.
15: Io?
14: Ah, la farsa che hai recitato con mia sorella. Credevi di fregare un Corleone?
15: Ma è che sono innocente. Ti giuro sui miei figli. Ti prego, non mi fare questo.
14: Siediti. Barrese è morto. E anche Philip Tattaglia. Mo Green. Stracchi. Cune. Oggi sistemo tutte le questioni della famiglia. Non dirmi che sei innocente, Carlo.
3: Torniamo a Peter Thiel. Yes. Qualche anno fa, yes. Timothy Francis High e Jerry B. Jenkins hanno scritto una saga in 16 volumi intitolata Left Behind. La trama principale riguarda le vicende del mondo successivamente all'ascesa in paradiso dei credenti, il rapimento della Chiesa. Coloro che sono stati lasciati indietro si organizzano cercando la pace. Il rumeno Nicolae Carpazie, segretario generale delle Nazioni Unite, guida un governo mondiale, ma, spoiler, si rivelerà l'anticristo. Insomma, Thiel ci manito la trama dei suoi romanzi preferiti, anche se bisogna dire che la grande fortuna della saga, i cui libri sono tra i più venduti degli ultimi anni, è dovuta alla capacità di intercettare una serie di discorsi che attraversano trasversalmente il dibattito politico. Oltre ai tecno-apocalittici della Silicon Valley, ci sono infatti i sionisti cristiani, di cui fanno parte Mike Huckabee, l'ambasciatore di Trump in Israele, e Peter Hegseth, il segretario della guerra con tatuaggi nazisti. I sionisti cristiani, che vantano radici nel calvinismo e nel pensiero europeo moderno, in realtà negli ultimi decenni sono cresciuti parecchio. I vari gruppi che ormai hanno un loro credo, difficilmente inquadrabile nelle forme degli altri cristianesimi, sostengono che la creazione dello Stato di Israele è un passo per il compimento della profezia biblica e un prerequisito per il ritorno del Messia, che da qualche anno iniziano a predicare come imminente. Il ministro della difesa, pardon, della guerra, ritiene in breve che Gesù stia per tornare grazie al governo Netanyahu. Kristi Noem, appena licenziata come ministro per la sicurezza interna, appartiene al nazionalismo cristiano, come Russell Vogt, il sostituto di Musk al Doge e coautore del documento Project 2025, una sorta di vademecum per trasformare in senso autoritario lo Stato, adottato già in molti punti dal governo Trump. Il White Christian Nationalism ha radici profonde nella società statunitense, ma finora non era mai emerso come movimento politico dichiarato. Certo, se si considera la sua una storia separata da quella del Ku Klux Klan. Gli appartenenti al movimento aderiscono all'idea che gli Stati Uniti siano stati creati come nazione cristiana da padri fondatori cristiani bianchi e che abbiano il compito di guidare il mondo nella fede. Per questo bisogna contrastare la presenza di tutti i non bianchi frutto dell'immigrazione. Ci sono poi diversi elementi di confusione sulla terra promessa, che a volte è l'America settentrionale, altre volte la Palestina, e se nel primo caso appartiene ai bianchi, nel secondo è più complicato. Il suprematismo bianco e il nazionalismo cristiano negli ultimi anni si sono inoltre sostanzialmente sovrapposti alla presenza del movimento evangelico, che è stato essenziale per la vittoria elettorale. Sul piano dottrinale ci sono molte differenze interne. J.D. Vance si è convertito al cattolicesimo nel 2019, aderendo a quella che si chiama la Chiesa della Resistenza, cioè una corrente del cattolicesimo che non riconosce la supremazia del Papa e che per le posizioni sociali iperreazionarie è sempre più vicino al movimento evangelico. Gli evangelici, che in effetti sono diminuiti sensibilmente nella società statunitense, sono sempre più schierati nel dibattito politico e sempre più vicini al suprematismo bianco. Molti dei pastori che pregano nello studio ovale, poggiando la mano sulle spalle del presidente seduto, tengono stabilmente sermoni sull'Apocalisse. Donald Trump, soprattutto, per arrivare a farsi identificare come l'unto del Signore, ha pubblicato e venduto per la sua terza campagna elettorale la God Bless the USA Bible, versione della Bibbia di Re Giacomo, autografata e accompagnata dalla dichiarazione di indipendenza e da teste di canzoni. Però si tratta di una questione non ancora appianata, perché le diverse sette apocalittiche non concordano su chi sia il Messia né leggono allo stesso modo la Bibbia. E infine c'è Steve Bannon, cattolico integralista, che nel suo podcast richiama quasi ogni giorno il fatto che il mondo sta sprofondando negli inferi e attacca spesso il Vaticano.
16: I problemi che affliggono il nostro pianeta sono molti: inquinamento, sovrappopolazione, riscaldamento globale. Insomma, che potrebbe capitarci di peggio? Gli zombie.
13: La domanda su chi comanda accompagna da sempre le analisi sulle fasi del capitalismo. Chi controlla i processi? Chi suggerisce le idee portanti delle politiche economiche? Esistono personalità che controllano i processi? Probabilmente è anche una ricerca di sicurezza, un appiglio. Se esistessero figure di questo tipo, da un lato avremmo l'incarnazione dei problemi, una persona reale che guida il mondo e produce disastri. Dall'altro, in qualche modo, ci rassicurerebbe l'idea che c'è un progetto. Anche malvagio, ma esiste un'idea. Purtroppo sembra che la realtà ci superi sempre, in velocità e in radicalità dei mutamenti. Non c'è il grande vecchio del potere globale. Anzi, a ben guardare il ristretto oligarchico gruppo di miliardari che rispunta sempre fuori, in qualunque occasione si tratti di guerre, scandali, inchieste sui traffici criminali, elezioni, summit politici e grandi dibattiti sull'innovazione tecnologica, non pare proprio che abbia una visione condivisa del futuro. Anzi, danno proprio l'idea di vivere la giornata. Certo, vivono la giornata su guerre, stragi, carestie, devastazioni ambientali, ma sempre pensando a quanto ci si potrà guadagnare oggi. E ci si guadagna parecchio, a quanto pare. È il profilo disarmante di un gruppo di irresponsabili narcisisti creduloni che pensa che l'umanità sia composta da esseri inferiori a loro. Narcisisti devastati dal problema della propria mortalità che contribuisce ai peggiori massacri. Un gruppo di degenerati che ormai è in grado di sbilanciare gli equilibri mondiali e lo fa costantemente nell'assoluta assenza di qualunque capacità di analizzare sul lungo periodo le conseguenze di ciò che fa. Probabilmente nell'assoluto disinteresse a farlo, circondato da un esercito di investitori e sostenitori, miseri personaggi distribuiti ovunque e disposti a tutto, che credono di aver realizzato ogni volta il colpo della propria vita, che sia in politica o in economia. Probabilmente esistono figure che incarnano la direzione, in qualche modo sintetizzano bene il momento, ci fanno comprendere bene di fronte a che cosa ci troviamo. Per esempio, i tecno-oligarchi che mettono insieme una raccogliticcia accozzaglia di citazioni casuali tra filosofia, economia, teatro, oroscopo e testi religiosi letti casualmente su internet e ci costruiscono una visione messianica del loro ruolo, aspettandosi di essere accolti, come in effetti avviene in molti casi, come i portatori della verità sul futuro dell'umanità, mentre ci regalano frasi fatte e citazioni prese dalle fiction anni Ottanta. Una serie improponibile di strafalcioni presentati come grandi elaborazioni teoriche, regalati dalle intelligenze artificiali che accostano testi che parlano dello stesso argomento. E se dopo aver posto alla loro intelligenza artificiale la domanda «Come posso salvare il mondo?», si sentissero rispondere «Semplice, sparisci». Se non fossero coinvolti in tutte le guerre del pianeta e non ci stessero trascinando nel gorgo della loro visione apocalittica da cine panettone, ci sarebbe anche da ridere. Quindi questo squallido declino dell'impero, popolato da sette religiose e festini, teorie pseudomessianiche e fantascienza d'accatto, e fascismo da fine del mondo, che sta trascinando il mondo sempre più a fondo nella guerra, è la nostra attuale realtà o no? Perché c'è sempre, al fondo di questi racconti, qualcosa che non può corrispondere all'esperienza della società umana, perché dalle isole private la visione del mondo è sempre distorta. Perché mentre loro ballano sulle note di un remix techno di una messa da requiem, il resto del mondo combatte per la sopravvivenza. C'è un elemento che accomuna tutte queste narrazioni ed è l'incredibile, incontenibile paura che dimostrano di perdere tutto.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Tredicine appunto, il giornale radio di Radio Onda d'Urto di questa domenica 17 di maggio. L'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran potrebbe riprendere a breve. Si tratta di momenti decisivi, fanno sapere i media israeliani e statunitensi. Impossibile però capire quanto vi sia di propaganda e quanto invece vi sia di realtà. Teheran intanto parla di un piano predisposto per gestire il traffico nello stretto di Hormuz, comunicando anche che alcuni paesi europei, quali non si sa, stiano trattando per il passaggio delle loro imbarcazioni. Nel frattempo Israele allunga di un mese e mezzo la tregua in Libano, dove tuttavia bombarda quotidianamente una ventina le vittime delle ultime 24 ore. Morti e raid anche in Palestina, oggi in particolare contro Khan Yunis nel centro della striscia di Gaza. In Cisgiordania invece nuovi raid di coloni ed esercito occupante contro i palestinesi. Sempre in Cisgiordania sono stati resi noti i dati delle elezioni del comitato centrale di Fatah, dove l'ormai novantenne Mazen piazza anche il figlio maggiore Yasser Abbas, manager che vive gran parte del tempo in realtà in Canada. Il più votato però rimane Marwan Barghouti, figura di spicco del movimento sepolto da Israele con una serie di ergastoli fine dal 2002. Nonostante questo, Barghouti non solo ha mantenuto il seggio ma ha anche ottenuto il maggior numero di voti in assoluto. Andiamo a Modena, accusato di strage e lesioni l'uomo che ha seminato il panico nel centro della città lanciando la propria auto a folle velocità contro alcuni passanti. 8 i feriti, tra loro 2 donne, entrambe migranti in gravi condizioni. Una delle due, di 55 anni, resta in pericolo di vita, mentre altre 3 persone, ferite e lievi, sono state dimesse. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo ma residente nel bodenese a Ravarino, già in cura per problemi psichiatrici. In mattinata Mattarella è andato in ospedale dai feriti, lo stesso ha fatto la Meloni, che ha saltato l'annunciata visita a Cipro, mentre è già iniziata la canea mediatica contro i migranti di Salvini e Vannacci. Nonostante il 31enne fosse cittadino italiano e le gesto di cui si è reso protagonista, secondo le prime risultanze dell'inchiesta, appartenga alla sfera del disagio psichico. Sui suoi dispositivi elettronici, infatti, non sono stati trovati segnali relativi ad una possibile insorgenza jihadista. Il sindaco di Modena, Mezzetti, fa sapere che tra le persone che lo hanno immobilizzato c'erano cittadini italiani e non italiani. Non bisogna quindi generalizzare come si fa in queste ore, vedo già tanti avvoltoi. Mezzetti ha spiegato che sono intervenuti per bloccare il 31enne, un cittadino italiano, Luca Signorelli, rimasto anche lievemente ferito, 2 cittadini egiziani e alcuni negozianti di nazionalità pakistana che si trovavano lungo la via colpita dall'auto. Da Modena a Padova un professore di religione è stato arrestato, l'accusa è abusi contro 7 ragazzi, tutti minorenni, occorsi fra il 2017 e il marzo del 2026. L'uomo, 36 anni, è anche animatore di alcune parrocchie del Padovano e di una società sportiva. Al momento si trova ai domiciliari. Andiamo in Ucraina, un attacco in larga scala di Kiev ha colpito la capitale russa Mosca, facendo 4 vittime e almeno 12 feriti gravi. Dall'altro lato invece decine di droni russi, 2 morti e una decina di feriti sul lato ucraino, in particolare fra Kherson e il Donetsk. Andiamo nell'America. Alex Saab, figura chiave dell'ex governo venezuelano ai tempi di Maduro, è stato estradato negli Stati Uniti, in particolare in Florida. Un'estradizione legata al procedimento penale farsa intentato contro Maduro e contro la moglie parlamentare Silvia Flores, che si trovano da gennaio in carcere a New York. La consegna di Saab e la sua conseguenza e testimonianza servono agli Stati Uniti per dare un qualche senso a questa operazione legale, paravento di quella militare che si è già tenuta all'inizio di gennaio. Andiamo ora alle Maldive, sono arrivati alcuni subitaliani ma anche un team specializzato finlandese per cercare di recuperare i corpi dei 4 subitaliani ancora sott'acqua. Si trovano all'interno di una grotta, quella di Alimata, da una 50 di metri di profondità. Al momento solo un cadavere è stato recuperato, quello di Gianluca Benedetti. Ieri, nelle prime operazioni per tentare di recuperare i corpi, è morto anche un sub della Marina delle Maldive. E noi dalle Maldive ci spostiamo invece alle isole Comore in Africa orientale. Il governo ha annunciato la sospensione temporanea dei nuovi prezzi del carburante introdotti in risposta alla crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz in Iran. Il governo delle Comore così fa marcia indietro dopo giorni di proteste di piazza, durante le quali si è registrato almeno un morto e 5 feriti gravi. Sono le 13:05 in punto, è tutto qui da Radio Ondo d'Urto con l'informazione. Noi lasciamo la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire invece i programmi del pomeriggio. Buon ascolto a tutte e a tutti da Radio Ondo d'Urto.
2: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, domenica 17 maggio 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, che da oltre 40 anni è l'emittente autonoma e di movimento. Per farlo, nella tua dichiarazione dei redditi nel 730 scrivi il codice 02084620174. Maggiori informazioni sul nostro sito radioondadurto.org. Presidio per la Palestina, stop genocidio per l'interruzione di ogni rapporto con l'entità sionista, per un vero boicottaggio. Appuntamento lunedì 18 maggio alle 18 in Piazza Duomo, 78 anni di Nakba, 78 anni di resistenza. Combatti il sionismo, Palestina libera. Andiamo agli appuntamenti di cinema. Programma del nuovo Eden, il caso 137 alle 18:30. La più piccola in collaborazione col Brescia Pride alle 16:15. Kokuho, il maestro di Kabuki alle ore 20. Quasi Grazia alle ore 18:15. Yalla Parkour con la collaborazione dell'Associazione di Amicizia Italia-Palestina-Brescia, Giovani Palestinesi d'Italia, Sanitari per Gaza, Brescia ed Eco Traffic. Yalla Parkour è il film proposto questa sera alle 21. Si aggiunge Nausicaa nella Valle del Vento, l'appuntamento nel ciclo Piccolo Eden a partire dalle ore 16, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio a Brescia. Appuntamento del CTM di Rezzato, invece la proposta alle 17 e alle 21 è Il Diavolo Veste Prada 2. Cinema Giardino di Breno, la proposta è Il Diavolo Veste Prada 2 alle 17:30 e alle 21. L'Auditorium Gaber di Castelmella, sempre Il Diavolo Veste Prada 2, sempre alle 17:30 e alle ore 21. E al Teatro Comunale di Cellatica, Il Diavolo Veste Prada è invece la proposta alle ore 16:30. Il Delitto del Terzo Piano è la proposta alle 20:50 del Cinema Sereno. Infine ricordiamo che oggi si scende in piazza per la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. L'appuntamento alle 16:30 in piazza Rovetta, largo Formentone, nella zona dell'ex Pinslina a Brescia, organizzata da Brescia Pride, con tutta una serie di iniziative a partire dalle 16:30. Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di panificazione del centro sociale autogestito Magazzino 47. Gli incontri si terranno giovedì 21 maggio dalle 19:30 alle 22:30, giovedì 4 giugno dalle 19:30 alle 22:30 e sabato 13 giugno dalle 15 in poi. Il corso è aperto con un contributo libero e consapevole. Bisogna portare un grembiule, una ciotola grande, il tarocco, la carta, la penna, se si vuole prendere appunti. Per maggiori informazioni, info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. È tutto per l'agenda di comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Scrivete a radio@radioondadurto.org per mandare i vostri comunicati in questo spazio.

Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente antagonista, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi, è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 0208462014.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dell'ultimo romanzo di Francesco Barilli, Confessione di un boia, uscito nel 2025 per Momo Edizioni. Francesco Barilli, scrittore e sceneggiatore di fumetti di impegno civile, con questa Confessione di un boia rappresenta un viaggio simbolico dentro a un futuro immaginario in cui la sete di vendetta torna a essere legge e norma condivisa. E Kika ha intervistato Francesco Barilli a Flatlandia. Se vi siete persi, vi siete persi la puntata, la trovate in podcast su flatlandia.radioondadurto.org. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Confessione di un boia di Francesco Barilli. Prima parte, capitolo 1. 21 marzo 2091. Egregio signor Fernando Rinaldi, mi auguro che la curiosità, se non la ragione, la convinca a leggere questa lettera, anche se probabilmente le potrà dare solo dubbi su ciò che è stato e rimpianti per ciò che poteva essere. Perdoni l'amarezza delle mie parole. Ricordare Fabrizio, suo padre, specie in questo giorno che 20 anni fa tante lacrime m'è costato, non è facile per le mie emozioni. Conosco quanto astio ha portato pure lei verso suo padre, ma tutti i sentimenti figli dell'odio sono cattivi consiglieri dell'anima. Così non sono orgogliosa, né come donna né come cristiana, del mio rancore. Il tempo lo ha in gran parte mitigato e anche quando torna ad affiorare, come in questa ricorrenza, cerco di combatterlo. Ho molti anni sulle spalle e viene un momento in cui è saggio cessare di cadere nei peccati dell'impazienza. Solo l'impaziente spreca il suo tempo, che pure crede prezioso, nel risentimento, quando sarebbe più opportuno cercare di capire. Non è mia intenzione dunque limitarmi a solleticare la sua pietà, quando nemmeno la mia avrà occasione di maturare definitivamente. Se le chiedo di seguirmi accantonando il giudizio che a buon diritto ha formato sul suo genitore, è perché sicuramente la vita non concede occasioni di conoscere il futuro, ma pure quelle di capire il passato sono rare e assai preziose per sprecarle in nome di ruggini antiche. Al funerale di Fabrizio, oggi, eravamo in pochi, come mi aspettavo. Tra questi ho riconosciuto persone che non avevo mai visto, ma che, grazie ai suoi racconti, sono sicura d'aver identificato. Ho potuto scorgere la giovane moglie Silvia, il lampo di felicità che ha reso più sereni gli ultimi anni della sua esistenza, e il fidato amico medico Ermanno. Mi permetta, anche se non l'ho mai conosciuta personalmente, di dirle che la sua assenza è stata un'inutile cattiveria. Ha ferito anche chi, come me, più di lei ha sofferto per le azioni di Fabrizio, eppure ne ha saputo apprezzare negli ultimi anni quei gesti, quelle azioni che solo superficialmente potremmo definire un tardivo pentimento. Scusi lo sfogo, ma l'età porta pochi vantaggi e uno di questi è che per pietà o rispetto ci si può esprimere con una certa impunità. Inoltre, il solco della mia vita è segnato, nei suoi lunghi 84 anni, da esperienze e sofferenze che mi davano il diritto di odiare Fabrizio come e più di quanto sia concesso a lei. Ma non le appaiano i vaniloqui di un'anziana quelle mie preghiere nelle quali, nonostante tutto, accomuno proprio lui e mio figlio Alfredo. Pur se in tempi e modi diversi, li considero entrambi vittime dello stesso male. Mi consenta ora, con un'altra di quelle concessioni riservate ai vecchi, di passare nei suoi confronti a un colloquiale tu, più adatto a quel che voglio raccontare. Sono tante cose, praticamente una vita, e non voglio fra noi alcuna

Valentino Fabrizio e, seguendo disegni sempre imperscrutabili, lo portò a cercare di alleggerire in parte la sua anima. E so che tu, proprio come il mio Alfredo e tuo padre, fatta eccezione per i suoi ultimi anni, porti uno scetticismo che muta facilmente in fastidio nei riguardi di ogni forma di credo. Per questo cercherò in seguito di limitare i miei riferimenti alla mia fede, anche se non passa giorno senza che io ringrazi Dio per averla mantenuta salda. Probabilmente la rivelazione dei contatti di Paola con Fabrizio ti avrà irritato più che sorpreso, facendoti gridare al tradimento, ma sei in errore. Se in questi anni lei ha voluto essere, a tua insaputa, il filo che ti ha legato a tuo padre, è solo perché è una persona buona. La bontà vera è merce rara a questo mondo e tu sei un uomo fortunato. Dunque, lei non ti ha tradito in passato, così come io non la tradisco oggi con questa rivelazione. Semplicemente è giusto tu sappia dell'esistenza di quel filo, ora che si è spezzato. Inoltre, credo che in Fabrizio l'affetto di Paola, sinceramente ricambiato, abbia compensato le ferite reciprocamente inflitte fra voi due nel corso degli anni. Lui con le sue azioni, tu con il tuo silenzio. Ma su questo avremo modo di soffermarci oltre. Ho tante cose da dirti e poco tempo, e come ho già detto prima, se ti scrivo non è per invocare una generica pietà. Questo è un problema della tua coscienza. Questa lettera sarebbe rimasta nel limbo delle cose pensate e mai fatte, non fosse per quelle casualità nelle quali ogni tanto inciampa la vita. Il funerale di Fabrizio, nella triste ricorrenza della morte di mio figlio Alfredo, è stata quella casualità. Oggi è il primo giorno di primavera. Da questo studio, che ha visto tutta la vita di mio figlio, ho aperto la finestra sul cortile e ho pensato che era un peccato vedere solo uno squarcio di azzurro, oltre i muri grigi e alti che fanno da cornice a questa corte, e così pure vedere il vento solo dall'agitarsi dei panni stesi ad asciugare. Sarebbe bello se a sventolare qua davanti fossero le prime foglie di qualche albero. La finestra sulla strada, opposta al cortile, mi dà maggiori soddisfazioni. La natura si è preparata a sbocciare. Il filare di tigli sarà senz'altro splendido quest'anno. Mi sono seduta a questo scrittoio, dove Alfredo ha costruito le sue convinzioni e la sua fine. È stato inevitabile, vedendo quegli appunti e quei libri nel medesimo disordine in cui furono lasciati 20 anni fa, pensare a tuo padre e al nostro recente incontro. È inevitabile unire nel ricordo mio figlio e chi, suo malgrado, ne divenne l'antagonista più feroce. Ho pensato allora che il tempo mi ha concesso molto. Beh, la longevità innanzitutto, e la lucidità che mai mi è mancata, pareggiando così il conto con la vita, che al contrario mi ha ferito negli affetti più cari, e ho capito che non era il caso di attendere oltre. Probabilmente se Fabrizio non fosse venuto da me un mese fa, rinnovando il nostro unico incontro di 20 anni prima, beh, non sarei qui a scriverti. La sua salute era già gravemente compromessa, ma si intrattenne con me l'intero pomeriggio. Il suo sacco di segreti era ancora mezzo pieno e sentiva che il tempo ne stringeva i cordoni. Ma prima di parlare di quel nostro recente colloquio, è importante parlarti del primo. È necessario anche con te procedere con ordine, vuotando la prima delle due metà di quel sacco. Conobbi tuo padre un pomeriggio di luglio del 2071. Ricordo bene quel poliziotto ritrarsi, fare cenni di diniego sempre meno decisi e alla fine accettare con aria seccata il mio biglietto. Lui era sul palco, con la solita aria al tempo stesso ferita e distante. Quasi assente, come se di lui lì fosse chiesta solo una mera presenza. Restai fino a quando lo vidi aprire e leggere il messaggio con cui lo invitavo per il pomeriggio successivo da me. Immagino quanto fu difficile per lui la strada verso casa mia. Dalla finestra lo vidi soffermarsi a lungo davanti al campanello e oltre

oltrepassare a passi lenti il vialetto fino all'ingresso. Lo fece accogliere dalla cameriera e accomodare nello studio. Volevo che tutto parlasse di vita, di normalità, di quiete. Doveva capire che la pace di quella casa aveva resistito anche al suo passaggio 4 mesi prima. Doveva vedere la biblioteca di Alfredo. I libri sugli scaffali erano disposti senza alcun rispetto per ordine alfabetico o cronologico, ma la pulizia su quelle costole sottolineava come un tempo fossero stati oggetto di un amore assoluto che le mie mani volevano perpetuare. Quelle costole riportavano nomi autorevoli e drammatici, reali e non, con accostamenti a volte azzardati. Anna Karenina vicino a Pereira, Hemingway e Borges, il nichilista Bazarov vicino al Candido di Voltaire, mentre Baudelaire stringeva il Maestro e Margherita tra i Fiori del Male e i Diari Minimi. Sulla scrivania alcuni appunti di Alfredo dal titolo emblematico: Civiltà e tolleranza. Ma a me interessavano le mani e gli occhi che un tempo curavano quei libri, che avevano assorbito o prodotto quelle parole. Mani e occhi che tuo padre m'aveva tolto e nessuno poteva rendermi. Ancora oggi è difficile spiegare cosa mi spinse a incontrarlo. Dopo l'esecuzione di mio figlio avevo pensato molto a lui, il suo carnefice, e certamente non con la misericordia che vorrebbe la mia fede. Forse se oggi il suo ricordo mi suscita compassione è perché in quei 4 mesi spesi tutto l'odio che un'anima può avere dentro. E rammento bene come impazzì il mio cuore quando mi risolsi a entrare nella stanza. Fabrizio si alzò, anche lui rigido e imbarazzato. Non usò nessuna forma di saluto. Gli offrì un caffè, che bevemmo in silenzio, e poi parlò. Sappia che mi dispiace per suo figlio. E io non so perché, ma gli credetti. Ugualmente, solo a fatica riuscì a reprimere la voglia di urlargli in faccia che del suo dispiacere non mi importava nulla e gli risposi nel solo modo che mi sembrò naturale. Lo so, e anche mio figlio lo sapeva. E servì a sciogliere fra noi il ghiaccio della diffidenza. Mi chiese perché lo avevo voluto vedere e io non sapevo cosa rispondere. E lei perché è venuto? Ribattei. Quando ieri mi ha fatto consegnare il suo invito non sapevo cosa fare o pensare e la sera mi sono consultato con Ermanno. È il mio medico e soprattutto il mio unico amico e alla fine mi ha detto semplicemente: vai, se ti vuole vedere è un suo diritto ed è tuo dovere andare. Restai a lungo senza parlare. Quel turbinare di sentimenti che avevo dentro da 4 mesi sembrava aver partorito solo un silenzio impotente. E io non so perché l'ho invitata, forse volevo vedere se aveva il coraggio di venire. In effetti è stata una sciocchezza, me ne rendo conto solo ora. Se vuole può andarsene, o se ha qualcosa da dirmi, veda lei. Vorrei raccontarle come è cominciato tutto. Le dico subito che non è obbligata ad ascoltarmi. Se vorrà, me ne andrò in qualsiasi momento ritenga opportuno. E io gli feci cenno di proseguire, mi chiese il permesso di accendersi una sigaretta e poi cominciò a raccontare.

capitolo 2. Vorrei partire da un episodio della mia infanzia. Per comprendere la mia vita, quell'aneddoto è necessario, se non nella sua sostanza, nella forma che assunse ai miei occhi di bambino. Perché ero ancora un bambino quando ebbi il mio primo contatto con la morte. Fino a quel giorno questo pensiero non mi aveva mai sfiorato. Ero in macchina con mio padre, procedeva come sempre a bassa velocità, quando due cani ci attraversarono la strada. Noi li evitammo, ma quello più piccolo fu colpito dall'automobile che proveniva nell'altro senso di marcia. Lo vidi rotolare sotto le ruote e quindi lanciare un lungo guaito mentre arrancava verso il ciglio della strada con la sola forza delle zampe anteriori, trascinando quelle posteriori. Aveva la bocca aperta in un modo tremendo. Il terrore gliela faceva spalancare oltre misura. Vidi la povera bestia dal finestrino dell'auto, le zampe ancora frementi sull'erba, gli occhi sbarrati. Ma il particolare che più mi colpì fu la bocca spalancata in un guaito interminabile. Testimone non tanto del dolore, quanto della consapevole incombenza della morte. «Non guardare», disse mio padre, «ma io guardai». «Non sarebbe cambiato niente», pensai. «Dolore e paura sarebbero rimasti, ormai anch'io ne avevo preso coscienza». Molto peggiore fu il secondo contatto, questa volta diretto e lacerante. Mio padre morì dopo una lunga pena per un male incurabile. Lo assistetti nell'ultima notte, che era già entrato in coma e respirava a fatica. Anche lui all'arrivo della morte si presentava con gli occhi aperti, fissi e vuoti. Mi stupiva l'attaccamento del suo corpo alla vita. E ripeto, solo del corpo. L'anima se n'era già andata dove era attesa, ma quel grumo di carne teso e freddo, abbandonato da ogni scintilla cosciente, non voleva raggiungerla. Era sbalorditivo vedere tutta quella disperata forza istintiva e primitiva. Tremo ancora oggi se penso all'ultimo respiro, quando strinse i pugni e, completamente irrigidito, levò il capo dal cuscino. Sembrava guardarmi coi suoi occhi sbarrati e dirmi: «Guarda come si muore, ora sai cosa significa». Mi viene da ridere quando mi parlano della forza del pensiero. Non ho mai conosciuto niente di così mutevole, debole, soggetto al cambiamento del vento. La forza rabbiosa di quel corpo negli ultimi respiri, quella sì, era genuina, incommensurabile, seppur inutile. E ancora oggi mi lascia ammirato e stupefatto. Non c'è mai stato un pensiero che mi comunichi una forza paragonabile a quel respiro affannoso che sembrava stretto coi denti. E con questo non voglio dire che la morte mi spaventasse. Non ho mai provato orrore o paura della Nera Signora. Semplicemente mi affascinava il suo mistero. Oscuro e molesto, ma seducente. Aggettivi contrastanti, ma applicabili a tutte le perversioni. E non voglio neppure cercare attenuanti alle mie colpe, attribuendole a presunti traumi vissuti in giovinezza. Sarebbe stupido per me e offensivo nei suoi confronti. La pena di morte era stata ripristinata da poco. Una legge demandava alle singole assemblee generali dei comuni la scelta del metodo di esecuzione. La proposta di incarico come boia del paese mi fu avanzata poco dopo. Mi telefonò personalmente il podestà, un amico di vecchia data, di qualche anno più anziano. In adolescenza era stato per me come un fratello maggiore. Il tempo poi ci aveva divisi. E lui si era presto gettato in politica, ma era abile e intelligente e anche scaltro, il suo lato che meno amavo e dal quale pure mi sentivo attratto. E io invece ero rimasto un inetto disoccupato. Col senno di poi devo dire che sulla scelta del metodo di esecuzione, l'antica decapitazione con accetta, mi soffermai meno di quanto fosse opportuno.
indugiai invece molto sui motivi che portarono al mio nome. Perché io? Mi chiedevo. Cosa aveva spinto il mio vecchio amico a scegliermi? Non so se il podestà avesse visto in me già da ragazzi qualche lato oscuro, o se le notizie della mia indigenza, ero sposato e Fernando aveva pochi mesi, l'avessero spinto a offrirmi quel lavoro. Non ho mai saputo rispondere e da tempo la domanda non ha alcuna importanza. Di meritare oggi di essere definito cinico, nella migliore delle ipotesi, sono perfettamente consapevole, ma evidentemente questa fama di uomo spietato che disprezza i propri simili, dovevo possederla già allora. Mi dispiace, può suonare falso o ipocrita, ma non è così che mi sento, o mi sentivo. Comunque accettai, ero giovane, inesperto ed eccessivo come solo un giovane può essere. Erano tempi dominati dalla paura, prima le grandi pandemie, poi la criminalità dilagante. Giornalisti e politici nuotavano nell'angoscia e di angoscia si alimentavano. L'idea di ripristinare la pena capitale aveva trovato anche il mio consenso, l'ammetto. Ma vedo nel suo sguardo l'obiezione che già altri mi hanno mosso. E la storia? Le chiedo perdono, ma su questo ha ben poche ragioni. Quella non insegna granché. Non basta qualche decennio senza guerre per eliminare la morbosa nostalgia della violenza. Ogni crimine di sangue ne chiamava uno peggiore. Ogni voce che si levava ad ammonire gli uomini con gli spettri del passato o con quelli del futuro veniva coperta da un'altra, più alta e forte, che infiammava gli animi. E così accettai. Ero disoccupato, con una moglie e un figlio appena nato a cui pensare. E considerai che il mio rifiuto non avrebbe salvato la vita a nessuno e soprattutto, mi creda, pensavo che le esecuzioni sarebbero state rarissime. Già per la prima io avrei potuto procurarmi una diversa occupazione. E quanto mi sbagliavo. Un'ondata repressiva che non saprei spiegare se non con la naturale inclinazione umana alla malvagità le rese presto frequenti. Le trasformò da pura amministrazione della legge nella celebrazione collettiva di quella voglia di giustizia che spesso degenera prima in desiderio di gogna e poi in sete di sangue. E io restai fermo, travolto dalle circostanze, come se queste avessero spazzato via ogni briciola di moralità. Le mie sono motivazioni deboli, lo so, probabilmente ero solo un predestinato. Parlare del destino mi sembra una banalità da astrologo, ma ci sono uomini che sembrano davvero toccati dalla sua mano. Chi con un segno di speranza, chi con un marchio opposto. E io sono fra questi ultimi. Ma non le parlo per accampare scuse. La nostra conversazione è un incantesimo. E il suo silenzio paziente e attento è più di quanto merito, quindi procediamo oltre. L'assemblea generale decise di dare una grande festa per la mia nomina. Oggi la cosa mi sembra di pessimo gusto, allora non ci badai nemmeno. Nella sala delle adunanze c'era tanta gente e c'era di tutto, tartine, pasticcini e da bere a volontà. Io non toccai cibo. Poi ci dirigemmo verso la piazza dove il podestà pronunciò un discorso su un palco improvvisato per l'occasione. Ringraziò la platea. Disse che l'ordine pubblico ora sarebbe stato finalmente garantito. E il suo partito si era battuto per anni al Parlamento centrale di Roma affinché venissero inasprite le pene per i delinquenti e finalmente i cittadini onesti avrebbero dormito sonni tranquilli. Disse che proprio quella piazza, da lì a pochi giorni, sarebbe diventata il palcoscenico della giustizia. Testuali parole, le assicuro, e anche se erano lasciate al vento, sentimmo che giustizia l'aveva scritta sul foglio con la G maiuscola. Mi ringraziò pubblicamente per il coraggio che, sosteneva,
avevo dimostrato e invitò la platea ad applaudirmi. Invito accolto con un calore imbarazzante. Al termine di un discorso nel quale aveva tenacemente perseguito l'obiettivo di non dimenticare una sola banalità, mi chiamò accanto a sé sul palco, chiedendomi di dire qualche parola. Riuscì a evitarlo con la scusa della timidezza. Poi introdusse la banda del paese che suonò l'inno nazionale. E solo oggi vedo la vergogna di quella folla in piedi con la mano sul cuore. E concludendo, esortò i cittadini a servirsi del gigantesco buffet imbandito all'esterno. Per mia fortuna tutti tornarono a ingozzarsi come maiali e io non dovetti ascoltare altre sciocchezze. Il podestà aveva persino bevuto un bicchierino di troppo perché girava per la piazza dando pacche sulle spalle a tutti i consiglieri, a quelli del consiglio ristretto come a quelli dell'opposizione, che insieme ricambiavano con soddisfatti cenni di consenso. A volte bisognerebbe badare maggiormente a certi particolari. La vita è una tela di sconcezze e inganni. È facile rimanerci invischiati. Non mi fraintenda, come le accennavo, credo poco al destino o ai suoi segni. Ma alle piccole cose bisogna stare attenti. C'è di che trarre buoni o cattivi auspici per il futuro, se le si sa comprendere. E in quelle pacche sulle spalle, in quella grande intesa, in quella larga convergenza di vedute che il podestà aveva illustrato, avrei dovuto vedere i primi semi di ciò che andava nascendo. Non so se anche lei abbia avuto modo di constatare quanto si debba diffidare delle larghe intese. Ciò che accontenta tutti generalmente risponde solo ai nostri istinti più bassi.

Capitolo 3. Il mio primo giustiziato lo ricordo bene, un ragazzo di 20 anni, parricida confesso. Una storia purtroppo comune, era un tossicodipendente, senza voglia o forza per liberarsi da quel vizio che ti succhia l'anima. I soldi per la droga li aveva spillati per mesi al padre, che fino a una settimana prima dell'omicidio non aveva saputo dirgli di no. Poi un giorno ecco il rifiuto, un gesto più disperato che deciso, privo di quella durezza necessaria all'arte della vera dissuasione. I tentativi del ragazzo di ottenere le somme consuete continuarono, sempre più insistenti, arginati solo da un rifiuto tentennante, nemmeno sostenuto da qualche accenno minaccioso alle autorità o alle possibili punizioni. E il resto della storia la si può immaginare. Quando mi comunicarono che avrei dovuto eseguire la prima condanna, restai attonito. Ma una volta saputo di quel ragazzo, mi sentii sollevato. Per un gesto come il suo, ero convinto ci volesse una punizione esemplare, anche prima della reintroduzione della pena di morte. Ma quando me lo portarono davanti, piangente e con le mani legate, la mia sicurezza scomparve. Si dibatteva e urlava come un bambino. Aveva gli occhi talmente pieni di lacrime che parevano di gelatina. Non riuscì nemmeno a pulirsi il naso che gli colava. Non c'era più traccia di un assassino. E dopo l'esecuzione domandai udienza al mio amico Podestà, chiedendogli di provvedere affinché ai condannati fossero bendati gli occhi. Va bene, chi lo desidera avrà la benda, rispose. Non aveva capito nulla e io, come tutte le persone che non hanno intenzione di spiegare i propri motivi, mi limitai a insistere pesantemente, dicendo che se l'Assemblea Generale non avesse sancito l'obbligatorietà della benda in tutti i casi, lui poteva cercarsi un altro per quel compito. E lui restò sorpreso dalla mia foga, ma accettò. L'editto che sanciva quanto concordato fra me e il Podestà fu motivato con le solite retoriche ragioni di umanità verso il condannato. E nessuno seppe che la pietà di quel gesto era rivolta a me. E non avrei più dovuto vedere gli occhi di un uomo che sa di dover morire. Non avrei più dovuto vedere rabbia, paura, ribellione. Implorazioni silenziose e per questo ancora più laceranti di quelle gridate. Mi ero reso conto che la morte era diventata qualcosa di diverso per me. Se prima era solo un concetto astratto, ora che ne ero diventato un dispensatore, era diventata una compagna, impalpabile e inseparabile, come la mia ombra. La sola parola morte aveva assunto un sapore fraterno e sinistro al tempo stesso. Pronunciata da qualsiasi bocca, aveva l'effetto di una freccia che, scoccata dalle labbra, mi apriva una ferita nell'anima, ricordandomi che ora ero diverso. La mia diversità stava in quella ferita e si chiamava consapevolezza. Consapevolezza di un destino comune a tutti e insieme coscienza del mistero più profondo e più alto, quello che allo stesso tempo soffoca e fa venire le vertigini. Purtroppo, prima che l'editto sulla benda diventasse esecutivo, io dovetti eseguire altre sentenze e il tormento dello sguardo mi seguì ancora a lungo. Non dimenticai mai la prima donna che giustiziai. Niente potrà togliere dalla mia anima il segno di quell'esperienza. Anche lei si dibatteva, piangeva, sbraitava, mi implorava. Le trattennero le mani per lungo tempo e poi finalmente riuscirono a legargliele. Non ho mai potuto sapere se volesse semplicemente strapparmi l'ascia o afferrare le mie per chiedere pietà. Preferirei credere che volesse tentare qualche gesto disperato, ammazzarmi magari. Così potrei pensare di aver fatto bene a mozzarle la testa d'un colpo. Ma è inutile mentirmi, voleva solo pietà. E io non ero autorizzato a darle altra pietà se non quella della mia destrezza. Per la prima volta, al ruotare della mia ascia, pensai che Guillotine e il dottor Louis
forse avevano sbagliato nelle proprie valutazioni. Loro ipotizzarono che i condannati sentissero solo qualcosa di sottile e freddo. Non so se quella sensazione che penetra nell'anima l'abbiano mai provata le mie vittime. Io sicuramente sì. Quella donna è rimasta una delle poche persone a condanna riservata di cui ho voluto conoscere nei dettagli il capo d'accusa. La condanna riservata è un particolare trascurato anche dai più accesi detrattori della pena di morte e a mio avviso a torto. La storia stessa, nel ricordare gli anni bui che stiamo vivendo, probabilmente macinerà, come sua consuetudine, i fatti per servire in tavola la solita poltiglia, e la pena di morte occuperà poche pagine scritte con vergogna sui suoi libri. Di un dettaglio come la condanna riservata si perderanno presto le tracce, ma io voglio che la sua memoria sporca e inutile e crudele sia tramandata come monito. Per questo voglio parlarne. Come saprà, solo alcune condanne vengono esaurientemente motivate e rese pubbliche. Omicidio, rapina a mano armata, sequestri di persona e poco altro. Le altre sentenze capitali vengono secretate. E in questi casi, per motivi a me ignoti, ma certamente estranei alla logica, solo la corte del tribunale deve sapere cosa abbia commesso il condannato. È chiaro che porre un divieto ufficiale è il metodo meno riuscito per nascondere una verità che, per venire divulgata, non ha bisogno di atti ufficiali, ma solo delle chiacchiere della gente, e non mi fu difficile quindi venire a sapere di quella poveretta. Era una donna transessuale, si guadagnava da vivere facendo la prostituta. E quello della nostra società è un pudore strano e osceno. Trattiamo la gente come strofinacci, con meno cura di quanta ne riserviamo a, non dico al nostro gatto, ma al nostro tavolo o a una pianta. Abbiamo visto assolvere criminali di guerra con la scusa del dovere. Considerare eroi volgari assassini, giustificare con la ragione di Stato scempi di ogni genere, ma le prostitute transessuali sono condannate a morte per attentato al pubblico pudore. E per la prima volta mi gravò addosso tutta l'inutilità del mio compito, più della sua crudeltà. Altro che valore per la società civile, palcoscenico della giustizia e altre amenità. E lo dissi a muso duro al podestà, ma in tutta risposta ricevetti l'offerta di 3 settimane di ferie extra pagate. Si vede che sei stanco e stressato, prenditi una vacanza, rispose. Lasciai cadere quella proposta nel silenzio. Era così stupida da non meritare replica. Ho imparato col tempo che dividere le persone in 2 categorie è un male necessario prima che l'ennesimo esempio dell'innata tendenza umana alla banalizzazione. Così anch'io ho imposto alla mia visione del mondo una dicotomia essenziale fra chi capisce che la realtà è spesso ingiusta e chi, non capendolo, crede di essere sempre nel giusto, senza accorgersi che il proprio giusto è solo un oceano di fango nel quale annaspa e che lo divorerà. E a quest'ultima fazione apparteneva il podestà, un uomo decisamente stupido che mi vergogno di aver chiamato amico in precedenza e pertanto troppo tempo in passato. E siamo arrivati così alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto di Confessione di un boia di Francesco Barilli, uscito nel 2025 per Momo Edizioni. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao. Scorp's a little visit.

0: Ed eccoci, eccoci arrivati alla puntata numero 51 di Ad Hoc and Urto. Come potete sentire, io sono molto raffreddato.
1: Buongiorno, la puntata molto malata.
0: Molto malato, quindi lascio subito la parola a Diomira e a Nael. Di
1: ciao
0: cosa
1: a
0: parliamo?
1: Tutti.
2: Salve gente, per la seconda volta da parte mia.
1: Di cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi abbiamo un po' di indie mix con due titoli particolarmente narrativi. Uno è The Stanley Parable e l'altro è...
1: è Route 96. E perché proprio questi due?
2: E soprattutto perché ho lasciato a Diomira il titolo con il numero in inglese che ovviamente io so pronunciare.
1: Come oggi mai? Io mi occupo dei numeri in inglese.
2: Allora, entrambi i titoli hanno un impianto d'avventura incentrato sulla narrazione, con un'interazione in prima persona dell'esperienza e soprattutto incentrato molto sulla scelta.
1: Sì, esatto, sono due titoli che all'apparenza sono dannatamente diversi, perché se qualcuno ci ha giocato, uno potrebbe dire ok, che cosa, perché fare una puntata con questi due titoli proprio insieme? Ma la cosa che hanno in comune effettivamente è la narrazione e il mettere il giocatore al centro, facendogli fare delle scelte e facendo sì che quelle scelte abbiano un peso a livello di gioco. Quindi tu, andando avanti, le tue interazioni cambieranno e il tuo percorso cambierà all'interno di entrambi i giochi.
2: E poi molto importante anche la relazione con l'ambiente circostante.
1: Esatto.
2: L'ambiente circostante diventa per certi versi fulcro di quello che provano i personaggi e insomma dell'interazione con quest'ultimo.
1: Sì, diciamo che poi alla fine, quando uno ci ragiona, l'unica vera differenza è che in Route 96 piangi e in Stanley Parable ridi.
2: O piangi.
1: Sì, beh, dipende, alcune volte piangi di frustrazione Stanley Parable, però in Route 96 io mi sono fatta dei gran piantini.
2: Oh, c'è gente che definisce Stanley Parable un horror,
1: What?
2: Sì, è horror esistenziale, per la precisione è il daylight horror, ovvero quegli horror che anche se non hanno atmosfere cupe, mm-hmm, anzi solitamente hanno un ambiente luminoso e che è apparentemente privo, come so dire, di pericoli, mettono comunque in dubbio, mm-hmm, l'essenza umana mandandola in crisi. Ovviamente non è veramente un daylight horror, visto
1: che non è stato
2: strutturato con queste intenzioni. Ma...
1: beh, oddio, però c'è un sacco di spazi liminali, Stanley Parable, da qualche parte, e c'è stato fatto poi un'intera categoria di horror effettivamente sui liminal space, specialmente anche sulle backdoor.
2: Precursore.
1: Esatto, però sì, allora, posso capire che effettivamente possa essere considerato horror, perché, cioè, horror no, però gli spazi che ha sono inquietanti, anche perché sei da solo, a parte la voce che ti parla, sei da solo.
2: Sì, sì, allora direi proprio di introdurre...
1: esatto, parliamone. Vai.
2: Aspettate un attimo, mi sono un attimo distratto.
1: E allora parto io. Allora, Stanley Parable è un gioco narrativo sviluppato da Galactic Café, mi pare, pubblicato nel 2013.
2: Allora, originariamente una mod di Half-Life 2.
1: È vero, era nata come mod,
2: fatta dall'autore solo e soletto. Poi, visto il discreto successo che ha preso, lo sviluppatore ha pensato di renderlo un videogioco autonomo. Ha coinvolto diversi sviluppatori e dintorni, creando proprio un team. E per appunto nel 2012-2013 ha fatto uscire il gioco. Non mi ricordo già più quale delle due date.
1: 2013 è uscito.
2: Ok, perfetto, sì, perfetto.
1: Ed è uno di quei giochi che appunto non punta all'azione, ma alla narrazione, anche la metanarrazione la maggior parte delle volte, perché tu sei fondamentalmente un impiegato di un ufficio.
2: Sei Stanley. Un normale impiegato d'ufficio che l'unico, come si dire, attività che ha da svolgere è quello di rispettare gli input che gli dà il computer. Quindi il computer dice che devi premere F, Stanley preme F e così via. Ma un giorno, colpo di scena, il computer non manda più input. E quindi Stanley si rende conto che è rimasto da solo in ufficio e quindi va a indagare cosa succede.
1: Esatto, però ha sempre questa voce che gli parla, in effetti, che è il narratore, quello
2: sì,
1: lì.
2: Sì, esatto, il narratore guida le azioni di Stanley,
1: commentandole.
2: Oppure Stanley guida le azioni del narratore. È un rapporto complicato quello fra i due.
1: Sì, tra l'altro la cosa che mi è sempre piaciuta di Stanley Parable è che il narratore commenta apertamente le azioni di Stanley e non è che ti fa capire in che direzione andare, perché come abbiamo detto prima, in Stanley Parable, come poi ne parleremo anche per Route 96, le tue azioni hanno un peso e hanno una conseguenza, quindi non puoi decidere a cuor leggero perché potrebbe portarti a un prematuro game over.
2: Yes. anche se in Stanley Parable è un game over, a meno che proprio non sei te a volerlo, non c'è effettivamente.
1: Sì, però ti fa tornare, cioè fondamentalmente, neanche in Route 96, cioè...
2: Stiamo già divagando un po', ma per farla in breve, uno dei fulcri di Stanley Parable è il narratore che descrive tutte le azioni che compie Stanley e che sinceramente costituisce il 50% del successo del gioco. Io adoro quel narratore.
1: Beh, è estremamente Monty Python il narratore, sì, di Stanley Parable.
2: Ha un British humor narratore che per appunto molto spesso ci mette davanti a delle situazioni dove dobbiamo scegliere: risponderemo al telefono, andremo a destra oppure a sinistra, e invece se noi provassimo a andare totalmente indietro, e quando il narratore non narra nulla, cosa succede?
1: E se provassimo a tenere in mano un secchio? Che bravo, mio amico, secchio è stato bellissimo.
2: Sì, sì, praticamente Stanley Parable gioca sul fatto di essere un videogioco e su quella che era la tendenza di quel periodo. Si parla di un periodo dove fra Half-Life 2, Metal Gear Solid e insomma perfino Bioshock, a cui abbiamo dedicato una puntata, cominciano a mettere il dubbio il rapporto che c'è fra il giocatore e la narrazione della storia. Infatti siamo pregressi a un periodo dove i giochi AAA cominciano a insistere sulla narrazione per dire al giocatore che adesso tu hai un motivo per giocare. Quindi la situazione si è evoluta non più su un punto dove il giocatore gioca per volontà solo di giocare, ma principalmente per coinvolgerlo in situazioni sempre più cinematografiche, narrazioni sempre di regie sempre più grandi e più assurde. Insomma, adesso hai un motivo per giocare, ma toglie alla fin dei finita quella che è la capacità del giocatore di decidere la sua storia. D'altronde, proprio come si potrebbe definire uno dei principi chiavi del game design, è il giocatore attraverso le sue azioni a intraprendere la storia. Non è che il giocatore si trova a vivere una storia prestabilita in un videogioco.
1: Sì, però in Stanley Parable, a differenza di tantissimi altri giochi, ti pone davanti a questa situazione, cioè ti fa capire che le tue scelte sono tutte artificiali.
2: Esatto, esatto.
1: Grazie al narratore, perché alcune volte il narratore potrebbe appunto non rispondere del tutto o rispondere in maniera estremamente frustrata, facendoti capire che nel media videoludico sì, fai delle scelte, ma ovviamente, perché è una questione anche metanarrativa, tutte le scelte che tu potrai fare nel gioco sono estremamente pilotate, perché sono le opzioni di gioco, esatto,
2: cioè,
1: sono state programmate.
2: Non puoi andare oltre i limiti di mappa a meno che non sia un errore o non sia voluto dal programmatore,
1: esatto,
2: del gioco.
1: Esatto, la cosa divertente di Stanley Parable è che ti mette davanti a questa artificialità del gioco.
2: Tra l'altro c'è proprio anche in Stanley Parable Deluxe, mi pare, un finale incentrato su un bug del gioco,
1: sì?
2: Dove la gente si è lamentata davvero tanto di questo bug, quindi abbiamo creato questo finale dove devi spendere un sacco con tutti i commenti del narratore che dice questi fan sempre insoddisfatti, che insomma non hanno alcuna pazienza.
1: Sì, tra l'altro la versione deluxe che è uscita di recente, se non ricordo male.
2: Recente, no? Ormai si parla del 2022 dopo una serie di posticipazioni, perché originalmente era prevista per il 2018.
1: Okay.
2: Poi ci sono stati dei ritardi, facciamo 2019. È scoppiata una certa pandemia.
1: Ero convinta fosse uscita dopo, forse perché ho visto gente iniziare a recuperarla di recente, quindi il mio cervello ha collegato che se ho visto streamer giocarlo di recente, era uscito di recente.
2: L'esperienza per appunto del creatore di Stanley Parable poi è molto, come si può dire, biografica, perché letteralmente Stanley è una sorta di sua proiezione all'età di 22 anni, dove si sente rinchiuso in una lunga quotidianità.
1: Mm-hmm.
2: Ma già da diversi anni prima aveva, come si può dire, sviluppato il concept del gioco. Quindi per certi versi è stato letteralmente uno sviluppo particolarmente coinvolgente. Cioè, poi ricordiamoci, tratto originariamente da una mod che aveva solo 6 finali, Adesso invece ce ne sono quasi un centinaio.
1: Ah, però, dopo questa rivelazione sui finali potremmo ascoltarci qualcosa.
0: Ma direi proprio di sì.
2: La prima host di Stanley Parable, non quella Good Work, quello lì è per sentirci più soddisfatti di aver fatto un buon lavoro.

0: Molto bella,
1: sì?
0: Questa host, cioè, devo dire.
1: Ma la cosa bella è che tipo alcune volte ascolti le colonne sonore dei giochi e ti immagini, cioè, se non ci hai giocato ti immagini tutt'altra cosa. A me non viene mai in mente quando ascolto la colonna sonora che poi Stanley Parable è un delirio.
2: Infatti è un po' paradossale e confusionario, ed è anche a critica delle recensioni di Steam più commentate e discusse nello stesso gioco, riprendendo quello che si diceva prima del secchio. Il secchio è la soluzione a tutto. Comunque, appunto, Stanley Parable è un'avventura in prima persona molto narrativa, che gioca molto con un narratore più o meno onnisciente che va a commentare tutte le proprie azioni. Però il rapporto che c'è fra Stanley e il narratore non è necessariamente conflittuale. Dipende, diverge. Ogni tanto collaborano, ogni tanto litigano. E molto spesso questo in reazione anche alle nostre azioni. Infatti, le situazioni dove il narratore è più ostile nei nostri confronti è quando noi siamo ostili nei confronti del narratore, andando a disbudire tutto quello che dice, andando a fare cose che non gli piacciono, tipo rimanere fermi in un sgabuzzino per diversi minuti.
1: Beh, alla fine, cioè, Stanley è letteralmente il proseguimento del giocatore, quindi è una sorta di collaborazione barra conflitto tra il giocatore, il mezzo che è il mondo videoludico, l'illusione del libero arbitrio che tu pensi di avere facendo delle scelte, perché il narratore reagirà sempre male quando tu gli disobbedisci, sempre.
2: No, no, in realtà a un certo punto diventa anche cooperativo e dice: cos'è che non va? Proviamo a creare una terza via.
1: Questo è letteralmente l'impianto in cui le critiche vengono ascoltate dagli sviluppatori e viene creato un tipo un fix a un videogioco o qualcosa del genere.
2: Poi a un certo punto la situazione diventa delirante ed ecco che ti ritrovi in un minigioco dove devi salvare un neonato dalle fiamme, dovendo cliccare un pulsante per 4 ore.
1: Sì.
2: C'è l'achievement su Steam, se non ci credete.
1: Sì.
0: Cioè bisogna cliccare per 4 ore.
2: Un pulsante a tempo regolare per evitare che il bambino finisca nelle fiamme. Capite,
0: okay,
2: che a un certo punto diventa anche proprio metanarrazione su cosa sia un gioco, quali siano i valori morali.
1: Esatto, e soprattutto anche prende letteralmente in giro la mania di alcuni giocatori di avere tutti gli achievement e quindi di correre al platino in un gioco invece che godersi l'esperienza. Perché
2: no, forse la critica migliore per l'achievement è quella del saltare.
1: Anche, però tu dimmi che premere un bottone per 4 ore per salvare un bambino per avere la medaglia, cioè non è una cosa, cioè dai, dai.
0: Sì.
2: Anche questo, ma sinceramente preferisco casi dove appunto The Stanley Parable mette alle volte alcune situazioni come studi di onniscienza con il narratore o quant'altro in rapporto, tipo per accedere alla stanza del boss, del capo, mm-hmm, devi mettere una password, ma ovviamente tu non sai quella password e il narratore dice: e Stanley non sapeva che la password era.
1: Vabbè, ok, sì, te la dà. Però sì, è molto interessante come metanarrazione sul valore del, appunto, del libero arbitrio all'interno di un gioco che sappiamo tutti che non c'è, perché è creato da qualcun altro.
2: Perché è uno dei patti fra giocatore e autore, ah, si accetta quando giochi a un videogioco. Ovvero è che non tutte le situazioni sono state programmate, non tutte le cose sono risolvibili.
1: Esatto, e quindi il metterti nella posizione di vedere che cosa può succedere quando tu disobbedisci letteralmente a un gioco, pur sapendo che anche le situazioni create per disobbedire sono state create da qualcun altro, è decisamente interessante.
2: Esatto, esatto. Ma forse una delle cose che trovo più geniali di Stanley Parable è stata la sua demo.
1: Sì?
2: Perché, allora, solitamente la demo di un videogioco è una porzione di esso e appunto che tu vai a esplorare e a provare in anteprima, prima di un eventuale acquisto o del rilascio stesso del gioco. Invece The Stanley Parable, essendo, così dire, molto articolato, privare il giocatore della possibilità di esplorare tutto quanto liberamente avrebbe, come si dire, avuto un impatto negativo in relazione all'anticipo del rilascio del gioco stesso.
1: Beh, anche perché, cioè, come fai effettivamente a decidere che porzione di gioco può funzionare come demo?
2: Allora, oltre al fatto che in realtà la mod esisteva già, quindi sì, eventualmente la gente poteva giocare quello per provare un'esperienza di Stanley Parable, e la demo invece a sé stante era letteralmente una stanza d'attesa. Tu attendevi e la tua scelta era fra attendere e non attendere. con tutto quello che ne comportava, cliccare i pulsanti, andartene in giro, rimanere seduto in attesa.
1: Che poi in teoria è quello che fai quando tu stai attendendo clamorosamente un gioco, stai in attesa, cioè anche quando sai che sta per uscire, cioè, delle vibrazioni di gente seduta veramente ad aspettare il rilascio di un gioco, è esattamente quello, una piccola sala d'attesa mentale in cui tu stai aspettando il rilascio di un gioco.
2: Sì. Il picco di questa demo secondo me sono state le versioni personalizzate mandate da alcuni persone che facevano video gameplay e che appunto avevano riferimenti a proprio o la persona che giocava a quel gameplay o in generale il fatto che venisse registrato, che fosse stato creato per essere di promozione al gioco attraverso appunto il content creator di turno.
1: Rimane bellissimo, rimane uno dei miei giochi preferiti tra l'altro, anche perché e la cosa bella è che appunto la demo aveva una decina di finali. Stanley Parable supera i 100, tra l'altro con la versione deluxe
2: siamo più o meno lì, non mi ricordo se più o meno
1: con la versione deluxe li ha aumentati.
2: Ok, sì, la versione deluxe è tipo il triplo della versione originale.
1: Sì, anche perché allargando ha aggiunto un sacco di situazioni narrative appartenenti ad altri giochi al presente più o meno, cioè insomma, rispetto a quando è uscito. Quindi si è allargato tantissimo e ha un sacco di easter egg anche semplicemente parlati, cioè il narratore parla e tu dici aspetta, questa cosa l'ho già sentita, e riguarda un gioco, un film, un qualsiasi altra cosa, e ti diverti tantissimo a cercarli anche mentre stai camminando insieme a Stanley.
2: Per esempio c'è una sezione di gioco dove vai a provare fra virgolette altri giochi, quindi puoi giocare a Rocket League,
1: sì,
2: famoso gioco di calcio con le automobili free to play che si può trovare gratuitamente, ripeto. E poi invece Firewatch, che invece è un gioco ad ampio respiro, sempre anche lì d'avventura narrativa, e appunto dove sei una guardia caccia e devi vigilare su questa area naturale, e insomma in quella situazione a un certo punto l'autore dice no, troppa libertà, innalza delle mura,
1: sì, tira su i muri letteralmente, visto che specialmente quando si gioca ai giochi indie una delle cose più divertenti da fare è andare a cercare la fine della mappa, che spesso e volentieri, allora nei giochi fatti non meglio in realtà, però più elaborati è molto distante, veramente molto distante, non ci arrivi mai. Nei giochi piccoli, specialmente nei niche, spesso sono veramente dei muri, cioè tu stai camminando, bam, finisci di camminare, c'è sul detto muro invisibile. Quindi quando l'ho visto mi ha fatto molto ridere l'idea che mettessero in Stanley Parable esattamente dei muri piatti invisibili che dessero ok, la fine della mappa, tu non puoi andare di qua. Tra l'altro il riferimento a questo gioco, a Firewatch, è decisamente interessante, perché Firewatch è un gioco a livello di narrazione molto più sentimentale, quindi assomiglia molto, e mi ha fatto molto piacere, a quello di cui parleremo dopo.
2: Esatto,
1: assomiglia molto a Route 96, che ha un altro tipo di narrazione rispetto a Stanley Parable.
2: Forse Firewatch lo approfondiremo meglio quando parleremo anche di Telltale,
1: sì, i giochi Telltale.
2: Però a questo punto direi di passare a appunto
1: Route 96.
2: Grazie.
1: Fantastico.
0: Ma è Route o Road?
2: Allora, è Road.
0: Perché io qua vedo Road.
2: Però originalmente è un gioco francese.
0: Okay.
1: Sì, esatto.
2: Quindi è questa confusione che ha.
0: Quindi è stato pubblicato in Francia come Route.
2: Esatto.
1: E poi è stato Road.
2: E quindi quando tu trovi dei materiali promozionali ogni tanto.
0: Certo.
2: Però appunto per finire di Stelli mettiamo l'ultima host, perché abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Con anche il narratore che ci farà i complimenti.
1: Mi sento in The Office.

0: sviluppato dallo studio francese di Digix, Arte, pubblicato nel 2021. Questo gioco, rispetto a Stanley Parable, di cui poi parleremo, di cui faremo le similitudini, sembra estremamente diverso, quindi all'inizio si potrà pensare che averlo messo in puntata sia stato un azzardo, ma ci arriveremo dopo. A differenza di Stanley Parable, in cui tu sei, Stanley, sei nel tuo ufficio e fondamentalmente da lì non esci, cioè tutto il racconto di Stanley Parables va all'interno dell'ufficio.
1: E sul fatto che non c'è nessuno e vai a scoprire quello che succede, invece qua la sua azione è, non abbiamo neanche un nome in teoria, perché non siamo nemmeno una singola persona,
0: no,
1: ma
0: intraprendiamo
1: diversi viaggi.
0: Esatto, è ambientato a Petria, che è uno stato immaginario governato da un regime estremamente autoritario,
1: che prende un misto fra diversi personaggi, dittature. Per fare in breve, è proprio l'esempio peggiore di dittatura.
0: Sì, sì, proprio stereotipo della dittatura. E il giocatore interpreta un adolescente che sta cercando di scappare da Petria, e lo può fare nell'unico modo che ha disponibile, cioè attraverso la strada e l'autostop.
1: Autostop, il sostegno delle persone che incontri, le situazioni bizzarre, e raccimolare magari qualche soldo per riuscire a tirare avanti.
0: Esatto, e arrivare al confine proprio di questa strada, che è la Route 96, verso la libertà. Quindi fondamentalmente il nostro viaggio è il viaggio verso la libertà. E all'interno durante questo viaggio, appunto, come diceva Nael, si incontrano vari personaggi, alcuni estremamente positivi, alcuni estremamente negativi, e anche lì le scelte del giocatore impattano tantissimo a livello della narrazione, perché se vengono fatte delle scelte non sbagliate, ma non proprio felici o troppo avventate, il tuo viaggio si interrompe proprio.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: O può succedere che vieni catturato e finisci in terribili campi di rieducazione per gli adolescenti, l'educazione e il lavoro, o la tua strada si interrompe e anche la tua vita, perché sulla strada può succedere di tutto. Quindi è molto meno ironico rispetto a Stanley Parable. Anzi,
1: e non pensate di riuscire a cambiare la nazione, voi dovete semplicemente fuggire e tentare di lasciare un paese che non ha mai fatto nulla a vostro sostegno. Probabilmente i nostri genitori sono pure terribili, anzi proprio l'immagine che ha voluto dare dei genitori di questi protagonisti sono persone estremamente radicate nella propaganda di questa dittatura. E l'unica cosa che potete fare è tentare di influenzare, di sostenere i vari individui che effettivamente sono più attivi. Ma...
0: Esatto, perché nel percorso che verrà fatto si incontreranno personaggi attivi da entrambe le parti, quindi sia la fazione più fedele al governo, anche quella più propagandistica, perché uno dei personaggi più riusciti in realtà è un'antipaticissima giornalista che è iper propagandistica, perché è il canale principale del governo. Oppure si potrà vedere se collaborare in che maniera con quelli che vengono definiti terroristi, quindi gente che probabilmente era in contatto con i nostri genitori. Ma si può decidere anche lì come affrontarla, più violenta, meno violenta. E ogni volta che il percorso del giocatore si interrompe e ricomincia da una zona diversa, perché ci sono tutte le varie zone della Route 96, quindi non si riprenderà mai né con lo stesso personaggio né con la stessa strada, ed è la cosa più bella di Route 96.
1: La vastità della scoperta è appunto trovarsi davanti a un percorso che non si conosce, anche perché sono procedurali. Ovvero non c'è un rettilineo prestabilito, ma
0: no,
1: sono una serie di eventi individuali che poi rivengono ricollegati man mano che c'è uno sviluppo.
0: E la cosa più bella è, nel riprendere a giocare si possono scoprire altre situazioni che riguardano i personaggi se hai la fortuna di rincontrarli.
1: Anche. E poi c'è anche un progresso temporale, perché
0: sì, esatto,
1: i vari viaggi che noi intraprendiamo avanzano in una timeline,
0: sì,
1: in cui dopo succederà un evento cardine che
0: esatto,
1: farà da gran finale.
0: Quindi alla fine bisogna essere tipo al momento giusto, nel posto giusto, e trovare i personaggi giusti, perché uno potrebbe continuare a rigiocarlo ma non scoprire mai, ad esempio, cosa si cela dietro le notizie della giornalista o dietro un personaggio che sembra terrificante la prima volta che lo

0: Conte dice ok, va bene,
1: rimane terrificante,
0: rimane terrificante, però ha un perché, o soprattutto cosa succede all'interno della frangia sovversiva, perché se tu decidi di aiutare in un determinato modo ti farai delle amicizie e delle persone che non saranno d'accordo, altrimenti seguirai la frangia meno sovversiva e anche lì cambieranno i destini della cosa. A differenza di Stanley Parable, che passa quasi tutto il tempo in una sorta di metanarrazione ironica che prende in giro se stesso come mezzo videoludico, prende in giro il giocatore, prende in giro il
1: che sia esatto. Un videogioco, di quello che ne consegue in questa situazione è più immersiva, cioè
0: sì.
1: Non vuole andare a rompere quella barriera.
0: No, anzi vuole immergere completamente il giocatore in una narrazione che è fatta di rapporti umani, è fatta di passi fatti a piedi, di pezzi percorsi in macchina, di rapporti umani, di situazioni. Ti fai medesimare con gli ideali, perché tu puoi anche decidere di non essere d'accordo col metodo o pensare che forse è meglio se lo Stato rimane così. Ti porta a interrogarti su tantissime situazioni che sono, specialmente in questo periodo, all'ordine del giorno. Anzi, effettivamente, se non l'avete giocato, visto come vanno i tempi, ve lo consiglio tantissimo, perché è invecchiato bene ed è estremamente attuale, in realtà. Quindi sono due modi che paiono estremamente diversi, questi due giochi, ma che in realtà sono terribilmente simili, di coinvolgere il giocatore all'interno della narrazione.
1: Il gioco si ispira anche molto a diverse tipologie di film, il primo fra tutti il Road into Movie,
0: sì.
1: E in generale all'atmosfera degli anni 90.
0: Sì, infatti nel guardarlo è bellissimo, perché tu trovi anche le cassette, sono delle musicassette, trovi una ragazza e hai gli skateboard, cioè... Se sei un pochino più stagionato,
1: ci sono le cassette con cui puoi mettere le musiche del gioco nel gioco.
0: Se sei un pochino più stagionato e hai vissuto il periodo degli anni 90, questo gioco è veramente anni 90 da questo punto di vista.
1: Sul fronte politico il gioco non vuole dare una grandissima sfaccettatura, con il cattivo che è cattivo e l'alternativa invece che sembra la grande speranza promessa. Però sul fronte invece più politico il gioco lo è effettivamente, visto che non ti domanda se ti ribellerai, ma come, tramite delle proteste oppure invece degli atti più violenti,
0: o
1: ma...
0: se deciderai semplicemente di non fare nulla e scappare.
1: Esatto,
0: che
1: esatto.
0: È di per sé un atto di ribellione comunque, ma se deciderai di non di lasciarti semplicemente alle spalle, come tu dicevi prima, un paese che non sta facendo assolutamente niente per te, ma di lasciare alle spalle anche tutte le persone che stanno lottando in quel paese.
1: Sì, sì. E insomma, poi per le atmosfere, molta esplorazione, rapporti umani, situazioni divertenti e buffe improbabili, ma anche situazioni tese d'azione e quant'altro.
0: Mamma mia, quel terribile personaggio che quando ogni volta che lo incontri ti viene la pelle d'oca, quello che fa tipo, penso, finta di fare il tassista.
1: Però
0: aiuto, quello lì è terribile.
1: Diciamo che è un tassista con secondi fini.
0: Esatto.
1: Già il cinema ci insegna di non fidarci dei tassisti in questa situazione ancora di più.
2: Io direi che potremmo andare ad ascoltare qualcosa.
0: Sì.
1: Esatto.
2: Eccola qua.

0: Beh, molto bella anche questa,
1: Wave.
0: Sì. Molto bella anche questa qua, davvero.
2: Allora, se Stanley Parable si basava molto sull'autore, e invece è Road
0: 96.
2: Grazie, grazie. Giuro che me lo imparo adesso. Si basa molto su invece alcuni personaggi che insomma rincontri fra le varie partite, le varie esplorazioni, i vari momenti.
1: Sì, in realtà non, penso che non esista uno a cui non ti affezioni o di cui hai paura, cioè qualsiasi personaggio
2: diventano
1: in...
2: dei volti noti che in un modo o nell'altro trovi rassicurante
1: e di cui vuoi sapere effettivamente la storia, perché l'ho citata anche prima, c'è una giornalista che è la giornalista
2: Sonia.
1: Sonia, che santa miseria, è di un'antipatia devastante all'inizio.
2: È proprio
1: all'inizio.
2: Classico VIP.
1: Sì, il classico VIP presuntuoso, e effettivamente sembra apparentemente tranquillamente dentro all'essere la serva di un potere molto più grosso.
2: Una stronza.
1: Sì.
2: Ma con dei rimorsi.
1: Ma andando avanti, è una delle storie più belle in realtà la sua, perché inizi veramente odiandola, perché dici bon, questa qui fa propaganda, ciao, cioè, chi se ne frega,
0: sì, sì, sì.
1: È letteralmente il cane del potere che c'è sopra, e dopo ti rendi conto di che cosa sta succedendo, perché è molto facile empatizzare con alcuni personaggi che si trovano, che vengono chiamati terroristi, perché dici vabbè,
2: un poi saluto a John.
1: è molto facile, perché è, almeno a livello umano, a meno che tu non ti sia svegliato o dalla parte sbagliata del letto, è piuttosto facile empatizzare con qualcuno che sta cercando la libertà o che sta lottando per la libertà,
2: certo. Che è come Zoe, certo. Zoe per certi versi è un personaggio molto simile a quelli che noi giochiamo,
1: sì,
2: tranne che lei ha un presupposto diverso. Lei non vuole immediatamente lasciare il paese, ma prima vuole riuscire, come si dirà, a fermarsi come adulta, quindi ha intrapreso,
1: esatto,
2: anche lei questo
1: la
2: viaggio.
1: Cosa fantastica di questo gioco è invece riuscire a farti capire, empatizzare e farti amare quelli che sono considerati inizialmente dei personaggi negativi. Uno è Sonia, l'altro è, come si chiama, il terrificante tassista,
2: Jarod. Che per carità è terrificante, è tipo stato fin da subito uno dei miei preferiti,
1: però lui è quello veramente inquietante, cioè è il personaggio per cui se lo incontri, quando lo incontri la prima volta dici il mio percorso finisce perché muoio.
2: Allora, io ho fatto principalmente solo una partita, poi mi sono recuperato il resto rimanendo di stucco nel scoprire che ci sta una progressività,
1: sì,
2: principalmente
1: sì, sì,
2: per una questione di tempo sono riuscito a fare solo una partita, tra l'altro le partite molto accessibili,
1: sì,
2: entrambi i giochi in realtà hanno una durata media intorno alla mezz'ora, 50
1: sì,
2: minuti,
1: volendo,
2: cioè,
1: può essere, può essere un gioco che tu fai veramente, entrambi possono essere giochi che tu fai nei ritagli di tempo, cioè ti concedi un giro e poi basta.
0: Leggevo che la DigixArt diceva che hanno proprio deciso di fare questa cosa per emulare, diciamo, quello che si prova guardando una serie TV.
1: Sì, sì, esatto.
2: Molto riuscito.
0: Quindi...
2: E niente, cioè, comunque nella mia prima partita il mio rapporto con Stelle e Mitch era stato tipo... Loro sono terrificanti, sono dei vaganti, mi hanno quasi ucciso. Mentre so che in realtà generalmente stanno molto simpatici proprio per essere estremamente anarchici. Invece io... no, grazie.
1: Ad esempio, vedi il
2: ma solo
1: di...
2: per l'evento in cui li ho incontrati. Poi
1: il
2: ho
1: cambio di
2: apprezzare.
1: Idee per me era... Cioè, io sarei stata disposta a fare tutto quello che mi chiedevano da questo punto di vista, ma sono una persona tendenzialmente molto anarchica io. Quindi...
2: Allora, diciamo che mi sono molto ripreso con loro, con il rapporto con loro quando ho tirato dei soldi in motocicletta contro la polizia per fuggire.
1: Mamma che belli che sono.
2: Lì mi sono un attimo rappificato.
1: E loro tra l'altro sono i personaggi che rappresenteranno poi uno dei fulcri più belli della narrazione. Quindi all'inizio li prendi come dei personaggi che dici boh, sono dementi questi qua. E invece arriverai a un certo punto nella narrazione in cui farai ma che davvero? E quindi questa è una parte bella. E visto come ne stiamo parlando, perché ho visto che siamo andati abbastanza a ruota libera, riprendendo un attimo le redini, è proprio questo il bello, sia di Stanley Parable che di Road 96. Mettono il giocatore talmente al centro della narrazione, coinvolgendolo in due modi apparentemente completamente diversi, ma in realtà similissimi, e non puoi smettere, è quello bello. e ti appassioni veramente tanto, perché anche in Stanley Parable dici, boh, se io questa volta vado di qua, cosa succede? Cosa mi dice il narratore? E io trovo che sia una cosa bellissima.
0: E vuoi provare tutte le soluzioni possibili.
1: Vedere se riesci,
0: certo.
1: Quante volte riesci a farlo arrabbiare il narratore? Perché è, anche se tu sai che è una cosa programmata, perché... Stanley Parable ti ricorda costantemente di essere un gioco, quindi di essere
2: ma io ho amato il narratore quando non lo faceva arrabbiare, quindi
1: no, però a differenza di Route 96, per cui dici no, ti prego, un altro metro, fammi arrivare alla fine, ti prego, perché ti coinvolge in maniera estremamente orizzontale,
2: come quando incontri Fanny, la poliziotta ricorrente.
1: Esatto, e lì è veramente come una serie TV che vuoi, su cui vuoi fare binge watching, vuoi vedere dove, cioè, fino a che punto arrivi. Stanley Parable vuoi vedere fino a che punto puoi innervosire letteralmente chi ti sta guidando.
2: E in tal senso questo rapporto complesso è anche quello che volevo dire con Fanny, che in teoria è una poliziotta, quindi noi che siamo in fuga generalmente sono la cosa che dobbiamo evitare. Infatti c'è sempre questo rapporto di lei è gentile, ma allo stesso tempo molto dedita al suo lavoro, quindi non sai mai come...
1: come risponderle, esatto.
2: Anche perché ricordiamoci, c'è sempre un personaggio differente, quindi loro non ti riconoscono fra le varie incontri.
1: Esatto, e soprattutto sei un ragazzino, cioè non sei una persona adulta, cioè sei letteralmente un ragazzino, e quindi di conseguenza nel gioco tu percepisci anche la... cioè, hai paura, perché può succedere qualsiasi cosa, tu sei lontano da casa, sei senza i tuoi genitori, sei, incontri persone sconosciute e sei in giro da solo, quindi questo crea un ulteriore valore nei rapporti che tu crei, perché sei da solo, e quindi la rete di situazioni sia positive che negative sono estremamente importanti. Mentre in Stanley Parable tu viaggi, tu devi chiederti perché in ufficio non c'è più nessuno, quindi mette il giocatore in condizione di farsi anche delle domande in Stanley Parable sul mezzo che sta usando, e quindi su quanto appunto e possa non esistere libero arbitrio, possa essere creato ad hoc all'interno di un gioco. In Route 96 nel frattempo tu veramente, cioè, le rotelle nel tuo cervello le fai andare su concetti di libertà, oppressione, di viaggio, rapporti interpersonali, e quando spegni nessuno dei due giochi ti lascia indifferente.
2: E poi c'è Alex di Road, che invece è un ragazzino hacker che per certi versi sovrascrive queste cose del essere in un ambiente ostile da ragazzino e tutto quanto, ma d'altronde è quel tipo di carattere, tipo Goonies,
1: sì,
2: e quant'altro, classico ragazzino
1: Goonies.
2: Degli anni 90 che se ne va a giro libero. Con un talento spropositato, quindi ci sono anche questo tipo
1: e
2: di
1: ogni tanto deve chiamare la mamma per ricordargli che...
2: Esatto, esatto.
1: Che sta bene.
2: Sta bene.
0: Sì, vedo proprio che Alex è stato basato su dei Goonies.
1: Sì, sì,
0: proprio
1: sì.
0: Su di lui.
1: Sì, la cosa tenera è che è un ragazzino spavaldo, come può essere qualsiasi ragazzino più piccolo di te. Che vuole...
2: Io l'ho odiato all'inizio.
1: Sono bravissimo, però appunto a un certo punto deve chiamare la mamma. O la mamma lo chiama e gli deve ricordare, sei in giro, sei da solo, ti voglio bene, fammi sapere come stai. Quindi si smonta un pezzo alla volta tutta la sbrufonaggine,
0: certo,
1: di questo bimbo. Ed è molto tenero in realtà.
2: E poi c'è John, il personaggio forse che ho più preferito, un camionista, che non andrò a approfondire troppo perché davvero le sfaccettature di questo personaggio sono incredibili, e niente, ho parlato di tutti i personaggi principali di Road, quindi adesso torniamo a evidenziare le differenze fra i due giochi,
0: ma prima andiamo ad ascoltare qualcosa.

0: Allora, torniamo in studio. Che canzoncina da, non so, aperitivo,
1: sì,
0: aperitivo fighetto.
2: Sì,
0: non so,
2: un po'
0: tipo
2: aperitivo in centro.
1: Si basa molto su un sample abbastanza ripetuto. E il titolo mi pare fosse tipo Toxic.
0: The Toxic Avenger Hit the Road.
1: Esatto, esatto. Quindi è un po' voluta questa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora. Quindi, le differenze fra The Stanley Parable e appunto Road 96.
0: Bravissimo!
2: Bravissimo!
1: Principalmente sono che il rapporto narrativo, uno si basa su un narratore quasi onnisciente che va a commentare su quello che succede, l'altro invece su una varietà di personaggi che, insomma, raccontano una storia e che appunto ti coinvolgono in quest'ultima attraverso delle scelte. The Stanley Parable invece poi c'ha un'esplorazione molto più ramificata, però con che converte tutto quanto in un punto principale e che si concentra su la varietà, le scelte, le variazioni, i singoli
2: sì,
1: cambiamenti.
2: Le scelte sono cioè sono una caratteristica che entrambi hanno in comune, però in Road 96 gli sviluppatori è come se facessero tutto per nascondersi, cioè per stare indietro, metterti al centro della narrazione e creare un ambiente intorno a te che sia estremamente narrativo, in cui tu ti muovi. Stanley Parable fa tutto il contrario, ti porta a mettere in discussione continuamente il mezzo che tu stai usando e il come è stato creato quello che tu stai utilizzando. Lo fa in una maniera estremamente filosofica.
1: Ma per me in realtà il fatto proprio del come si rapportano le scelte è la cosa che hanno in comune, perché poi a narrativamente sono totalmente differenti, perché come dicevo Stanley Parable fulcro principale diramazione da quest'ultimo, invece Road è praticamente lineare, ma gli eventi sono posti in modo più o meno casuale per generare una storia, quindi ogni volta è differente. Poi per finire c'è entrambi i casi un personaggio quasi anonimo che siamo noi a riempire attraverso le reazioni dei personaggi a noi stessi. Per esempio, cosa che mi è successo, si parlava di Alex, del fatto che ogni tanto dovesse chiamare la mamma.
2: Sì.
1: Cioè, è stato un evento che ho vissuto durante la mia partita dove accade una cosa del genere, noi dobbiamo convincerlo a telefonarla, aggiornare sul suo stato. Poi ho provato a telefonare io ai miei genitori, questi mi hanno riattaccato in faccia dicendo che mi disconosco come figlio, ci sono rimasto di me.
2: Sì.
1: Però fa parte di quelle più o meno anonimato del personaggio che siamo noi a riempire, come Stanley, che si basa parzialmente sulle descrizioni che dà il narratore, ma alla fine siamo noi a dare effettivamente.
2: No, entrambi i giochi ti mettono completamente al centro della narrazione,
1: pur mantenendo un personaggio presumibilmente anonimo,
2: sì?
1: Perché siamo noi. Ed è qui che le nostre scelte vanno a impattare in modo così decisivo. Entrambi sono giochi molto incentrati sulla scelta e il come lo fanno è molto simile, anche se per presupposti totalmente agli antitopi.
2: Antipodi.
0: Allora, mancano pochi minuti. Andiamo con le notizie, eh?
2: Sì, e allora il consiglio finale è giocateveli tutti e due.

0: E benvenuti all'angolo delle notizie. Oggi parliamo di GTA. Fantastico. Sono arrivati dei nuovi rumor sulla data di uscita e sono delle speculazioni tipo fortissime, perché c'è stata una recente presentazione PlayStation che avrebbe suggerito la finestra di lancio verso fine maggio.
1: Ma quando?
0: Voi non potete vedermi, credo. Ma sto facendo il gesto del carciofo, tipo ma per favore.
2: Ma in realtà GTA 6 esce domani, e questa è la vera notizia. Prima.
0: No, Rockstar ovviamente non ha confermato nulla, però si sta parlando di un possibile nuovo trailer e dell'apertura dei pre-order. Poi vabbè, ho sentito perfino rumor che riguardano il fatto che arriverà direttamente su Switch 2. Mi sembra un po' esagerato.
2: Le prestazioni di Switch 2 ovviamente reggerebbero.
0: Sì, come vedete, come esplode la Switch 2.
1: Ti scoppia in mano, esatto. Cioè.
0: Nel frattempo Xbox starebbe lavorando a quella che dovrebbe essere la prossima generazione. Attenzione, è chiamata Progetto Helix.
2: Helix,
0: sì. E sembrerebbe essere un ibrido tra una console e un PC. Perché ovviamente, cioè, ricordiamo che ha la sua main console Xbox, ma il suo programma di Game Pass funziona anche su computer, perché appartenendo a Microsoft, ovviamente, a differenza del PlayStation Pass, funziona, il Game Pass funziona anche su PC. Quindi
2: ovviamente
0: penso che vogliano
2: Windows.
0: Fare qualcosa di ibrido. Vorrebbero integrarci Discord, non so, sono le cose che ho trovato, i dettagli hardware potrebbero arrivare entro l'estate. Nel frattempo arriveranno dei dettagli anche sulle nuove generazioni di Asus ROG, che è la console portatile di Asus, che dovrebbe essere, ha fatto una signature con Xbox, quindi è il competitor diretto della Steam Deck.
2: E non Nintendo Switch?
0: No.
2: Dici che giocano su campionati differenti?
0: Sì, perché la Nintendo Switch proprietaria ha i suoi giochi e Nintendo si è sempre differenziata per delle ottime portatili. L'Asus ROG e la Steam Deck sono molto simili anche come struttura, come hardware, e una mira a farti girare l'intera libreria di Steam, l'altra mira a farti girare l'intera libreria di Steam e tutto il tuo Game Pass. Cioè, diventa un'altra situazione. Per quanto riguarda PlayStation, perché vogliamo non parlare anche di Sony, visto che abbiamo parlato di tutti, PlayStation sta arrancando in questo periodo, ma sembra che il titolo di Wolverine dovrebbe essere la sua punta di diamante del 2026, perché dovrebbe essere un gioco estremamente violento e adulto e avere delle mappe semi open, quindi puoi andare in giro fino a un certo punto, però dovrebbe, a differenza degli altri titoli Marvel, prendere una fetta un po' più su rispetto ai ragazzi giovani, quindi vorrebbe abbracciare anche quella che è la gente della mia età, in realtà, che magari ha voglia di vedere un po' di sangue in più. Parlando di Nintendo, così le abbiamo parlate tutte e do l'ultima notizia, si dice che Nintendo stia preparando un remake enorme di Zelda.
2: Non Wario.
0: Secondo gli insider, The Legend of Zelda Ocarina of Time potrebbe avere un remake per Switch 2, ma un remake completo, non solo un porting. Nintendo ha confermato che altri giochi first party da annunciare, ma questo rimane una notizia abbastanza succulenta per i fan di
2: Sono
0: Zelda.
2: State molto
0: Anche
2: veloci.
0: Perché Ocarina of Time è molto carino.
2: Sono talmente veloci che allora mi approfitto per dire due curiosità che non sono riuscito a dire. La prima, su Road, il gruppo Digitax Art, visto che non è stato ancora nominato in questa puntata, deriva da sviluppatori originariamente di Ubisoft.
0: Ma pensa un po',
1: dai.
0: Mi ricorda un altro gruppo di sviluppatori che ha vinto i Game Awards tutti.
2: Sì, tranne che loro c'erano un po' prima di quelli di Expedition. Che
0: e non hanno subappaltato tutto il lavoro.
2: Scusa, fa parte comunque delle capacità di sviluppo di un team. Vabbè.
0: Passiamo ad altro.
2: E invece il secondo è che The Stanley Parable ha influenzato molto la cultura popolare, tanto che è stato citato in altri videogiochi, con per esempio il doppiatore, il narratore che compare come uno, come si dice, annunciatore di Dota 2, oppure anche delle serie televisive animate come in House of Cards, la serie Netflix, oppure The Amazing Digital Circus, dove proprio vengono direttamente omaggiate.
0: Se sento ancora parlare di Amazing Digital Circus devo cercarlo, perché ce l'ho in testa da giorni.
2: Buona fortuna.
1: E siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie Dio Mira, grazie Nael.
0: Ciao a tutti e tutti.
2: Ho voglia di rigiocare entrambi i giochi adesso.
1: Sì, anche io, mi avete fatto venire voglia.

0: Water, see? I'm a guy. Then I didn't dig. I'm gonna check it. Adam,
1: pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E

0: Spettacolo Radio Onda Curto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

dunque ben ritrovati a tutti con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Onda d'Urto che vi tiene compagnia fin dal lontano 1998, sempre la domenica sera dalle 21 alle 22. Mystery Tour Radio Show, vi facciamo compagnia con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche interviste a personaggi nazionali ed internazionali e presentazioni di libri e molto altro. Mystery Tour Radio Show. E quindi se volete potete chiamarci allo 030 456 70, oppure ci trovate online sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org/mysterytour, e lì potete riascoltare le nostre mitologiche interviste, oppure ci trovate ovviamente sui social, sia su Facebook che su Instagram, Mystery Tour Radio Show. Quindi seguiteci e se volete contattateci. E quindi se seguite i nostri social forse saprete che stasera abbiamo un programma, un'intervista. Infatti abbiamo sentito Lucio del progetto Atom Lux, che è uscito dopo un suo primo disco, uscito con un EP, anzi uscirà a breve nelle prossime settimane, ma poi si può già ascoltare qualcosa su YouTube. Quindi l'abbiamo sentito telefonicamente per la presentazione appunto del suo nuovo EP che si chiama Zombie Ant Fargus Strike, e noi appunto dall'EP andiamo ad ascoltarci la prima canzone e poi a seguire l'intervista. E questo pezzo appunto è Mushroom Cloud Ecstasy, Atom Lux.

0: Tornano le interviste di Mystery Tour Radio Show e stasera abbiamo ospite telefonico Lucio. Buonasera Lucio.
1: Ciao, buonasera. Ciao a tutti.
0: Allora Lucio, sei protagonista di questo progetto Atom Lux che esce a breve con un EP il 19 giugno, Kamikaze Butterfly, un EP di 5 pezzi se non ricordo male.
1: E giusto.
0: E siamo qua appunto a parlarne. Allora, Lucio, la più classica delle domande: come è nato il progetto Atom Lux e come è nato appunto questo ultimo lavoro? Prego.
1: Allora, il progetto nasce qualche anno fa, quando mi sono deciso, dopo uno stop abbastanza lungo, a tornare a scrivere e a registrare soprattutto. Io tempo fa avevo una band con cui registravamo un disco una decina di anni fa, poi mi sono un po' fermato e ho ripreso un po' le redini quando ho deciso di far partire un progetto da solo, e quindi in cui scrivo, registro tutto facilmente e comodamente da casa. E ho registrato un primo album l'anno scorso, Void Glaze Dopamine Salad, nel ottobre 2025. E poi piuttosto che andare subito a registrare un secondo full album, ho deciso di fare uno step intermedio e mettere alcuni brani che avevo quasi pronti, raccoglierli in un EP come step intermedio verso un secondo album che insomma sto già preparando e pianificando per l'anno prossimo.
0: Esatto, come definiresti il tuo genere e appunto come è nato l'EP Kamikaze Butterfly? È suonato da solo? Hai avuto ospiti, collaborazioni?
1: Allora, la definizione, per dare un po', so che a pochi, non a molti piacciono, neanche a me tanto le definizioni, però per dare un'idea è utile. Sicuramente c'è della psichedelia, c'è del garage, alternative rock, c'è qualche sprazzo di prog qui e là, che è un retaggio del mio passato, e c'è anche un po' quella parte un po' più catchy e pop, quindi c'è un po' un mischione che però secondo me si regge su è abbastanza equilibrato a mio parere. Poi chiaramente io non devo dare pareri sulla mia musica, gli ascoltatori potranno dare il proprio parere. E per quanto riguarda invece la produzione, attualmente sto facendo tutto da solo, e semplicemente un angolo della casa è diventato un piccolo studietto in cui scrivo, registro tutti gli strumenti, poi mixo, e infine l'ultima parte, il master, lo faccio fare a qualcuno che insomma è più capace di la borlime finale, diciamo. E poi invece chiaramente dal vivo questa cosa non è fattibile, fare tutto da solo, e da un annetto e mezzo mi sono circondato di un gruppo di persone che hanno preso a cuore il progetto, e quindi c'è un contributo esterno molto significativo che dà un colore, una vita diversa al progetto quando lo si sente dal vivo, insomma.
0: Ho capito. E per quanto appunto riguarda l'attività live, come va? Quali ci saranno date future?
1: L'attività live sta andando abbastanza bene per il momento. Abbiamo deciso, per una questione logistica, di partire da Roma, nel senso partire da Roma, cominciare a presentare un po' le nuove uscite su Roma. E abbiamo la prossima data in programma è il 6 maggio, mercoledì, al Monk, quindi è anche una bella venue in cui ascoltarci se qualcuno può essere interessato. Poi abbiamo anche il 9 maggio in un altro piccolo locale a Roma, l'Alvarado. Abbiamo cominciato a fare anche qualche festival spostandoci un pochino. Il 1 maggio suoneremo a Latina, a fine agosto abbiamo un festival a Teramo, in Suburbia, Unexpected Fest, abbiamo proprio pochi giorni fa passato le selezioni per andare a suonare questo contest, e poi abbiamo altre a porte che si stanno aprendo un po' alla volta, quindi è un processo un po', non suonando da tantissimo dobbiamo entrare nel giro dei live, non è una cosa immediata, però ci stiamo addentrando un po' alla volta.
0: Esatto, quindi questo si ricollega perfettamente alla domanda che volevo farti. Appunto, volevo chiederti, secondo te, dal tuo punto di vista, c'è ancora spazio in questo momento storico un po', diciamo, particolare per quanto riguarda certe sonorità più prettamente rock, mi verrebbe quasi da dire anni 70 nel tuo caso?
1: Gli spazi secondo me ci sono, sono molto però ben sotterrati, imboscati e non è facile trovarli. E con un po' di ricerca però si riesce a scoprire questo sottobosco, insomma, di underground, di persone a cui piace questa musica che purtroppo ormai è un po', cioè è fuori dalla portata delle masse al momento, ovviamente, no? Negli anni 60-70 il rock era la musica di massa. Un po' alla volta è scese sempre più giù, però comunque rimane secondo me attiva. Non è facilissimo trovare i contesti giusti, per suonare a volte, potrebbe talvolta apparire anche un po' frustrante, nel senso quando si cerca, soprattutto quando all'inizio, quando uno si fa booking di se stesso, no? Si procura le serate da sé, è un po' difficile, però un po' alla volta poi con un po' di fortuna e molta ricerca anche, molto impegno, qualcosa si trova e anche in realtà molto molto belle.
0: Ho capito, allora torniamo un attimo al punto, il tuo EP esce il 19 di giugno, è Kamikaze Butterfly. Ecco, volevo chiederti un po' magari a livello di testo, a livello di liriche, quali tematiche sono affrontate in questo tuo ultimo lavoro?
1: Allora, Kamikaze Butterfly sì, è il nome dell'EP e non corrisponde al nome di nessuna delle canzoni. Le canzoni sono di ispirazione mista, ma alcune delle canzoni sono ispirate dal mondo scientifico, che io sono un appassionato, quindi mi piace soprattutto andare a informarmi su quelle che sono le stranezze della scienza e della natura. Il primo dei singoli che anticipa l'EP, quello l'unico che è già, diciamo, quello che è uscito per primo, in particolare, ad esempio, è una narrativa psichedelica su quello, sul fenomeno della formica zombie, una formica zombificata da un fungo che si annida all'interno della formica, annida, forse la parola non corretta, però insomma cresce, nasce, cresce, si sviluppa all'interno della formica fino a quando non va a prendere il controllo della formica stessa, a prendere il controllo del sistema nervoso e quindi diventa virtualmente il cervello della formica. Fino a quando la formica non fa una brutta fine, muore, rilascia le spore, questo ciclo mostruoso e fantasmagorico si ripete. Queste piccole cose a me mi divertono molto, cioè mi divertono molto, quindi quando scopro qualcosa del genere, anche soltanto quando ho letto Zombie Ant, è una cosa che mi ha incuriosito immediatamente, che vuol dire Zombie Ant? Poi sono andato a informarmi, c'era una storia dietro interessante. Poi ci sono altri brani di ispirazione diversa, banale vita quotidiana, un altro brano invece sempre di ispirazione cosmologica, parla di una parte dell'universo che è quella che dell'universo osservabile, che è estremamente vuota, stranamente vuota, cioè priva di galassie, quindi questo vuoto, questa parte di vuoto cosmico enorme che gli scienziati non si spiegano, dal momento che tendenzialmente l'universo è molto omogeneo in qualsiasi direzione lo si osservi. Però insomma sono queste piccole cose, a volte dico, penso tra me e me. Parto dalla musica, generalmente, mi viene un'idea, la voglio sviluppare, dico adesso di cosa devo parlare. Può succedere a volte che mi guidino eventi quotidiani, esperienze, spesso succede anche quello, o altre volte scelgo un tema che mi sembra molto interessante, spesso anche bizzarro, e lo esploro e magari lo rendo storia.
0: Certo, capito, perfetto. Allora, ci hai già anticipato qualcosa, prossimi progetti, c'è già un LP, diciamo, in fase di ideazione.
1: Esatto, a giugno uscirà l'EP, però ho già cominciato a scrivere nuovi brani, ancora a registrare nulla, ma sono in fase di scrittura e tendenzialmente per fine anno saranno complete le registrazioni e poi ci vorrà il tempo, insomma, tecnico per ultimare i mastering, mandare in stampa l'etichetta, perché il prossimo sarà come il primo. Sarà un lavoro discografico che verrà anche stampato su vinile, a differenza di questo EP che è uno step intermedio digitale, diciamo.
0: Ok, e per il prossimo LP sarà sempre tutto, diciamo, suonato da te, oppure ci saranno anche qua collaborazioni, aiuti?
1: Questo Sì, allora questa è oggetto di discussione, è oggetto di discussione proprio in questo periodo con la band, perché da un lato vorrei coinvolgere le persone con cui ho cominciato a suonare, Alessandro, Edoardo, Andrea e Nick, diciamo anche i nomi, e perché comunque si sta creando
0: Scusa, fammi capire, stiamo parlando quindi di chitarra, basso, com'è la formazione?
1: chitarra Alessandro, basso Andrea, Nick le tastiere, Edoardo la batteria. Io l'altra chitarra e cantante e voce.
0: Chiarissimo.
1: Quindi vorremmo provare a cambiare il tipo di approccio, quindi vorrei provare a coinvolgerli. Chiaramente l'aspetto comodo ed economico, cioè l'aspetto buono, positivo dell'home recording, che l'economia e la versatilità, la comodità. Chiaramente andando a registrare tutto in uno studio, i prezzi, i costi si aumentano un po', però insomma è una cosa, un investimento che stiamo valutando. Quindi probabilmente sì, riassumendo, nel prossimo album non sarò solo io che me la canto e me la suono nell'album, ma ci saranno mani esterne, cioè esterne, mani non mie, perché adesso sono interne, il progetto si regge anche su tutti loro.
0: Ok, allora, per chi volesse avere appunto notizie, rimanere comunque aggiornato delle attività, sei presente sui social, internet?
1: Esatto, abbiamo tutti i social possibili, abbiamo Instagram, quello più attivo, abbiamo anche Facebook, TikTok, YouTube, il canale YouTube e poi chiaramente tutti i canali di distribuzione per digitale della musica, dove se volete, chiunque volesse approfondire insomma questo progetto, c'è cioè Spotify, Bandcamp, SoundCloud, sempre YouTube, insomma siamo un po' dovunque, i canali classici, canonici.
0: Ho
1: E
0: capito,
1: poi chi per gli
0: prego.
1: appassionati anche del vinile, effettuo spedizioni tranquillamente se qualora qualcuno non si trovasse. Spesso i vinili li portiamo in giro quando suoniamo e quindi le persone magari interessate lo acquistano sul posto, però chiaramente faccio senza problemi spedizioni attraverso canali più appropriati.
0: Perfetto, allora ti ringrazio molto Lucio. Ricordiamo Atom Lux, uscirà l'EP appunto il 19 giugno, Kamikaze Butterfly. Adesso ci andiamo a ascoltare un brano e lascio a te stesso la presentazione.
1: Sì, a questo punto, avendolo già in parte descritto, direi di ascoltare il primo singolo estratto dall'EP, che si chiama proprio Zombie Ant Fungus Strike, che vi accompagnerà in questa storia tragicomica della formica zombificata dal fungo. Quindi direi buon ascolto e grazie.
0: Grazie a te, Lucio.
1: Grazie, ciao.

Ok, ringraziamo Lucio per questa intervista che ci ha concesso. Atom Lux, appunto, abbiamo ascoltato Mushroom Cloud, il brano è tratto appunto dall'EP che uscirà il prossimo 19 di giugno, quindi rimanete sintonizzati su Radio Nadurto per le prossime novità. Ok, la puntata adesso di Mystery Tour Radio Show va avanti e andiamo ad ascoltarci questi Dead Weather, questo super gruppo fondato nel 2009 da artisti americani, tra gli altri anche che Jack White dei famosissimi White Stripes alla chitarra. Il loro ultimo album risale ormai però 11 anni fa, è appunto uscito nel settembre del 2015, Dodge and Burn, e noi andiamo ad ascoltarci Cop and Go, Dead Weather.

Bell Bottoms, John Spencer Blues Explosion, sempre con le loro sonorità a dir poco fuori di testa. Allora, torniamo indietro nel tempo, molto, torniamo negli anni 80. Loro venivano dagli Stati Uniti, unendo appunto il punk alle sonorità più blues e country, capitanati da Jeff Lee Pierce, i mitici Gun Club, e questa è Texas Serenade.

La mitica Dark Knight, i Blaster, ovviamente la colonna sonora di Dal tramonto all'alba, quindi grande classico di Rodriguez e Tarantino, stiamo parlando del 1998. Rimaniamo in ambito, potremmo dire, chicano-californiano, quindi americano-messicano, con questo chitarrista che viene dalla bassa California, si chiama Arthur Menez e questa è la bellissima Devil's Own.

0: This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get.
1: Ore 47, siete sempre all'ascolto di Mystery Tour Radio Show, Radio Onda d'Urto. Ok, c'è spazio ancora per un brano, rimaniamo sempre in questo abito, diciamo, soul moderno, e ricordiamoci appunto del scorso 8 agosto, quando alla festa di Radio Onda d'Urto, cioè, ci fu il concerto di Fantastic Negrito, un concerto veramente fantastico, e noi andiamo ad ascoltarci Son of Broken Man.

E anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Come sempre rimanete sintonizzati su Radio Onda d'Urto alle 22, Heavy Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil. Quindi buona musica e tanta buona musica per gli appassionati di heavy metal e derivati. E invece come Mystery Tour Radio Show ci risentiamo domenica prossima, sempre a partire dalle 21, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buona settimana a tutti, ciao!

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. Questa sera un piccolo special dedicato ad una scena molto particolare che ha avuto luogo in Italia negli anni 90, vale a dire quella del metal progressivo. Sulla scia del successo dei Dream Theater in tutto il mondo si moltiplicavano le band di rock progressivo e metal progressive, quindi metallizzando anche un po' il proprio sound, anche band preesistenti hanno comunque dato vita a degli album clamorosi. In Italia c'erano gruppi antecedenti al successo dei Dream Theater e per esempio due di questi venivano da Treviso, gli Asgard e i Black Jester. Iniziamo con gli Asgard e con la loro metallizzazione di Imago Mundi, il quarto album 1993, questa è Disharmony Land of Chasm e loro erano Asgard.

Asgard con Disharmony, Land of Chance, tratto dai Magomundi del 1993. Proseguiamo la carrellata dedicata al metal progressive italiano degli anni 90, rimanendo a Treviso con una band che già però inizia con dei toni piuttosto metallici. Stiamo parlando dei grandissimi Black Jester dell'amico Paolo Viani. Siamo sempre nel 1993 e i Black Jester realizzano il disco di debutto Diary of a Blind Angel, capolavoro del metal progressive italiano ma anche mondiale. Dunque, ci ascoltiamo la title track, Diary of a Blind Angel, Black

Black Jester con Diary of a Blind Angel qui a Heavy Demon su Radio Onda d'Urto FM per questa puntata speciale dedicata al metal progressivo italiano degli anni 90. Quindi due band di Treviso, e in Veneto, a Bassano del Grappa, c'era anche la Pick Up Records, perché mentre i Black Jester e gli Asgard venivano prodotti dalla tedesca Music Intelligence, la Pick Up Records di Bassano del Grappa si occupava della produzione di altre band italiane, come per esempio gli Empty Tremor da Ravenna. Apocalokintosis è l'album di debutto di questa band, allora erano giovanissimi. Rules of Time, il brano che andiamo a estrapolare appunto dall'album di debutto uscito per Pick Up Records degli Empty Tremor.

Empty Tremor con Rules of Time, tratto da Apocalokintosis. Dunque, una nota personale: Empty Tremor, grandi amici che frequentavo all'epoca insieme ad un'altra eccezionale band che veniva da Torino, vale a dire gli Ademia, del mio fraterno amico Enoel Grech, attualmente in cima all'Olimpo dei compositori delle colonne sonore a livello internazionale, che salutiamo e che speriamo di avere presto qui in radio per una bella puntata a lui dedicata. Illusione e realtà, l'unica luminosa e meravigliosa creatura degli Ademia, era un album che accoglieva suggestioni non solo dall'heavy metal, dal metal progressivo, ma anche dalla psichedelia degli Ozzy Tentacles. Non tanto nel brano che andiamo ad ascoltarci, che era piuttosto metallico, visto che siamo Heavy Demons Radio Show, che è Gente dell'Infinito. Non possiamo fare altro che dedicarlo al troppo presto compianto Beppe McCree, il cantante di questi spettacolari Ademia.

dedicata al metal progressive, alla scena del metal progressive italiano degli anni 90. Altri storici amici del sottoscritto che trasmettevo a Radio Brescia Popolare, la defunta Radio Brescia Popolare, e organizzai anche il loro concerto alla Festa dell'Unità nell'estate del 1995, erano gli Atena da Pisa. Inside the Moon, l'album di debutto, ora sono tornati dopo tanti anni come Atena 19 con Fabio Lione che torna alla voce, li abbiamo intervistati l'anno scorso, e dunque una nuova luminosa carriera con la Raining Phoenix Records. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare invece questa Waterfall, proprio per ricordare il loro debutto, sempre per la Pick Up Records di Bassano del Grappa, come gli Empty Tremor. Ecco a voi, signore e signori, gli Atena.

Erano gli Athena con il loro Inside the Moon, uscito per Pickup Records nel 1995. L'anno precedente, nel 1994, usciva il debutto dei Last Warning, una band particolarmente dedita al metal progressive, un unico album. Poi hanno realizzato più avanti qualcosa in maniera piuttosto discontinua, però ecco, sempre naturalmente per la Music is Intelligence Records di Peter Wustmann, questo personaggio particolare tedesco che si era innamorato del metal progressive in Italia, usciva questo From the Floor of the Well, dal quale noi ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, From the Floor of the Well, Last Warning.

the Floor of the Well, album di debutto dei Last Warning da Pordenone, e ora proseguiamo la nostra piccola carrellata di metal progressive italiano anni 90 spostandoci a Lecco con gli Evil Wings, album di debutto autointitolato, era il 1994 come nel caso di Last Warning. Questa è Rise to the Sunlight, Evil Wings.

Rise to the Sunlight, Evil Wings da Como, e concludiamo questa carrellata dedicata al metal progressive italiano degli anni 90 con l'unica band, insieme agli Athena, che però hanno cambiato leggermente il moniker, ancora attiva, iperattiva, e anche nonostante un eccezionale cambio di lineup, perché Terence Soller non è più il cantante degli Eldritch, ora con Alex Iarusso, un cantante eccezionale, gli Eldritch stanno portando avanti la loro carriera in modo veramente mirabile. Noi torniamo agli esordi, Seeds of Rage era l'album di debutto e questa è Incurably Ill. Ci salutiamo con Eldritch.

Wednesday, Salty Gig.